0: Capital. This is Capital Gold.
1: La Notte Cult di Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Little Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università che disastri fa. Nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha.

0: America goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Capital Gold.

0: Thank you.
1: Capital Gold.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
4: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
5: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
3: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
6: Antoni!
7: Andiamo via, papà mi uccide!
3: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri

0: ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè.

20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mio cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele.

c'ho la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza.

0: sito dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Ci è venuta a trovare una nostra amica, una persona che fa indagini su fronti contemporanei molto importanti. Dopo averla intervistata qua al TG0 con il libro Lato Oscuro dei Social Network, eravamo anche a Salone del Libro con lei, è tornata Serena Mazzini. Ciao Serena.
2: Ciao, benvenuta.
1: Ciao, una nuova inchiesta.
2: Una nuova inchiesta che ha un titolo che già dice tanto: la tua solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Edito da Rizzoli. Un'inchiesta bella, tosta e scottante. Proprio ieri abbiamo accennato io ed Edoardo Buffoni di un caso di una ragazzina che ormai non parla più con nessuno se non con una chatbot, con l'intelligenza artificiale, e stavamo raccontando questo fenomeno che è sempre più diffuso di confidarsi con l'intelligenza artificiale. Mentre prima era aiutami a fare il compito, quali sono le città degli Stati Uniti, adesso è il mio fidanzato non mi risponde da 3 giorni, secondo te perché, che cosa devo fare? Allora, come siamo arrivati a questo?
3: Ma diciamo che il punto di partenza è il fatto che, come dice il titolo, siamo sempre più soli, quindi abbiamo perso tutti quelli che erano i luoghi terzi, no? La piazza, il bar sotto casa, la possibilità di creare una comunità all'interno di quello che è il nostro tessuto sociale ma anche territoriale all'interno della città. E facendo queste analisi mi sono proprio resa conto di come ci siamo completamente persi. Nessuno di noi partecipa più alle riunioni del partito, pochissime persone ormai frequentano i luoghi di culto, quindi perdendo la possibilità dell'incontro con gli altri sono nati, diciamo, questi surrogati a livello tecnologico, che sono stati un vero e proprio nuovo mercato creato dalle grandi aziende tecnologiche che prima hanno misurato questo vuoto e poi l'hanno riempito di prodotti che in questo momento accompagnano ogni fase della vita, dall'infanzia all'età adulta, all'anzianità, addirittura oltre con la morte.
1: Perché poi, Serena, noi pensiamo, ci viene in mente ChatGPT detta così, o Gemini o Claude, ma tu ne hai esaminati a decine, sono tantissimi questi prodotti,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
1: o derivati.
3: Tantissimi. Sono centinaia.
1: Centinaia, ma c'è un dato che ci può far capire quanto è esploso questo utilizzo?
3: Ma calcolate che i chatbot, quelli generalisti, quelli, sì, principali, al momento hanno oltre 800 milioni di utenti.
1: Accidenti.
3: E tra le applicazioni più scaricate che utilizzano appunto il chatbot dell'intelligenza artificiale ci sono quelle che si chiamano proprio AI Companion, quindi dei compagni virtuali che possono replicare la presenza di un fidanzato o di una fidanzata virtuale.
2: Sì, tra l'altro tu stimi che nei prossimi 10 anni questo business della solitudine varrà oltre 532 miliardi di dollari. Per fare un esempio, il cinema ne vale 37.
1: Ecco, esatto. Però questa è una cosa interessante, hai detto bene Doris, perché la domanda che ti vorrei fare, Serena Mazzini, è questa: come fanno i soldi? Qual è il business?
3: Allora, tendenzialmente utilizzano quello che io definisco un po' un ricatto emotivo, quindi il fatto che tu ti senti capito e accolto lì dentro. Una delle parti più interessanti del mio studio è stato proprio vedere come queste grandi aziende presentano i loro prodotti attraverso le inserzioni pubblicitarie, e alcune sono sconvolgenti perché dicevano: finalmente puoi avere una relazione con la tua collega di lavoro, la puoi replicare con l'intelligenza artificiale, oppure la relazione con la tua ex non è mai finita perché puoi andare avanti con l'intelligenza artificiale. Altre invece puntano proprio sulle emozioni umane, quindi sei stanco di non sentirti capito, di non sentirti accettato, io ti posso ascoltare 24 ore su 24. Che cosa succede? Che le persone iniziano a confidarsi, la conversazione diventa sempre più emotiva, affettiva, e poi appare un banner che ti dice clicca qui e acquista il prodotto se vuoi che la conversazione vada avanti.
2: Com'è possibile che il nostro bisogno di vicinanza, di essere visti, sentiti, che è il bisogno più umano che ci sia diventato un prodotto? Com'è stato possibile?
3: Bella domanda, tantissima solitudine. Come dicevo prima, le aziende tecnologiche comunque hanno misurato quante persone si sentivano sole. Pensate che già dagli anni 60-70 si iniziava a parlare di epidemia di solitudine, tantissimi sociologi hanno fatto ricerche in merito, ad esempio Putman, che aveva fatto proprio al bullying da soli, e poi con la pandemia c'è stato un picco anche di ricerche.
2: Prova a dirmi in una frase semplice cosa c'è di male, perché molti ti dicono: vabbè, ma cosa c'è di male? Io lo so che quello è un'intelligenza artificiale, però a me mi fa star bene, mi dà i consigli giusti, che c'è di male, perché non dovrei usarla?
3: perché vi sentite bene quando parlate allo specchio a voi stessi? Tendenzialmente quello che succede, le relazioni sono fatte di attrito, non sono fatte di continuo darti ragione. Quindi le relazioni umane si basano sul compromesso.
1: Questo è un aspetto interessante, poi dopo vorrei chiedere a Serena su
2: esatto,
1: questo, come
2: esatto.
1: sono impostati questi algoritmi
2: esatto,
1: per farti stare di più con
2: come
1: loro.
2: Fanno, come mm-hmm. fanno, no, a dirti sempre la cosa giusta, ad allisciarti sempre un po' il pelo, perché questo succede. Allora, tra poco Serena Mazzini, la solitudine è il nostro business, cosa verissima qui al TG0.
0: Questa è Radio Capital.

0: Next Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Venuta a trovarci Serena Mazzini, La tua solitudine è il nostro business. Stiamo cercando di capire cosa c'è dietro anche questi chat GPT, insomma l'intelligenza artificiale con cui in tanti ci cominciamo a confidare.
2: Giovani e anche adulti. Conosciamo persone che passano.
1: Che stanno nel tunnel, no? Che appunto dicono: ma che c'è di male? In realtà che c'è di male? Come funziona questo meccanismo?
2: Cioè, perché scusa, è un meccanismo che hanno deciso di farlo così, cioè hanno assecondato l'uso emotivo.
1: Sì.
2: Perché uno può dire, poteva rimanere un qualcosa che ti dà freddamente una risposta, un aiuto, un servizio, invece no.
3: Sì, infatti è interessante notare come in OpenAI, quando ha lanciato proprio ChatGPT, diceva che era uno strumento che ti poteva essere utile per fare le ricerche, facevano un esempio con Cristoforo Colombo, oppure per controllare se avessi scritto in modo corretto il codice. Che cosa è successo? Che loro hanno visto che in pochissimo tempo si sono iscritti più di 100 milioni di persone che partivano effettivamente con un compito tecnico, ma poi declinavano la conversazione sugli aspetti personali e privati. Quello che è successo è che c'è stata proprio una deriva nelle scelte che hanno portato questi chatbot a parlare in modo sempre più umano. Si chiama proprio sicofanzi, questa piaggioneria, questo darti sempre ragione, e come abbiamo visto quelli che erano degli strumenti si sono trasformati in dei supporti più emotivi e più umanizzati. Se voi ci pensate, le grandi aziende tecnologiche adesso ci offrono il copilota, il tuo buddy per lo studio, il companion con cui puoi confrontarti, quindi il linguaggio stesso delle grandi aziende tecnologiche è cambiato. E poi è interessante notare come Sam Altman, nel lancio della versione 4 di ChatGPT, l'abbia

0: utilizzato solo il termine R su X, come appunto il film.
1: È tremenda questa cosa, ma domani tu vai alla Camera a presentare questa ricerca, quindi anche la politica si sta cominciando a rendere conto che il fenomeno è molto complesso. Adesso, senza demonizzare l'intelligenza artificiale, che è un grandissimo strumento e tu ne fai uso, noi ne facciamo uso, però forse c'è bisogno di capire un po' meglio come funziona e regolamentarla, soprattutto per i bambini, per i ragazzi.
0: Sì, assolutamente. Diciamo che sono partite tutta una serie di nuove leggi dall'Unione Europea con l'AI Act, però è un tema estremamente complesso dal punto di vista politico, perché le big tech hanno fatto una grande operazione di lobbying. Trump stesso ha detto che se ci fossero stati messi dei limiti all'utilizzo avrebbe messo dei dazi. Quindi adesso stanno creando questo digital omnibus che andrà anche a ribaltare parzialmente quello che era stato precedentemente detto, però il tema è che ora questi strumenti si basano su estorsioni emotive ed affettive, e lo fanno sia i giocattoli che all'interno hanno le AI, che strumenti di supporto che vengono utilizzati per gli adulti, per gli anziani, ma i chatbot stessi che utilizziamo tutti i giorni.
2: I giocattoli, che io e Doris abbiamo ormai figli un po' più grandicelli. Però invece le AI può entrare anche in giochi per bambini piccoli?
0: Esatto, ci sono moltissimi giochi in questo momento in commercio che al loro interno hanno proprio dei chatbot che tra l'altro si basano ad esempio su ChatGPT, che sarebbe vietato ai minori di 13 anni, però viene utilizzato all'interno di questi pupazzi che poi parlano con i bambini. Qual è il problema? Da un lato che abbiamo dei sistemi di sorveglianza all'interno delle camerette dei bambini, certo, perché questi pupazzi hanno videocamera e audio sempre attivo. Dall'altro i bambini fondamentalmente stanno lavorando senza saperlo, perché stanno addestrando un modello linguistico. Dall'altra parte, quando l'azienda fallisce o cambiano quelle che sono le linee guida del modello, magari il pupazzo muore. Io ho visto dei video dei bambini che piangevano perché il loro robottino moriva in quanto l'azienda che l'aveva creato era fallita e ha smesso di funzionare, quindi chiudeva proprio gli occhietti e moriva.
1: Senti, c'è un consiglio brevemente che puoi dare, a parte che bisogna leggere il libro e informarsi sempre, però una piccola cosa che possiamo fare?
0: Tendenzialmente per me il tema è rendersi conto che viviamo anche una sorta di sudditanza digitale in questo momento, perché gli strumenti che abbiamo a disposizione hanno degli interessi puramente economici e commerciali, mentre invece dovremmo iniziare a lavorare su quello che è una sovranità digitale, sulla costruzione di strumenti che hanno davvero l'intenzione di aiutarci attraverso questa grande analisi dei dati invece che estorcerci delle informazioni.
1: Serena Mazzini, la tua solitudine nel nostro business, molto molto interessante come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni.
2: Edizione Rizzoli, grazie Serena ancora
1: per
2: essere stata
1: qui. Grazie per le tue inchieste.
0: Grazie.
3: Radio Capital.

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: Giorno e le due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, la Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: On air with Monge Git, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Ma ora dobbiamo affrontare una vicenda che riguarda tantissimi lavoratori che stanno rischiando il posto. L'azienda che ha annunciato i licenziamenti si chiama Electrolux, è un'azienda grandissima, insomma una multinazionale svedese che ha annunciato un taglio di 1700 persone in Italia su circa 4000 addetti.
2: Sì, stiamo parlando di numeri molto importanti e quindi destano particolare preoccupazione e fibrillazione all'interno della stessa catena di operai. E noi questa mattina siamo proprio con un'operaia della Electrolux di Forlì, Elisa Guidi, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato.
1: Allora, Guidi, intanto mi sembra che l'Electrolux abbia moltissime donne, no? Come operaie, così?
3: Molte, siamo circa la metà negli stabilimenti, perché il lavoro di catena è comunque accessibile alle donne.
1: Allora, come è arrivata questa comunicazione e soprattutto le spiegazioni di perché Electrolux vuole fare un taglio così drastico degli operai?
3: Allora, la notizia è arrivata lunedì, e a Mestre, che avevamo il coordinamento unitario, quindi tutte le sigle sindacali, e l'azienda ha annunciato i 1700 esuberi, dicendo sostanzialmente che il problema rispetto al 2014 non era solo il costo della manodopera, era più che altro il costo dell'energia e la mancanza di un piano industriale in Italia, proprio dal governo, insomma, proprio uno Stato senza piano industriale. E soprattutto ha parlato di una tassa, chiamiamola tassa, la CIVAN, che praticamente è la tassa che si paga sulle importazioni. È la tassa, praticamente, gliela dico così, è l'inquinamento che si provoca producendo quel materiale. Quindi noi sull'acciaio che importiamo paghiamo per quanto hanno inquinato là dove l'hanno prodotto. Qual è il paradosso? Che noi importiamo dalla Cina perché in Italia non abbiamo più produzione, quindi noi importiamo tutto dall'estero, paghiamo questa tassa ci costa 7 euro su ogni prodotto finito, mentre la Cina o altri paesi che importano gli elettrodomestici finiti, sull'elettrodomestico finito non hanno questa tassa.
1: Ah, ok.
3: Chiaro, un paradosso. Nonostante inquinino.
2: Certo, il paradosso che si vive è questo. Lei lavora in Electrolux da molti anni, come sta vivendo personalmente questo momento, Elisa?
3: Ah, guardi, è stata una mannaia veramente sul collo, perché non ce l'aspettavamo. Io faccia conto che io sono alla fine dell'anno aggancio la pensione, quindi in teoria qualcuno potrebbe dire ma che insomma non è un tuo problema. No, invece lo è, perché io sono a fianco dei lavoratori, sono una delegata, ho vissuto la crisi del 2014 e quindi la vivo proprio personalmente. Non ho intenzione di lasciare i lavoratori, perché mi rendo conto che perdere 1700 posti non sono più recuperabili. Siamo in un'Italia che ogni posto di lavoro perso non andiamo più a recuperare.
1: Sì, non è che viene certo modificato oppure dato, che ne so, ogni due posti di lavoro, come si diceva, poi un giovane entra.
2: Certo.
1: Non è così. Ma non ha beneficiato l'azienda. Quando è stato il bonus elettrodomestici? Lo scorso anno, giusto? Quindi moltissimi italiani hanno cambiato l'elettrodomestico.
3: Sì, però vede, il bonus degli elettrodomestici va sul mercato e va a tutti, non è mirato, quindi vanno anche quei bonus alle aziende che vanno bene, per dire, ai prodotti cinesi che lei va a comprare all'ipermercato, trovava il bonus degli elettrodomestici, quindi cioè, è un bonus che non dice niente.
4: Ecco, ma lei l'aveva un po' già, lei ce l'aveva già un po' accennato. C'è stata una crisi nel 2014, ce n'è stata un'altra nel 2023, dove erano stati anche lì annunciati dei licenziamenti, poi si è fatto un passo indietro. Quindi sembra qualcosa quasi di annunciato, non si è riuscito a fare niente nel frattempo per fermare poi questo quello che sta accadendo in questo momento.
3: Ah, ma il problema è il bianco in Italia. Per bianco intendiamo l'elettrodomestico. Vediamo anche la crisi di Whirlpool, che è entrata alla Beko, ha chiuso stabilimenti. Electrolux continua negli anni a, fra virgolette, mi conceda, sopravvivere. Solo che all'epoca era il costo proprio della manodopera e quindi c'era nel 2014 c'era la delocalizzazione,
1: certo,
3: mentre
1: certo.
3: Oggi anche la Polonia così hanno alzato il costo del lavoro, quindi non è più quello il problema principale, solo
2: certo,
3: che
2: Elisa,
3: se non
2: in estrema sintesi volevamo sapere, visto che lei ha anche un'esperienza sindacale importante, secondo lei come andrà a finire, quali sono le sue sensazioni?
3: Guardi, io all'epoca il governo Renzi aiutò Electrolux e non aiutò solo aiutò tutti i lavoratori che lavorano in Electrolux, perché questo fondamentalmente è il principio. Aiutò defiscalizzando il contratto di solidarietà, perché all'epoca avevamo un altro problema. In questo momento io mi auguro che questo governo intervenga su queste tasse, sul costo dell'energia. È chiaro che dovrebbe essere un intervento insomma di un certo peso, ecco,
2: importante e
3: che
2: rapido,
3: certo, e che vada poi anche a favore di altre aziende, ecco, non solo per
1: parte da Electrolux, ma poi a cascata, certo, potrebbe coinvolgere.
4: Ci sarà comunque
1: aziende.
4: Un incontro con Urso il 25 maggio e speriamo insomma che possa aiutare.
3: Esatto, abbiamo tutti le mani le dita incrociate,
4: certo,
3: perché
4: anche noi
3: sono posti
2: ovviamente.
3: Di lavoro.
2: Seguiremo la vicenda. Grazie a Elisa Guidi, operaia di Electrolux, davvero
4: grazie,
2: un enorme
4: bocca
2: al lupo e un abbraccio.
3: Grazie a voi, grazie veramente, grazie.
0: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Parliamo di sport femminili e in qualche modo di tecniche e gioco che potrebbe cambiare, insomma, le condizioni di gioco.
2: Esatto, perché le rugbyste proveranno a giocare con una palla più piccola. Ci sarà un esperimento vero e proprio che partirà a settembre in un importante torneo internazionale femminile di rugby a 15. Stiamo parlando dell'edizione della Global Series, che è il torneo internazionale tra le 12 nazionali più forti del mondo. Ci sarà anche la nostra, e quindi si procederà a questo tipo di esperimento, che però mi sembra di capire abbia diviso non poco il mondo del rugby femminile, soprattutto per chi lo pratica. Noi, per cercare di capirne di più, questa mattina siamo molto contenti di poter ospitare una leggenda, un simbolo della nazionale italiana di rugby, Sofia Stefan, che è con noi. Buongiorno Sofia.
1: Ciao Sofia.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno.
1: Allora, nello specifico la proposta prevede di usare una palla circa il 3% più piccola e con lo stesso peso di quella tradizionale. Tu che ne pensi? Voi che ne pensate?
4: E so che ci sono opinioni contrastanti al momento, ma io sono in realtà molto favorevole, e anatomicamente parlando, in media le donne hanno le mani più piccole e ci consentirebbe, secondo me, di maneggiare meglio e aumentare il livello tecnico, insomma, delle partite. Quindi so che le inglesi non sono della stessa opinione.
3: Sì, infatti,
4: ma
3: volevo riportare la citazione, insomma, la dichiarazione di una rugbista inglese, insomma, di una certa fama, che è Harrison, che l'ha definita la peggior decisione mai presa nella storia dello sport, perché dice comunque la palla, cambiare le dimensioni della palla deve cambiare.

0: cambiare anche un po' le abitudini, l'allenamento, cioè non si tratta di un cambiamento così lieve. È così? Cioè bisognerà adeguarsi sotto tanti altri aspetti?
1: Beh, considerando che comunque ci sono giocatrici che si allenano con quel pallone da 15 anni, sì, ovvio che qualcosa cambierà. E come tutti i cambiamenti, penso che avrà bisogno di tempo per venire assodato, ma sono sicura che sul medio-lungo termine sarà un cambiamento positivo. Penso anche agli altri sport di squadra, alla pallavolo, alla rete leggermente più bassa, il basket, il pallone un po' più piccolo, così come la pallamano. Non vedo perché noi dovremmo complicarci la vita, insomma.
2: Ecco, chi invece non è favorevole, Sofia, sostiene che ad esempio nel calciare con i piedi la minor superficie del pallone potrebbe rendere un po' più difficile questa pratica. Tu con la tua esperienza sei d'accordo o no?
1: Allora, devo dire che sicuramente il gioco al piede sarà un pochino più influenzato rispetto al passaggio, al gioco alla mano, e sicuramente sarà una questione di abituarsi, ma penso anche che mantenendo lo stesso peso della palla la sensazione, insomma, sulla gamba cambierà un pochino meno e sarà solo questione di abituarsi alla grandezza, che è davvero leggermente più piccola.
0: Sì, infatti l'abbiamo detto, sono 3%, insomma,
3: 3% più. C'è più sempre piccolo. Un po' di polemica, Sofia, quando si parla di cambiare, di modificare delle specifiche magari del campo, del pallone, per quanto riguarda lo sport femminile, no? Se ne è parlato anche nel calcio, cioè comunque sia la struttura fisica delle donne potrebbe richiedere un campo un po' più piccolo, le porte un po' più piccole, no? È un tabù che è difficile da superare, secondo te?
1: Beh, lo è, perché diciamo che in generale lo sport praticato dalle donne fa un po' fatica ad emergere, no? Quindi nel momento in cui effettivamente riusciamo a essere sulla bocca di tutti o essere guardate, cambiare delle cose tecniche o delle cose che sono uguali agli uomini ci fa un po' paura, perché abbiamo paura forse di essere relegate in uno sport diverso che in realtà rimane esattamente lo stesso, ma trovo anzi che potrebbe migliorare, quindi dobbiamo accettare il cambiamento.
2: Allora, ho letto che ci sono sempre più ragazze che si rivolgono al rugby, insomma una disciplina che mi sembra di capire negli ultimi tempi stia raccogliendo molte più adesioni rispetto al passato. Tu consiglieresti il rugby alle ragazze e per quale motivo?
1: Bah, io lo consiglierei in realtà a tutti, non vedo perché non alle ragazze. E è uno sport di squadra in cui veramente la dimensione collettiva conta tantissimo, e è un bell'ambiente in cui vivere, sano, ci sono dei bei principi che vengono rispettati, e poi ci si diverte, si gioca con le mani, con i piedi, si può placcare, andare a terra, quindi è lo sport più completo che ci sia.
3: Senti, tu sei una professionista, come va con il gender pay gap, cioè con il divario retributivo di genere rispetto agli
1: uomini? È
0: un discorso importante, perché poi quando si parla di sport praticato da uomini, cioè legato da donne, certo, bisogna anche considerare l'aspetto economico. Insomma.
3: Voi vivete di rugby?
1: No. Assolutamente no, nel senso che iniziano soprattutto all'estero a esserci dei campionati in cui le giocatrici sono un po' retribuite. Dalla nazionale un gruppo di giocatrici è retribuita, ma tutte abbiamo comunque bisogno di avere un'altra attività o che sia prepararsi a fare un altro lavoro, ovviamente attraverso l'università, o comunque di averlo già un altro lavoro, quindi sicuramente la condizione è migliorata rispetto al passato, ma non possiamo considerarci professionisti.
2: Bisogna fare ancora qualche passo in avanti. Va bene, Sofia, noi ovviamente ti facciamo un enorme in bocca al lupo per questa nuova esperienza che quindi vivrete a settembre con questa palla leggermente più piccola.
0: Poi ci racconterai come è andata.
2: Se sei d'accordo possiamo risentirci, così avremo proprio le tue impressioni di chi è stato sul campo. Grazie Sofia Stefano.
1: Sono qui per voi.
2: Grazie mille,
0: un abbraccio. Buona giornata.
2: Grazie. Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
2: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
3: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
1: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
3: Una produzione One Podcast.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
7: Le notizie delle 7, buongiorno e buona domenica da Riccardo Quadrano. A 31 anni è italiano di origine marocchina il conducente che a Modena ha investito dei passanti. L'uomo con la sua auto ha travolto diversi pedoni in via Emilia Centro. 8 i feriti, 4 molto gravi, 2 di loro hanno subito amputazioni. Dopo essere sceso dall'auto con un coltello in mano, l'uomo, poi bloccato dalle forze dell'ordine, avrebbe tentato la fuga tra i passanti. Uno di loro, Luca Signorelli, ha cercato di fermarlo. Ecco il suo racconto ai giornalisti.
8: Stavo camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia. Ho sentito dei ciocchi della gente che veniva
9: falciata
8: sulla strada. Praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. Ha falciato dietro di me la signora. Sembrava sotto effetto di alcol o droghe. Comunque io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6, con un coltello, ho dovuto disarmarlo.
7: Aperta un'indagine alle Maldive per capire perché i 5 subitaliani

0: durante l'immersione abbiano superato il limite dei 30 metri consentiti. Ieri è morto un militare maldiviano impegnato nelle ricerche di 4 delle 5 vittime. Ha avuto un malore durante l'esplorazione di una delle grotte. Intanto è stata revocata la licenza della barca da cui è partita l'immersione. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al forum di Navarino in Grecia. La premier ha aggiunto che lo stretto non può avere pedaggi o restrizioni discriminatorie e che l'Iran non deve dotarsi di armi nucleari. Siamo allo sport, lo Sprint Champions all'ora di pranzo, alle 12 5 gare della penultima di Serie A in contemporanea, orario dettato da problemi di ordine pubblico intorno al derby Roma-Lazio. Occhi anche su Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Sinner senza sosta, battuto Medvedev in un match infinito spalmato su 2 giorni dopo l'interruzione per pioggia. Il numero uno del mondo sfida oggi al Foro Italico il norvegese Ruud per la finale degli Internazionali d'Italia. Stanco e disturbato anche da qualche problema muscolare, Sinner si prepara così al match.
1: È la prima volta che ho vissuto una roba del genere, sono contento, è finalmente finita questa partita. Normalmente non ho mai problemi di dormire, però ho fatto proprio fatica a dormire, quindi cerchiamo di dare tutto, so che una finale può succedere tutto e di più, quindi vediamo, ma ovviamente sono contento.
0: Così Jannik Sinner sbarca in finale anche il doppio maschile italiano Bolelli-Vavassori. Capital News torna alle 8.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Blue e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Iniziamo così con Patti Smith, Frederick, 8 minuti dopo le 7 del mattino, solo bella musica qui su Radio Capital in questa domenica 17 maggio. Buongiorno Francesco Martinelli.
1: Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Oggi anche siamo belli carichi.
1: Sì, sì,
0: tu
1: sì.
0: Hai la mia maglietta preferita, lo dico ogni volta che la indossi.
1: È un'altra, diversa da quella dell'altra volta. Sì, questa è Hans, uomo talpa, l'altra era Bart, il ragazzo topo.
0: Hai ragione, le ho un po' confuse, però è la seconda mia tua maglietta preferita. Lanciamo la sigla.
1: Aspetta.
2: Il weekend di Radio Capital.
3: Ciao amici.
0: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buongiorno all'altra metà della mela, coloro senza i quali noi nulla saremmo, lo dico sempre ma ci credo fino in fondo, al di là del vetro questa mattina Denda Brosca la regia.
4: La grande mela, buongiorno a voi.
1: Buongiorno Agnese Vanucci in redazione.
5: Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno.
1: Bello, bello, si riunisce questa compagine, questa combricola che ieri è andata a letto almeno per un quarto di questa formazione alle 22:21.
0: Cioè sono io.
1: Sì. Perché ieri ho detto che Saldavinci si sarebbe esibito, cascasse il mondo alle 22:20 e
0: con
1: ho
0: una sicurezza assoluta, cioè sì. Mi ha proprio detto: ma Camilla non ti preoccupare, all'Eurovision vanno veloci,
1: sì.
0: No? Beh, quindi lui si esibiva 22esimo, fidati, ho fatto i calcoli perché ogni canzone dura 3 minuti, fidati che alle 22:20 massimo Sal si esibisce.
1: E tu hai detto, e allora io cascasse il mondo alle 22:21 vado a letto, si è esibito alle 22:55.
0: Non l'ho visto.
1: Non l'hai visto,
0: sinceramente è una certa. Poi queste canzoni mi sembravano un po' tutte uguali, devo essere sincera, era la prima volta che le sentivo,
1: sì.
0: Quindi le avevo un po' di sottofondo e mi sembrava sempre la stessa canzone.
1: Credo che lo fosse, semplicemente cantata in una lingua diversa, questo era.
0: Sì.
1: Tranne quella che ha vinto, che poi è l'unica che si è distinta per bruttezza tra l'altro rispetto alle altre, cioè la più brutta in assoluto è quella che ha trionfato, cioè Bangaranga, che è questa qui.

0: Vittoria merita, vittoria meritata per la Bulgaria. E l'anno prossimo a Sofia ci sarà l'Eurovision 2027.
1: Ok, almeno questo lo sappiamo. E per un anno.
0: Sì.
1: Non se ne parla più.
0: Tanto se ne è parlato anche poco quest'anno, un po' anche per le polemiche politiche,
1: sì.
0: Un po' perché comunque rispetto agli altri anni le canzoni erano straordinariamente brutte, perché alle volte sai, tipo l'anno scorso, per carità, quella di Tommy Cash, Espresso Macchiato, non è che fosse la canzone più bella della storia, però c'aveva qualcosa da raccontare, c'era un po' dietro il fatto che ci fosse questo tributo all'Italia, quindi se ne è parlato in qualche modo, è arrivata terza se non sbaglio. Quest'anno, a parte la nostra partecipazione, gli unici che hanno citato l'Italia, diciamo, all'interno del testo sono stati i Moldavi.
1: Okay.
0: La canzone si chiamava Viva Moldova e mettevano tipo saluti a tutti dentro nel testo.
1: Ah, non all'Italia.
0: Saluti a tutti in italiano.
1: Ah, in italiano. Quindi un piccolo omaggio c'era.
0: Però
1: e
0: comunque...
1: Saldavinci, ricordiamo, è arrivato quinto comunque. Ha avuto comunque un bellissimo piazzamento.
0: Ma infatti tanti hanno detto no, delusione Saldavinci.
1: No, quinto.
0: Ma va bene così, ragazzi.
1: Fin troppo bene.
0: Ma invece voi che sentite noi parlare di Eurovision alle 7:11 la
1: bangaranga.
0: Domenica. Bangaranga. Ci sentite dire bangaranga bangaranga alle 7:11 del mattino, che ci fate svegli, che ci fate in piedi?
1: Esatto, 342 342 2190, anche qualche vocale. Sì.

0: preferiamo rispetto ai messaggi di testo, mi raccomando brevi. Magari siete svegli perché avete visto un'alba pazzesca questa mattina, quantomeno su Milano.
1: Sì, non so
0: il resto d'Italia, ma su Milano era meravigliosa.
1: Guarda, il sole oggi splende
0: come non ha mai

0: Giusto ieri citavamo l'altra canzone in cui ci sono i vetri rotti,
1: Lemon Tree,
0: e anche qua c'è qualche vetro che si spezza, qualche piatto, qualche bicchiere, non si capisce bene, però sì, sul finale c'è questo botto.
1: È un tributo alla Danimarca che alla fine dell'anno, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, per tradizione spacca i piatti contro le porte, oppure per terra, per inaugurare l'anno nuovo.
0: Ok.
1: È una tradizione che hanno loro, non è assolutamente vera, cioè il fatto che sia un tributo, ma è vera questa cosa. Tu ti immagini i danesi come persone tranquille, per bene,
2: equilibrate,
0: e poi invece
1: è una cosa tipica di alcune popolazioni
0: che sembrano e poi si rivelano diverse,
1: quelle più morigerate poi hanno un giorno tipo The Purge, la notte dello sfogo, quel film, no, dove si dice grazie al fatto che permettiamo alle persone una notte all'anno di fare quello che vogliono e commettere tutti i delitti che vogliono senza essendo impuniti, grazie a questa cosa non ci sono crimini per gli altri 364 giorni dell'anno.
0: Beh, interessante.
1: E la Danimarca credo che sia il primo di questi esperimenti.
0: Allora, prima parlavamo di albe, facciamo la reaction live dell'alba che ho visto io questa mattina dalla finestra del bagno, Francesco, che tu non l'hai ancora vista.
1: Ma che bella!
0: Anche da te, Dan, l'avevi già vista tu.
1: Bella.
2: L'avevo vista, però da me non si vedeva.
0: Da te non si vedeva?
2: Non così bene,
0: però alle 5:30, se qualcuno era già sveglio, questo era il cielo su Milano, e devo dire stanno arrivando un sacco di foto di albe molto belle stamattina.
1: E infatti ci sono un sacco di persone sveglie a quest'ora, probabilmente proprio perché oggi il sole splende come non è mai successo prima.
0: Bravissima. Allora Luisa dice: sono sveglia perché in questa bellissima giornata mi sto preparando per uscire in barca a vela. Ciao Neo.
1: Bello che scritto.
0: È scritto testuale, lei ha scritto Neo. Vabbè, ha cercato di fare.
1: Bello, c'è anche la fonologia dietro.
0: Esatto.
1: Sì, bello.
3: Radio Capital, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Max da Rimini, mi sto godendo l'alba ascoltandovi dalle 5:30, mi sto scaldando a questi raggi di sole che sono stupendi, clima fantastico, arriva un lago bellissimo, mi godo tutta la mattinata ascoltandovi.
0: Bello. Ciao, però ha detto in riva a un lago, io voglio sapere

0: quale lago?
1: E soprattutto da Rimini, cioè, ma queste due cose mi hanno scombinato. Sì. Cioè, da Rimini arriva al mare.
0: Forse lui è di Rimini e poi si è spostato, è andato in un qualche lago
1: Max,
0: nelle vicinanze.
1: Vogliamo saperne di più. Vai.
2: Buongiorno, buongiorno Radio Capital. Io sono sveglia dalle 6 perché ieri ho fatto il trasloco e quindi sto già pulendo tutti i mobili. Grazie per la vostra compagnia.
0: Qua c'è Francesco che si è messo le mani in faccia.
1: Sto già piangendo io. Sì. Ristrutturazione a breve, però mi piace sentire questa. Vedo anche dell'ottimismo, questa tranquillità, come se lo facessi tutti i giorni. Brava.
0: Sì, perché le persone che ci sono già passate tanto ti dicono: non ti preoccupare, il periodo è più tosto, però poi passa. Cioè, certo. Prima o poi finisce. Quindi non ti preoccupare.
2: Buongiorno. Sono sveglia e sto andando al lavoro. Faccio esposizioni di prodotti artigianali, quindi si parte, anzi sarei già in ritardo. Ciao, buona domenica da Luisa.
0: Grazie Luisa.
1: Prodotti quindi artigianali.
0: Mercatino forse.
1: Da Magnà.
0: Ah, da Magnà.
1: Se da Magnà, da Magnà, via Massena 2 Milano, mi raccomando,
0: Vi aspettiamo.

0: Questa è perfetta per i nostri, per le nostre, perché la domenica loro sono attivi, non come noi che ci strusciamo fino a qua come delle lumache, no, per arrivare in via Massena.
1: Devo dire che in questo weekend specialmente sarà questa coda di primavera che sta finalmente sbocciando in estate con l'alta pressione che sta tornando.
0: Sì, Meteorina Martinelli.
1: Ormai c'ho questa deformazione di una professione che non ho, peraltro. Siamo super attivi, sì, ma anche gli ascoltatori, un sacco di messaggi, un sacco di vocali, ma che bello.
0: Sì, tanto sport, tanta attività e soprattutto tutti svegli da un paio d'ore, quantomeno.
1: Ah, quindi lei mi sta dicendo che propedeuticamente ci stiamo preparando per il chiama chi corre?
0: Certamente sì, assolutamente sì. Se state facendo uno sport questa mattina, se state andando a fare una qualche gara, noi vi facciamo una chiamatina, quindi ci mandate un audio,
1: sì.
0: 342-342-2190, ci spiegate brevemente cosa state facendo e noi magari vi chiamiamo, facciamo due chiacchiere con voi.
1: Anche perché oggi grande giornata di sport da vedere, perché col tennis, calcio ci sono

0: mille partite in contemporanea come non accadeva da tanto tempo, la MotoGP, il Giro d'Italia, magari ci affianchiamo anche qualcosa da praticare oltre che da guardare.
1: Sentiamo qualche vocale.
0: Vai.
2: Ciao Radio Capital.
0: Buongiorno.
2: Noi svegli alle 6:10 per andare ad una gara di nuoto della bimba. Ciao.
1: Certo. C'è il grande tema gare dei piccoli.
0: Senti, si sta allenando anche con la voce, quella del megafono delle piscine.
3: Sono fuori! Si fa fuori nei bambini da 8-9 anni!
1: Credo che fosse in auto.
0: Così, e sono 8. Preparatevi, magari ci siete già stati a delle gare sicuramente. 8 ore, 9 ore così.
1: Bello!
3: O i bambini non appoggiano le nuove!
1: Tutto questo con l'umidità della piscina, il cloro, l'afa, l'aria irrespirabile e l'acustica pessima.
4: Ed esci che hai un mal di testa proprio allucinante.
1: Sì, è vero, è vero. Qualcuno è sveglio perché è invitato a una prima comunione da Bressanone. Paolo, ne sappiamo qualcosa?
3: Bambini con le comunioni.
1: No, in chiesa è diversa l'acustica.
0: Comunque pessima.
1: Sì, pessima.
0: Comunque pessima.
1: Io mi alleno in palestra per prendere di petto la devastazione della premenopausa. Elisa da Treviglio, dagli tutta Elisa.
0: Dai. Yeah.
1: Che qua ci siamo.
0: Sì,
1: io le altre. Sono un'insegnante d'inglese. Ogni domenica mattina dalle 8 alle 9 converso con una signora scozzese per esercitare la lingua. Beh. Ormai è un appuntamento che attendo con grandissimo piacere.
0: Vedi, con l'avvento di tutte queste app che ci sono, dove dialoghi magari con delle non persone, intelligenze artificiali, eccetera, trovare effettivamente qualcuno che tra l'altro si sveglia di buona lena come te di domenica non è male.
1: Sì, diceva poi in un altro messaggio che lo fa ovviamente via. Tramite internet,
0: cioè non vai in Scozia,
1: a distanza,
0: non vai in Scozia.
1: No, non è una persona scozzese che vive nella sua città e si trovano al bar, ad esempio.
0: Molto carina come cosa, vorrei sapere di che cosa parlate la domenica mattina. Perché, per esempio, ieri c'è stata una super partita in Scozia, si è deciso il campionato, i Celtic di Glasgow hanno rivinto il campionato contro gli Hearts.
1: Sicuro parlano di quello.
0: Potete dire che
1: gli Hearts.
0: Gli Hearts.
1: L'unica cosa che sappiamo dire bene.
0: Raccontatevi sta cosa. Dite, ma come funziona? Noi qua abbiamo il derby della capitale, così.

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
14: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: In collaborazione con Radio Capital.
15: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
16: Ciao, sono Tabata.
17: Io Matteo.
18: E io Mirko.
16: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
18: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
16: Cosa fate qui, dottore?
19: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
16: Perché lo fate?
19: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
16: Grazie.
18: Ora dove andiamo?
16: In un altro centro la nostra famiglia.
18: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno

0: speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo.

0: cosa possiamo fare su questa canzone? Tornare a dormire.
1: Ma dire che quando ti chiedono, e chiedevo io anche agli artisti che sono transitati per il Capital Jam, qual è secondo voi la canzone migliore del mondo, a nessuno, ma neanche a me, è venuto in mente di dire What a Wonderful World, Louis Armstrong. Pezzo incredibile.
0: Sì, nella sua apparente semplicità, nella sua brevità anche, perché 2 minuti e 15 di canzone, con una voce, vabbè, che solo lui credo avesse, veramente bellissima, è bella poi perché un po' ti accompagna dolcemente, un po' ti rilassa, però non è moscia. Cioè, la canzone è perfetta proprio.
1: E poi anche a livello storico è stato un ciclo particolare il modo con cui è diventata immortale, perché all'inizio, sì, ha sfondato nelle classifiche, 1967, benissimo. Poi dopo è rimasta un po' là, nelle retrovie, esce Good Morning Vietnam, 20 anni dopo, sì. E da lì basta. Diventa, entra nel gota della musica mondiale per sempre in peritura memoria.
0: E poi non è invecchiata, o è invecchiata benissimo, perché dal 67 ad oggi quanti anni sono, tu che sei bravo in matematica?
1: Sono 69. 59,
0: quindi 60 sì. Anni di, insomma, li porta molto, cioè, molto bene.
1: Il doppio degli anni di Radio Capital, che a breve festeggia i suoi primi 30 anni. Ci sarà il Capital Jam il 12 giugno.
0: Segnale. Bravo, bravo. Che
1: a proposito, sia di Capital Jam sia di questa cosa.
0: Sì, benissimo.
1: E vamos.
0: Allora, c'è un sacco di gente, ascoltatori e ascoltatrici, che ci sta scrivendo un paio di cose in particolare. Un po' quelli che dicono, comunque io ho la sveglia biologica, quindi sul perché siete svegli presto la domenica mattina, molti rispondono, guarda, ormai 5 giorni su 7 magari mi sveglio alle 6:30 e quindi anche la domenica il mio cervello non sa che è festa e mi sveglio comunque presto. Daniela soffre di leggera insonnia, stanotte alle 3 era sveglia, dice: non potete anticipare la messa in onda?
1: Guarda, io alle 3 anche ero sveglio. Se vuoi possiamo fare qualcosa, come facciamo, come la conversazione della signora di prima con la signora scozzese.

0: Sì.
1: Ci chiamiamo e stiamo lì a chiacchierare.
0: Oppure vieni tu qua in studio, sì, che è tutto buio, da solo, e fai il programma notturno.
1: Volendo, sì. Saranno d'accordo. Io ascolto, ci sono dei periodi, dei momenti in cui mi capita magari o di notte o comunque molto presto la mattina, presto, di ascoltare la musica di la Hall of Fame di, sì, Radio Capital, e c'è veramente della musica incredibile, quindi quasi mi dispiacerebbe entrare in onda.
0: Sentiamo un paio di vocali sempre al nostro numero di WhatsApp.
2: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
2: Qui si corre al sud, Brindisi, sento Alba Sole, ma qui c'è pioggerellina,
0: no,
2: e tempo nuvoloso.
0: Oh.
2: Grazie per la primavera, buongiorno.
0: Grazie per la primavera che non c'è, che non è mai arrivata.
1: Ora, non preoccuparti, perché su Brindisi sta per splendere il sole, sta per splendere il sole come non ha mai
0: splenduto.
1: Brava, brava.
0: Spleso.
1: Non ha mai fatto. Participio passato inesistente di un verbo esistente, sole che però sta

0: solo bella musica qui su Radio Capital. Allora, c'è qualcuno che ci scrive al nostro numero di WhatsApp e ci saluta con "Ciao Capital Jam". Allora, dobbiamo fare una piccola distinzione. Capital Jam è la serata, la prossima sarà il 12 giugno al Castello Sforzesco di Milano, in cui ci sarà Malika Ayana, a proposito, e Paola Turci. Non è il nome del nostro programma, che è
1: Wake Up, però è una bella idea Capital Jam.
0: Sì, ma non possiamo rubarla al format delle dei live.
1: Stiamo facendo un tributo, prima cosa, di imparare i termini giusti. Seconda cosa, è ottimo perché è quello che appare di più in assoluto sulla cartellonistica in giro, quantomeno per Milano.
0: Sì, non ci prova, Francesco.
1: Quindi la gente dice: ah, ma quindi come il programma di Camilla Fraschini e Francesco Martinelli? Questa è una bella mossa.
0: Sì,
1: allora,
0: certo.
1: Segniamocela, che è da fare.
0: 12 giugno su Ticket One trovate i biglietti. Poi mi piace quello che scrive Margherita da Bologna, dice: anche lei sveglia alle 5, non riusciva più a riaddormentarsi, accende la radio e dice: ho scoperto che prima di voi ci sono delle repliche, perché è vero che tu a volte accendi la radio in un momento in cui non l'hai mai accesa in vita tua,
1: sì,
0: la radio che ascolti da una vita, e scopri qualcosa che non sapevi, quindi che c'è una replica, che c'è un programma che non conoscevi.
1: Ah, ok, quindi tu dici in generale magari non l'avevi mai ascoltato, però non ti puzza un po' che magari alle 6 del mattino di domenica ci sia, non lo so, Carlo Verdone? Cioè dici:
0: certo,
1: l'abbiamo buttato giù dal letto così presto stamattina.
0: No, capisci che è un'intervista andata in onda in settimana che viene riproposta perché è interessante.
1: Dici: hanno svegliato Betty alle 5:20 per 3 minuti solo per sentire Verdone, e poi dopo 2 minuti svegliano Buffoni e Zaccone per fare l'intervista al sindaco di Parma.
0: Però è vero che a volte accendi la radio o la televisione in orari completamente inusuali per te, scopri a volte anche qualcosa di bello, un bel film alle 4 del mattino.
1: Non è questo il caso. Se qualcuno si è svegliato alle 7:50, accende la radio e dice: ah, ma pensa a te. Tra l'altro, la canzone che stiamo per mettere sarebbe servita tantissimo ieri a Mati e Prisco, perché hanno raccontato che a sorpresa è stata data la palma d'onore a John Travolta a Cannes, e direttamente da Pulp Fiction c'è questo pezzo in

0: chitarra Steve Lukather.
1: Al basso Chris Squire.

0: Milan. Alla batteria Ian Pace.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Corri da Troni dal

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Radio Capital ti consiglia
8: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Le notizie delle 8, buongiorno da Riccardo Quadrano. Momenti di terrore ieri nel centro di Modena, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha investito diversi passanti in un'area pedonale. Dopo l'impatto, il conducente, in cura in passato per problemi psichici, è sceso dal veicolo e ha cercato di accoltellare un passante che aveva tentato di fermarlo insieme ad altri. L'uomo, un trentenne italiano di origine marocchina, è stato poi bloccato dalla polizia. Il bilancio è di 8 feriti, alcuni in gravi condizioni, 2 di loro hanno subito amputazioni. I testimoni raccontano che l'auto viaggiava a velocità elevatissima e puntava direttamente verso i pedoni. Le parole del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
14: Lui è arrivato dalla Porta Garibaldi, largo Bologna, e pare che abbia puntato direttamente al marciapiede, salendo sul marciapiede e colpendo anche una bicicletta e poi andandosi a schiantare più avanti all'altezza di Allari, fra l'altro colpendo in pieno una donna che pare che sia la più grave, perché l'ha schiacciata con tutte le due gambe. Sì. L'hanno visto con un'arma in mano, appunto un coltello, non è riuscito fortunatamente a coltellare nessuno a quanto pare, ma pare che abbia provato ad usare il coltello.
13: C'è stato un massiccio attacco di droni ucraini lanciati nella notte sulla periferia di Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e decine di feriti. Si tratta di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale. E le difese aeree russe rivelano di aver intercettato e distrutto altri 500 droni lanciati dall'Ucraina. Eurovision trionfa per la prima volta la Bulgaria. Il tormentone Bangaranga stravince, la cantante Dara, premiata da giuria e

0: Televoto, secondo tra i fischi Israele con Noam Betham, quinto per l'Italia Salda Vinci con la sua Per Sempre Sì. Oggi la penultima giornata di Serie A, si è tanto parlato del derby Roma-Lazio che dopo un tira e molla infinito tra Lega Calcio e Prefettura si giocherà alla fine alle 12 insieme alle altre 4 gare che riguardano lo sprint per la prossima Champions League. Ecco le parole del tecnico della Roma, Giampiero Gasperini.
1: Avremmo giocato in qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente insomma non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, emozionante un po' per tutti, che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo.
0: Ad incidere sull'orario del derby è stato anche il tennis, visto che sempre oggi alle 17 al Foro Italico, che è a poche centinaia di metri dallo Stadio Olimpico, si gioca la finale degli Internazionali d'Italia, dove Jannik Sinner, dopo aver faticato contro Medvedev in un match spalmato su 2 giorni a causa della pioggia, sfiderà il norvegese Casper Ruud. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
10: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Solo bella musica, quella di Radio Capital. Io immagino sempre quando passiamo questi pezzi meravigliosi, soprattutto ad inizio ora, immagino 8 e 10 minuti di questa domenica mattina, appena sveglio, appena sveglia, vai in cucina, sei. Cerchi di capire chi sei, comunque domenica mattina, sei. Sei dormito, te la sei presa con calma. Accendiamo la radio.
1: Sentiamo il boss.
0: Sentiamo, e parte Dancing in the Dark e tu dici wow, questa è la mia radio.
1: Così, così. Anche con una voce un po' da doppia. Questa è la mia radio, così, giusto per fare. E nella prima ora abbiamo detto magari c'è qualcuno che si sta avviando per fare attività fisica, che quindi magari si è svegliato un po' prima, ha iniziato a fare riscaldamento e ha deciso di dedicarsi a un'attività che possa essere di corsa, che possa essere come spero sempre di padel, che da anni sto cercando qualcuno che vada a giocare a padel.
0: Stavo cercando di ricordare un po' tutte le telefoniche, le telefonate che abbiamo fatto. Abbiamo sicuramente fatto il tiro con l'arco,
1: sì.
0: Abbiamo fatto il trekking, la corsa e la camminata alla bici,
1: sì.
0: La canoa, se non mi sbaglio.
1: Abbiamo fatto il kayak,
0: okay.
1: Abbiamo fatto la barca a vela, l'arrampicata su ghiaccio,
0: la cavalcata,
1: i rollerblades,
0: bellissima,
1: ma
0: la
1: soprattutto
0: pattinata.
1: Il migliore, il bungee jumping.
0: Il bungee.
1: Perché dico il migliore? Perché Camilla spesso dice: io ho un sogno, cioè vorrei oggi sentire qualcuno che fa puntini puntini. E il giorno in cui ha detto bungee jumping, la domenica in cui ha detto bungee jumping, siamo riusciti nel giro di 10 minuti ad avere qualcuno che faceva quella
0: sì.
1: cosa là.
0: Allora, io oggi ci provo.
1: Vai.
0: Non è detto che la esaudiremo oggi, magari domenica prossima c'è tempo. Mi piacerebbe sentire qualcuno che tira di scherma. Che è uno sport che mi intriga,
1: sì.
0: di cui so poco, anche se io all'Accademia ho fatto scherma.
1: Sono stato azzurro di scherma.
0: Tanti anni fa sì. ho studiato, quindi qualcosina so.
1: Ma è vero che era perché dovevi
0: a teatro
1: imparare?
0: Sì, sì, si fa anche quello, sì. Papà, non mi è mai servito nella vita, però è molto interessante come cosa. Quindi mi piacerebbe chiamare qualcuno che tira di scherma, magari in questa domenica mattina o in generale nella vita come sport.
1: Guarda che quella conciatura da ultimo samurai di oggi avrei detto qualche altro sport,
0: tipo
1: invece, non lo so, un arte marziale
0: anche
1: però.
0: Quello mi ispira.
1: Poi invece c'era qualcuno che ci diceva che stava accompagnando il figlio a un torneo di rugby e per esempio un chiamachi rugby non l'avevamo mai fatto, non l'abbiamo mai fatto. In ogni caso,

0: vi apprestate a fare qualche disciplina sportiva in generale, più strana è meglio è, e più è scherma meglio è a questo punto. 342 342 2190.
1: E noi vi faremo la domanda: perché?
0: Perché corri, corri, perché schermi,
1: perché lo fai,
0: perché canoi, eccetera eccetera.
1: La domenica mattina
0: ci inventiamo un verbo.

0: Benvenuti qua su Radio Capital, vedi che i nostri e le nostre stanno sul pezzo, cioè la domenica veramente si va da una Valentina che sta semplicemente, tra virgolette, andando in palestra e dice mi date la carica, senza nulla togliere, però poi abbiamo altri sport particolari di questa domenica mattina. Narciso parapendio.
1: Quella.
0: Molto interessante, mi fa un po' paura.
1: Beh, ma
0: devo essere sincera.
1: Ma secondo me è più la parola. È come sì, sì, cioè sono quelle cose che fanno più spavento di, non so, cosa fai? Ingegneria aerospaziale. Ah! Poi in realtà ti ci metti.
0: Parapendio, proprio come lo dici, sembra che cadi. Parapendio, cioè certo, proprio il suono che certo, mi dà questo senso di caduta.
1: Ti prepara psicologicamente, sì, mi sembra giusto.
0: AM81, non so per cosa stia, Andrea, lo scrive, dice direzione Messina perché sono un arbitro di rugby e senza di me non si può giocare.
1: Quindi un bel chiamachi regba, sarebbe interessante anche sentire lui nel caso.
0: È un po' come il nostro Dan, cioè in regia, senza di lui non si fa la puntata, non si va in onda.
1: Ma in realtà effettivamente c'è, cioè, tutto un mondo che abbiamo completamente ignorato, cioè gli arbitri, quindi anche nel caso il chiamachi arbitra, perché poi sono tutte quelle persone che hanno età completamente differenti rispetto a quelle persone che giocano spesso e volentieri, quindi lo so, tu hai 35 anni
2: ma fanno la stessa cosa, cioè devono essere preparati atleticamente, devono andare lontano in una trasferta.
1: Con
2: quindi
1: la differenza che non hai poi la briochina, il succo quando finisci, o magari te la porti comunque, giusto per rimanere insomma a contatto stretto con i ragazzi che arbitri.
0: Poi da Palermo stanno accompagnando la figlia Aurora per il concorso di danza classica.
1: Bello!
0: Quindi qua passiamo alla danza.
1: Attenzione, cioè, mi raccomando.
0: Marco da Comacchio, oggi giornata di lanci paracadutismo sportivo.
1: Che comunque fa paura tanto quanto
0: fa paurissima. Poi sportivo,
1: scusa, se dicevi del fatto del cadere, già il paracadutismo, cioè il cadutismo del nome,
0: sì, quindi, mi fa paurissima. E ancora Alessandra che va a fare lezione di parapendio
1: oggi, questa cosa
0: non lo so,
1: così, cioè, è il nuovo trend della mattinata.
0: Comunque i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ne sanno.
1: Ma scusami, ma un chiama chi parapendia, un chiama chi paracaduta,
0: cioè già ho il vuoto nello stomaco, guarda, mi sento proprio cadere.
1: Magari chi assiste anche quelli che fanno parapendio lo fanno 100 volte.

0: Metal, 8 e 23 minuti. Allora è arrivata una foto al nostro numero di WhatsApp che non abbiamo potuto ignorare, perché tra l'altro è bellissima. C'è un'ascoltatrice sorridente al massimo della sua felicità che sta facendo parapendio con l'istruttore, quindi legata sotto, come lo spieghiamo?
1: Quindi è parapendio o paracadutismo? Ma ce lo facciamo spiegare da lei. Leonarda, buongiorno, buona domenica. Se ce l'abbiamo, se no no.
0: Vediamo, se c'è o se si sta lanciando come il parapendio. No,
1: mi è piaciuto
0: in
1: così
0: momento.
1: Tanto.
0: Eccola, che... Leonarda!
1: Eccola, buongiorno alla risata, buongiorno!
0: Buongiorno, come stai, Leonarda?
2: Io benissimo.
0: Ok.
1: Allora, intanto ti chiediamo, era paracadutismo o parapendio quello che hai fatto?
2: Paracadutismo, sono andato su con un Cessna fino a 4500 metri, poi ci siamo buttati legate come una salsiccia alla persona che mi ha aiutato e siamo scesi.
0: Questo, scusami, a che età l'hai fatto per la prima volta?
2: Allora, tipo 64-65
1: anni per la prima volta. E la domanda sorge spontanea. Intanto è stata un qualcosa che è nato dalla tua volontà, oppure qualcuno che ti ha detto: ma sai che l'ho provata questa roba qua del paracadutismo, mi sono divertita e quindi falla anche tu?
2: Un po' e un po'.
1: Ah, okay.
2: Io ho sempre amato questo genere di cose. Mm-hmm. Volevo fare aeronautica e non me l'hanno fatto fare, quindi mi è rimasto il volo nella testa. E una collega molto più giovane faceva questo sport, avrà 30 anni, e alla fine l'ho aiutata in tante cose, lei mi ha regalato il volo.
0: Che bello! E c'è la foto che ci hai mandato in cui tu stai veramente al massimo della gioia, cioè,
1: o della paura?
2: Al massimo della gioia, nel filmato che ho, perché mi hanno fatto anche il filmato, alla fine quando scendo batto le mani e dico: mi sono divertito da morire.
0: Oh, che bello!
2: Proprio io avrei ripreso l'aereo e
0: subito rifatto, sì.
1: E quindi a questo punto tu, da persona che l'ha provato una volta e immagino che magari hai in programma di rifarlo un'altra, lo consiglieresti a qualcuno? Cioè a qualcuno che non l'ha mai fatto,
2: sì,
1: ha dei dubbi,
2: sì,
1: tu diresti vai?
2: Sì.
1: Vai. Cioè vorresti non averlo mai fatto per rifarlo la prima volta?
2: Probabilmente sì, perché penso che la sensazione che si prova la prima volta
0: è unica,
2: è mitica.
0: Ma
2: è
0: sai
2: mitica,
0: che a vedere questa foto, ma perché hai un sorriso veramente talmente brillante, proprio sereno, tra l'altro.
2: Ah, guarda,
0: che quest'estate magari facciamo un lancio di gruppo, magari.
1: Ma perché devi coinvolgere anche noi?
0: Il
1: cioè,
0: team cammino di Wake Up.
2: No,
0: che se, guarda, Dan
2: una
0: dice di sì, anche
2: meravigliosa, fatelo, ragazzi, fatelo. Dopo l'ha fatto anche mia figlia.
0: Ah, vedi,
1: ah, davvero pensa. Ma allora tu pensa che a questo punto hai la responsabilità, ma comunque positiva, dell'aver deciso che cosa si farà nel team building di questa trasmissione
0: quest'estate.
1: Dai, è deciso, basta,
0: va bene,
1: ho deciso, va bene.
0: Dai.
1: Va bene.
0: Leonarda, grazie per essere stata con noi su Radio Capital, buona domenica.
2: Ma grazie a voi, buona giornata, buona domenica, ciao.
0: Ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: weekend di Radio Capital. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio. Come on, get up, stand up in the
0: morning. Give it up, stand up for your right. Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
4: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
3: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
4: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
3: Allora la faccio subito.
5: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.

0: Estate!
1: Crociera all'inclusive con Costa!
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Carole King con I Feel the Hurt Move quando sono le 8:39 minuti. È domenica mattina, direi di non
1: indugiare
0: perché sono tornate a grandissima richiesta di chi non lo so.
1: Ci sono alcuni ascoltatori.
0: Forse un ascoltatore le ha chiesto.
1: Anche diversi. Fai finta che sono tanti.
0: Tantissimi ascoltatori. Teste di Capital.
2: This is Teste di Capital.
3: Buongiorno teste di Capital.
1: Buongiorno,
0: buongiorno a tutte le teste di Capital all'ascolto, certo. E ricordiamoci che se non siete voi le teste di Capital sono attorno a voi, e se non sono attorno a voi siete voi. Cioè, insomma, ce ne sono tante.
1: Chi sono le teste di Capital? Persone che all'interno della settimana ne hanno combinata una più di Bertoldo e Bertoldino.
0: Sì, questa settimana devo dire c'è una notizia che ci ha incuriosito.
1: Croccantina.
0: In modo particolare dobbiamo andare a Palermo, dove un'auto a un certo punto ha insospettito una pattuglia della polizia. Dovete immaginare una Fiat 500 alla guida una donna di 40 anni. Perché è stata fermata questa vettura? Perché evidentemente la pattuglia ha visto qualcosa di troppo all'interno dell'automobile, quindi ha fermato la donna, che trasportava abusivamente, come se fosse un pulmino della scuola, 14 bambini, direi anche tra bambini e ragazzi, perché dai 7 ai 14 anni, e li stava accompagnando a scuola. Ripeto, 14 bambini e bambine.
1: Allora, in realtà è stata beccata mentre li riaccompagnava a casa.
0: Al ritorno.
1: Questo non esclude che l'abbia fatto anche all'andata.
0: Pare di sì, che lo facesse tutti i giorni.
1: L'hanno fermata, hanno detto, guardi, cosa devo fare? Sai, mi piace molto poi sono le motivazioni che vengono date quando ti colgono in flagrante, dici
0: Io porto i ragazzini a scuola, li riporto a casa, questo faccio.
1: Anzi, dove sono i complimenti?
0: Tra l'altro.
1: Questa era la questione.
0: Allora, immaginate gli zaini nel bagagliaio, perché ovviamente i ragazzini hanno anche degli zaini abbastanza ingombranti.
1: Quindi,
0: di solito
1: 14 zaini e già il bagagliaio ce l'hai occupato, adesso devi stipare 14 persone, non immagino nel sedile di chi guida.
0: Spero di no.
1: Quindi,
0: però guarda, non
1: come li
0: visto che stiamo parlando di teste di Capital, magari un bambino piccolino magrolino stava pure davanti sul grembo della donna, non lo so,
1: come facevo io quando ero piccolino sul motorino, quando all'epoca, fortunatamente adesso non si può più, ma all'epoca era cosa comune.
0: Ci siamo chiesti, ci siamo domandati come sia possibile questa cosa. Innanzitutto è un'ottima pubblicità per la Fiat 500,
1: decisamente.
0: 14 zaini nel bagagliaio ci stanno,
1: che tra l'altro ha detenuto il record, ovviamente non su strada, ma del contenere più persone in assoluto. Non era la 500L in questo caso, ma era una Fiat 500 degli anni 70, e c'erano entrate, pensate, 13 persone, una in meno.
0: Allora, posto anche che i bambini di 7 anni possono essere magrolini e piccolini, però fino a quelli di 14, che sono già un po' più corpulenti, questa cosa fa ridere, ma ovviamente
1: fa anche riflettere.
0: Assolutamente non si fa, quindi la donna è stata fermata e speriamo che insomma non si improvvisi più pulmino della scuola.
1: Diciamo che se è stata fermata lei ed è stata fermata anche la sua patente in contemporanea,
0: per un po'
1: di tempo
0: i bambini sono salvi.
1: Esattamente. Non bisogna capire i genitori degli altri, perché ci sono altre papabili 14 patenti a rischio, perché questa è la questione, perché poi dopo dicono, lei non può più, tanto c'è l'altro genitore, anzi 28, perché tutti i genitori, entrambi di tutti
0: dentro.
1: Quindi idealmente è quello che bisogna cercare di fare. La domanda del nostro indovinello alla E40 è: in una puntata del Guinness World Records Italia, quindi condotta da Gerry Scotti nel 2014, puntata del 3 luglio se vi interessa, è stato stabilito il record del maggior numero di cheerleader all'interno di una Smart.
0: Cheerleader, quindi elastiche strecciate che si mettono tutte nelle posizioni un po' contorsioniste.
1: Brava,
0: anche, no?
1: Diciamo, per tradurre in italiano, le ragazze pom pom.

0: Ringraziamo tutti per Franco Battiato in scaletta, anche al nostro numero di WhatsApp, è sempre un piacere ritrovarlo. Allora, abbiamo dato la notizia di questa testa di Capital, donna di 40 anni beccata a portare, come se fosse un pulmino abusivo, a portare a scuola su una Fiat 500 14 bambini e bambine, veramente tanti,
1: con gli zaini nel bagagliaio, e lei che poteva guidare, una roba incredibile.
0: Okay. Sentiamo innanzitutto questo vocale di commento.
2: E a me che sembrava già di stare stretta quando nella 127 andavamo in 7-8 al mare, perché tot davanti sui sedili e tot dietro nel portabagagli.
1: Vabbè.
2: Grande la signora.
0: No, grande, come grande la signora. Una volta sappiamo che facevamo cose matte.
1: Sì.
0: Oggi non si può più, no?
1: Questo, vabbè,
0: siamo tutti d'accordo.
1: Mi ha fatto molto ridere un altro vocale che era arrivato. Ma la signora, bisogna farle un plauso perché è eco-friendly.
0: No,
1: va bene. No.
0: Allora, poi c'era la tua domanda delle E40,
1: cioè, è stato eguagliato in realtà il record di cheerleader all'interno di una Smart in una puntata del Guinness World Record Italia nel 2014. Quindi Gerry Scotti e Marco Frigatti hanno celebrato il numero.
0: Okay. Quante cheerleader sono entrate dentro una Smart?
1: Vai.
0: Io provo con 36.
3: Camilla.
1: Ben
4: 23.
1: Vai.
3: No, io 19.
1: Okay.
3: 19.
1: Okay. Tu ci sei andata lontanissima.
0: Vabbè, ci ho sperato.
1: Quella che ci è andata più vicino è Agnese. Non è 19, ma il record che è stato eguagliato 17. Era di 20.

0: la radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Ufficio Cose Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena

0: Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie INRG MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
7: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
8: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
6: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
9: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
6: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
11: Le notizie delle 9. Buongiorno da Riccardo Quadrano. È in stato di fermo con l'accusa di strage e lesioni aggravate Salim El Kudri, il 31enne che ieri in un'area pedonale di Modena ha falciato con la sua auto lanciata a folle velocità alcuni pedoni. Il bilancio è di 8 feriti, 4 in gravi condizioni. L'uomo, che anni fa era stato in cura per problemi mentali, è stato bloccato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di accoltellare altri passanti che avevano provato ad immobilizzarlo. Atteso in giornata a Modena, il presidente della Repubblica Mattarella si apprende adesso che anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà con il capo dello Stato a Modena dopo aver annullato o modificato il viaggio istituzionale che era previsto per Cipro. È indagato anche il barista che non aiutò Bakary Sakho, il bracciante aggredito e ucciso a Taranto sabato scorso. La vittima aveva cercato di rifugiarsi nel bar, ma il titolare lo ha cacciato dal locale. L'accusa è di favoreggiamento. Il barista ha prima negato di conoscere il 22enne che ha partecipato all'aggressione, poi in un'intercettazione ha ammesso di conoscerlo. Donald Trump pronto ad attaccare di nuovo l'Iran, così scrive il New York Times. Silvia Mobili.
12: A bordo dell'Air Force One rientrando dalla Cina era stato netto, liquidando l'ultima offerta di pace dell'Iran. L'ho esaminata e se non mi piace la prima frase la butto semplicemente via, aveva detto il presidente americano. Secondo fonti della Casa Bianca sarebbe vicino a riprendere gli attacchi. Non si escludono riunioni nella Situation Room con il vicepresidente Vance e gli altri alti funzionari nelle prossime ore. Oltre a intensificare i bombardamenti contro obiettivi militari del regime degli Ayatollah, potrebbe puntare direttamente all'uranio arricchito, custodito nel sito nucleare di Isfahan. Sarebbero pronti circa 5.000 marines e 2.000 paracadutisti. Una missione però complessa che comporta il dispiegamento di soldati americani sul terreno, un'ipotesi che Trump aveva sempre escluso dall'inizio della guerra, scoppiata a fine febbraio.
11: Splende l'azzurro al Foro Italico. Sinner, dopo la partita infinita contro Medvedev, è pronto a sfidare in finale il norvegese Casper Ruud alle 17. Il match sarà preceduto dalla finale del doppio, dove troviamo altri due italiani, i nostri Bolelli e Vavassori, contro Granollers e Ceballos. Ecco le loro sensazioni ai microfoni di Sky.
13: Io non so.

0: Sono partito benissimo, Wave ha cercato di tirarmi su, poi tiebreaker rocambolesco, match set point di qua, set point di là. Abbiamo preso sicuramente fiducia, ma gli altri devo dire che ci hanno messo in difficoltà. Pensiamo partita dopo partita, chiaramente adesso siamo in finale, vogliamo vincere.
1: Comunque sono due ragazzi che giocano benissimo tennis, quindi ci può anche stare. I primi turni sono sempre più difficili, cambi condizione, arrivi da Madrid che è altura qua, è completamente diverso. Era un pochino che non giocavamo insieme, quindi sono sempre le partite che bisogna riuscire a scavallare in qualche modo, e poi ogni partita abbiamo alzato il livello. Sono partite che si giocano sempre su pochi punti, lo sappiamo, e siamo pronti per questo.
2: Ammucchiata Champions, tutte alle 12 le 5 sfide per la penultima di Serie A che definiranno lo sprint per la Coppa più ambita. Oltre al derby Roma-Lazio si giocano a mezzogiorno anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Per la MotoGP oggi il Gran Premio di Catalogna, sesta gara del mondiale con Acosta in pole. La gara sprint va ad Alex Marquez. Capital News torna alle 10.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it. Corri da Troni. Dal

0: non ci sono paragoni. Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ci sono anche i Culture Club questa mattina, siete con Wake Up, il weekend di Radio Capital. Abbiamo ancora un'oretta da passare insieme fino alle 10. Qualora, ahimè, vi foste messi all'ascolto solo in questo preciso istante, ripresentiamo la squadra.
1: Vai.
0: Oggi c'è Denda Brosca alla regia, buongiorno.
2: Buongiorno, è un piacere essere con voi anche per questa terza ora.
0: Anche per noi c'è Agnese Vanucci in redazione.
3: Ciao belli, buongiorno.
0: Per te non è un piacere?
3: No. Guarda, piaceri sono altri.
0: Vabbè, però potresti fingere per il bene della radiofonia.
3: No, ma infatti non vedo l'ora.
1: Perché la radio è
0: verità! Quel falsissimo Francesco Martinelli.
1: Quella verissima Camilla Fraschini.
0: Allora, siamo partiti dalla notizia che era una nostra testa di Capital, di questa donna di 40 anni fermata a Palermo con una alla guida di una 500L e trasportava come un pulmino abusivo 14 tra ragazzini e ragazzine, li stava portando a scuola dai 7 ai 14 anni. Tutti gli zaini, abbiamo detto, nel bagagliaio.
1: Incredibile.
0: E poi questi 14 stipati oggettivamente all'interno dell'abitacolo.
1: Nel resto della macchina, non sappiamo.
0: Secondo
1: bene.
0: Me qualcuno era sopra, tipo attaccato sopra alla Fantozzi. Però vabbè. E stiamo ricordando un po' i tempi in cui effettivamente, oggi non si può più fare, lo sappiamo, lo ribadiamo, però i tempi in cui i nostri genitori oggettivamente alla guida ne facevano di tutti i colori.
1: Sì, più che altro il divieto c'era, e che diciamo non c'era la cultura, se
0: sì,
1: vogliamo metterla così.
0: Non c'era
1: così.
0: Attenzione, esatto. In generale. Sentiamo questo vocale.
4: Okay. Buongiorno, io pensavo di avere superato il record quando da bambina con i miei genitori e tutti i bambini della collina dove passiamo le vacanze estive, dove passavamo anche da piccole, andavamo in 9 a mare nell'R4, perché l'R4, se non lo sapeste ve lo dico, ha il cambio alto, quindi in pratica i posti davanti sono liberi dal buco centrale,
1: certo.
4: Okay. E lì quantomeno ci stavamo in 4 davanti, 5 dietro
0: e via,
4: persone,
1: quella roba del mare
0: e tutti a mare.
1: No, e poi nel pensare e riflettere sui vari audio che ci sono arrivati, questo ma anche altri, effettivamente quando sono scattati tutti gli obblighi, per esempio quello di mettere la cintura, e stiamo parlando dell'anno tra l'88 e l'89, sono stati fatti anche dei servizi da parte dei telegiornali che denunciavano la situazione, cioè c'era l'obbligo ma non c'era ancora la cultura dell'indossare la cintura di sicurezza e venivano fuori situazioni come questa, per esempio.
5: Per verificare il si dice siamo usciti questa mattina per le strade di Roma, ebbene sembra vero, circa la metà degli automobilisti che abbiamo incrociato ai semafori non aveva la cintura. Scusi, come mai lei non ha la cintura di sicurezza?
6: Sentiamo. Perché è fastidiosa.
1: Certo.
7: Ma io dico che in città uno che scende e monta deve fare la spesa, penso che è una cosa proprio ridicola, guarda, se si dimentica multa. Ma che son matti, io
0: dico. Ma che son matti? Io lei l'adoro questa
1: signora. Così. E la stessa cosa quando è scattato poi l'obbligo della cintura nei sedili posteriori, stiamo parlando del 2003 quando è stato aggiornato il codice della strada, ed effettivamente per tanti anni la cultura di mettere la cintura dietro non c'è stata, ma non c'è tuttora.
0: Sì, in parte hai ragione, parlavamo anche fuori onda di quanto credo per tutti, no, anche i nostri genitori fino ancora a tutti gli anni 90 non mettevano tendenzialmente le cinture, soprattutto in città, e come invece oggi ci sentiamo nudi senza cintura di sicurezza. Questo è un bene, perché è proprio un gesto che è diventato assolutamente automatico, tu entri e la prima cosa che fai, chiudi la portiera e ti metti la cintura, per fortuna.
1: Un po' per quello, un po' per della macchina che è incessante fin quando non la
0: quello
1: metti.
0: Quello aiuta, devo dire che vabbè, poi ci sono metodi che non voglio neanche citare, gente che taglia la cintura, l'attacca lo stesso, veramente qualcosa di imbarazzante.
1: Cinture avanzate da altre auto, è quello abbastanza chiaro. Diciamo che non si arriva allo stipare 14 bambini o ragazzi all'interno di una 500L, però ecco, è comunque rischioso tanto quanto. Adesso Lucio Battisti ci dice esattamente quello che dirà il vigile quando la signora ridaranno la patente e trasporterà al posto di 14 bambini 13.
0: Sì.
1: E

0: 9 e 16 minuti, un sacco di messaggi al 342-342-2190 con ricordi di scene assurde all'interno delle nostre autovetture con i nostri genitori, viaggi fatti in condizioni veramente imbarazzanti. Sì. Oggi ci si ride, una volta si rischiava veramente la vita.
1: Si rischiava e poi veramente succedevano le cose, con la differenza che al telegiornale non venivano date queste notizie o questo tipo di notizie e soprattutto non si dava la colpa alle scarse condizioni di sicurezza in cui versavano i veicoli e le persone che ci stavano dentro.
0: Partiamo da questo vocale.
1: Vai.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, 128, anni 70 ovviamente, viaggio da Milano a Bari di notte. La sottoscritta, che era magrina, seghina e la più piccolina, dormiva a terra, dove si appoggiano i piedi quando ci si siede dietro, quindi tra i sedili anteriori e il sedile posteriore.
1: Da Milano a Bari.
2: Cosa che se succedeva rimanevo incastrato, sì. Ma non importa. Però io mi trovavo bene, poi avevo la cassa vicino, ascoltavo la musica di Elton John, di Battisti.
0: Vedi,
1: si viaggiare, ascoltavo.
0: Vedi poi i ricordi di lei bambina, lei se lo ricorda comunque bene, cioè come dei bei viaggi, ha rischiato la vita in maniera veramente importante.
1: Una sottile linea tra ricordo e trauma.
0: Trauma, sì.
1: Che tutti abbiamo avuto, ce lo ricordiamo, ma ce lo ricordiamo perché è un bel ricordo oppure perché non puoi dimenticare. Carlo, prego.
0: Andiamo avanti.
3: Sì. Radio Capita. Buongiorno. Appena tornati dal Portogallo per un tour, siamo stati obbligati.

0: abituati a mettere la cintura in autobus, in un autobus privato, quindi di 40 persone, sì, tutti con la cintura.
1: Giusto.
0: Ciao ciao, mi è da Torino.
1: Giusto, no? Sì, perché comunque...
2: Ma anche in Italia in realtà tutti, però in questo caso i mezzi immatricolati dopo il 14 aprile 2006, con massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo, autobus compresi, hanno le cinture e quindi bisogna indossarle dai 3 anni in su.
1: Ok.
2: Se invece il veicolo più vecchio non ha le cinture, quindi
1: niente,
2: però si può fare,
1: non
2: niente,
1: le puoi mettere.
2: Molto più semplicemente.
1: E poi c'è il grande tema casco, casco sì, casco no, obbligo
2: certo.
1: del casco. Io ho guidato ancora senza casco il motorino.
2: Sì, perché l'obbligo...
1: In quanto ero maggiorenne negli anni 90, a un certo punto.
2: 2000, è stato l'anno in
1: qualche
2: cui...
1: Qualche anno sono riuscita a guidare, non è un granché...
2: Beh,
1: ma è meglio mettere il casco ovviamente.
2: Esattamente come la cintura, cioè adesso ti senti nudo se non ce
1: sì,
2: l'hai.
1: Sì, incredibile.
2: In questo caso era per i ciclomotoristi sopra i 18 anni, perché fino al 2000 chi aveva sopra i 18 anni guidava il 50 non poteva andare senza casco. Questo asso per chi
1: pazzesco.
2: È nato magari nel 2000 come Agnese potrebbe essere una roba assurda.
1: Sì, sì,
2: invece,
1: una cosa fuori di testa proprio. Sentiamo questo vocale.
3: Allora, io ricordo un viaggio in moto negli anni 70 e non si usava il casco,
1: certo.
3: Eravamo un gruppo di motociclisti e una coppia aveva il bambino con sé e lo mettevano fra di loro sulla moto e abbiamo fatto anche un viaggio in autostrada in questa maniera.
2: E vamos.
3: Totali incoscienti, ma una volta era così.
1: Era così, esatto.
3: Ciao Erika.
1: Ciao Erika, ha proprio detto la frase, era così, totalmente una cosa da incoscienti, ma questo era.
2: Per anni ha girato, ma tuttora, uno spot che c'era su una rivista automobilistica, correva l'anno 1964, ma recitava così. Per l'elevato apporto di sostanze energetiche facilmente assimilabili, per lo scarso contenuto alcolico e per la ricchezza di vitamine, la birra è certamente la bevanda più adatta per i piloti d'auto, perché non turba la loro integrità neuropsichica e ne garantisce il perfetto equilibrio.
4: La birra non deve mangiare.
2: La birra non deve mangiare.
1: So già cosa stai pensando, che sei nato nel decennio sbagliato. Quanto avresti voluto nascere negli anni 50 e 60?
2: Sì,
1: eh?
2: La birra è la bevanda più sicura, incredibile.

0: Allora arriva una foto che abbiamo anche ricordato fuori onda, visto che stiamo parlando di sicurezza stradale, sicurezza alla guida, quando non c'era e oggi che per fortuna c'è, la famosa amaca della Chicco.
1: Certo.
0: Sottotitolo: in automobile, in giardino, in casa, sul balcone.
1: In automobile era il primo posto. Adesso non so se la producono ancora.
0: Spero di no.
1: L'hanno tolta semplicemente in automobile. Il resto
0: in giardino, sì.
1: Si può fare.
0: Si vedono i due genitori, lui per fortuna guarda davanti con le mani alle 10:10 sul volante, lei passeggera, la moglie si è girata e sorride a questo bambino che è un po'
1: anche
0: più piccolo della tua Irene,
1: sì, vero.
0: E c'è la maca appesa ai due finestrini, diciamo, sì. E il bambino tranquillo.
1: Sì, praticamente tu cosa fai? Abbassi i finestrini, metti un lato la maca, un lato l'altro e poi chiudi i finestrini.
0: Sì, è proprio
1: perfetto,
0: cioè la sicurezza proprio prima
1: poi,
0: di tutto.
1: Sì, poi il peso del bambino fa proprio da contrappeso per i finestrini.
0: Sì.
1: No, è interessante.
0: Immagino tra l'altro i poveri piccoli come me che soffrono il mal d'auto sulla maca, veramente qualcosa di spaventoso.
1: Chissà però veramente, vorrei essere, a parte che poi ci mettevi i bambini veramente piccoli.
0: Sì.
1: Però ricordare, secondo me ti cullava veramente tanto, perché me lo immagino in macchina.
0: Beh, il rumore del motore,
1: sì,
0: la radio in sottofondo.
1: Perfetto.
0: No, sì.
1: Perfetto.
0: Sandra da Bologna dice: ciao ragazzi, fine anni 60, quindi insomma torniamo indietro di parecchi decenni, io e la mia famiglia ci trasferiamo a Bologna dal paese distante 40 chilometri. Mio padre non aveva ancora l'auto, ma aveva la Lambretta. Tutti i weekend si tornava al paese a trovare gli zii in Lambretta, in 4 o in 5, ok? Loro davanti a mangiare i moscerini, il papà alla guida, la madre dietro e la sorella di 12 anni in mezzo a loro, tipo proprio sandwich, tutti insieme allegramente sulla Lambretta.

0: perché tutto questo lo stiamo facendo nel giorno in cui diventano obbligatorie le targhe sui monopattini. Ah. E di solito ci vuole sempre un po' per applicare una legge, vediamo quanto
1: in
0: ci
1: vuole. In Italia,
0: vorrà.
1: 20 anni?
0: Beh, guardando le cinture e i caschi.
1: Più o meno, non so se io la vedo l'applicazione totale nell'arco della mia vita.
0: Sono 400 euro di multa, eh?

0: Wake Up, il weekend di Radio Capital.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
5: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
4: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
5: Ah però!
6: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione e leggi il set informativo.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di

0: usare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie Iener, GMC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
9: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
10: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
8: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buccherman.
11: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
8: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 41 minuti, è domenica, anche come con le teste di Capital, anche qui a grande richiesta.
1: Beh, ragazzi,
0: non si sa bene di chi.
1: La mia.
0: Ma tua sicuramente. Era da troppo tempo che ci lasciavi senza quiz. Cos'era successo?
1: Guarda, in realtà i quiz c'erano, non c'era questo quiz.
2: Motore e azione!
3: Che satira?
4: Era una fiction.
1: Cabrera.
0: Ho già capito.
2: Non la vuole nessuno una fiction diversa.
5: Il Machiavelli è troppo attuale.
3: Mamma mia, la monnessa che ho fatto.
1: Francamente viene in fiction.
0: Oh, è tornato. Uno dei quiz più amati, sì, non solo dal team di Wake Up, ma anche dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori. Quindi subito 342-342-2190. Ricordo brevemente come funziona. Tu dirai tre titoli di fiction. Sì. Due sono veri, esistenti, e uno te lo sei inventato di sana pianta.
1: Sì, perché io non sono riuscito a rimanere indifferente a capolavori che sono usciti di recente, come Vasco Benassi, uno sbirro in Appennino.
0: Wow.
1: Roberta Valente, notaio in Sorrento.
0: Bellissimo.
1: A cui ovviamente si aggiungono i Matataranni,
0: sostituto procuratore.
1: Vanina Guarasi, un vicequestore a Catania.
0: Catania 2, sì.
1: A Catania 2, tipo Milano 2. Allora, partiamo, sono suddivise anche in categorie. Due sono vere, una è falsa. La prima categoria è scossa? Va
4: scossa.
1: Bene. Eccolo.
4: Va bene.
1: Ok. Sono fiction a tema elettricità.
0: Ah,
1: ok.
0: Esistono delle fiction a tema elettricità?
1: Quanto
0: ce n'è una sicuramente.
1: Quanto meno il titolo si sì, ce ne sono. Vabbè. Due, ce ne sono.
0: Ah, due.
1: Una inventata.
0: Ok.
1: Nina Scintilla. Rosa elettrica.
0: Ah.
1: O Assunta Spina.
0: Qua io le ho già sentite.
1: Okay.
0: Io che non guardo fiction. Allora, Nina Scintilla, Rosa elettrica e Assunta Spina.
1: Sì.
0: Due esistono, una l'hai inventata tu.
1: Sì.
0: Con la tua mente contorta.
1: Agnese, prego.
6: Ah, così.
1: Quale mi sono inventato?
6: Assunta Spina.
1: Ok. Benda Brosca.
7: Nina Scintilla.
0: E qua credo che Dan abbia azzeccato Nina Scintilla.
1: Nina Scintilla.
0: Sì.

0: Mannaggia.
1: Bravi, Assunta Spina, Agnese, non parla di un elettricista che ha superato un colloquio di lavoro, come diceva Fiorello. All'epoca Rai 2006, una lavandaia, una storia tra l'altro interessante, ed è tra l'altro un film del 15, no, un film del 1915.
2: Una storia interessante, una lavandaia,
1: una lavandaia che grazie all'aiuto della giornalista Matilde Serau impara a leggere e scrivere. Perché non può essere utile e interessante la storia di una lavandaia?
2: No,
1: appunto,
2: è che ti sei fermato una lavandaia.
0: Calmi.
2: E poi non c'era niente.
1: Va bene, bravi. Rosa Elettrica invece Sky 2026, uscita adesso con Maria Chiara Giannetta.
2: Quindi un punto per Dan, un punto per la sottoscritta e zero per Agnese.
1: Categoria scherza con i fanti, ma puntini puntini. L'ha detto, è lascia stare i santi.
2: Non li conosco.
1: Allora, tra le varie fiction ce ne sono due vere e una inventata.
2: Sì.
1: Tra queste, Un prete tra noi, Padre e papà o Dal Vangelo secondo me, quale di queste tre è inventata?
2: Io ho paura.
1: Allora,
2: un prete tra noi, Padre e papà, Dal Vangelo secondo me. Allora, secondo me non esiste Padre e papà.
1: Padre e papà, prego, Danda Brosca.
3: Un prete tra noi,
1: Agnese Vanucci.
0: No, io subito avrei detto Dal Vangelo secondo me.
1: E pareggia Agnese Vanucci. Citazione di Diego Batantuono, questa. Dal Vangelo, un prete tra noi, Rai 2, 97 con Massimo Daporto. Padre e papà, Canale 5, 96, è esattamente quello che pensate. Cioè un prete che scopre di essere papà.
2: Bella.
3: Pensavo fosse la versione italiana di Seven Heaven.
1: Ah, vero, il reverendo
3: protesta.
2: Certo. E comunque sono sempre delle ottime idee che Francesco lancia a Rai, a Mediaset, a Netflix. Se volete fare Dal Vangelo secondo me, sotto vari punti di vista potrebbe essere interessante.
1: Questa invece per gli ascoltatori, 342 342 2190, quale di queste fiction mi sono inventato di sana pianta? La categoria è bello da sentire. Sono assonanze, ok?
2: Sì.
1: Sogni e bisogni.
2: Ma perché?
1: Stecche e bistecche.
2: No, ti prego.
1: O cotti e mangiati.
2: No, non è possibile. Due esistono.
1: Due sono esistenti.
2: Quindi sogni e bisogni, stecche e bistecche, cotti e mangiati.
1: Sì.
2: Uno di questi non esiste, diteci quale.
1: 342 342 2190. Ci sono tanti esperti di fiction tra voi e sicuramente tra sogni e bisogni, stecche e bistecche, cotti e mangiati saprete individuare quale mi sono inventato.

0: con Tonight, Tonight, Tonight su Radio Capital. Un sacco di risposte, molti hanno azzeccato. Stiamo parlando del quiz di Francesco, francamente meno in fiction. Tre titoli di fiction, due esistenti, uno inventato. I tre titoli sono Sogni e bisogni, Stecche e bistecche, Cotti e mangiati.
1: La categoria era bello da sentire, perché sono assonanze, suonano bene. Quando hanno proposto, no, queste fiction, probabilmente il reparto creativo, caspita, Sogni e bisogni, bello, facciamo Stecche e bistecche, ma sì, magari carne e giocatori di biliardo.
0: Ci sta.
1: Cotti e mangiati, beh, c'è anche un'omonima rubrica curata prima da Benedetta Parodi, poi da Tessa Gelisio. Quindi perché non farlo?
0: Certo.
1: Ma la risposta corretta qual era? Vediamo un po', sentiamo anche gli ascoltatori, il sentiment.
0: Allora, qualcuno prova con Sogni e bisogni. Sabina da Padova, ma Sogni e bisogni, possiamo già dirlo, esiste. Anni 80, 1985, serie TV italiana con tra gli altri Proietti, Montesano, Paolo Villaggio, Tognazzi, Ugo, Franco Citti, Carlo Verdone, Francesco Nuti, insomma tutti gli attori di quell'epoca.
1: Sottotitolo era Quando c'era il budget.
0: Tra l'altro, sì, Renato Pozzetto, cioè c'erano veramente tutti.
1: La mamma di Goldrake, come direbbe Montemagno.
0: Qualcuno prova con Cotti e mangiati.
1: Anche
0: questa esiste, con Flavio Insinna e Marina Massironi. È una mini sitcom proprio con puntatine brevi di 5 minuti. La risposta corretta era Stecche e bistecche.
1: E qualcuno per caso
0: come mai non l'hanno fatta?
1: Ma qualcuno ha indovinato?
0: sì, qualcuno ha indovinato.
1: Diciamo il primo.
0: Ci ha provato. Il primo, guarda, ti vado giù a cercare, probabilmente Cristina.
1: Cristina, brava. Stecche e bistecche, ci potete pensare.
0: Dai, sì, Netflix, Amazon Prime Video, fatela.
1: Poi tra l'altro abbiamo, volendo, anche la colonna sonora per questa fiction, o almeno l'opening theme, perché no? Tex-Mex.
0: La salsa.
1: Sono la bistecca. Sopra.

0: a chiudere la puntata di oggi di Wake Up.
1: Ma no,
0: perché io devo andare a starnutire che mi è presa la rinite vasomotoria.
2: Io sto andando a Torino al Salone del Libro, quindi ci becchiamo lì, eh.
0: Tu Agnese dove stai?
1: Vado a fare un caffè, poi vado a dormire.
0: Andiamo a fare colazione adesso.
2: Credibile quanto a nessuno dei due gliene freghi niente. Cioè lei ha detto, sto male, io vado al Salone del Libro. Mi raccomando, oggi alle 15, padiglione Radio Capital One Podcast, e Agnese che prende il caffè.
3: Arrivate presto perché c'è il delirio al Salone del Libro.
0: Corro. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Denda Brosca alla regia.
3: Grazie a voi di essere passati.
0: Agnese Vanucci in redazione.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
2: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le notizie, poi ci sono i Miracolati. Buona domenica, buona settimana, ci sentiamo puntuali sabato ore 7.
2: Su presto, ciao.
0: Ciao.
2: Vabbè.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale?

0: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Le notizie delle 10, buongiorno da Riccardo Quadrano. Mattarella e Giorgia Meloni verso Modena, dove ieri un 31enne con la sua auto lanciata a forte velocità ha investito alcuni pedoni in una via del centro, ferendone gravemente 4. Il capo dello Stato e la Premier, che ha annullato il viaggio a Cipro, attesi a breve in città per rendere visita ai feriti ricoverati tra Modena e Bologna. Intanto l'attentatore è in stato di fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate. In arrivo alle Maldive un team di sub specializzati per il recupero di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione. Un sommozzatore della Marina Maldiviana ha perso la vita ieri per una malattia da decompressione nel tentativo di riportare in superficie i sub dispersi. Per la gravità dell'incidente il governo delle Maldive ha sospeso la licenza della Duke of York, la nave che aveva portato i sub italiani a fare l'immersione. Picchia la compagna nel commissariato di polizia. Un uomo è stato arrestato a Gela in Sicilia. La donna era in cerca di aiuto perché lui la violentava. Enzo Panizio.
7: L'uomo in libertà vigilata era andato dalla polizia per l'obbligo di presenza, con lui la sua compagna, che vittima della sua violenza non voleva andare via e cercava di attirare l'attenzione. A quel punto lui ha iniziato a spintonarla e l'ha trascinata fuori, poi l'ha scaraventata a terra, l'ha presa per i capelli e le sbatteva la testa sull'asfalto. È stato bloccato e arrestato dai poliziotti in flagranza di reato, ora è indagato per lesioni e maltrattamenti, ma anche sequestro di persona e violenza sessuale. La donna infatti è stata medicata in ospedale e lì ha raccontato che lui l'aveva segregata e violentata. Adesso è in una comunità protetta.
6: Lo Sprint Champions all'ora di pranzo, oltre a Roma-Lazio si giocano alle 12 per la penultima di campionato anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. L'orario insolito del derby della capitale è deciso anche per non creare concomitanza col pubblico del Foro Italico, di fatto attaccato allo Stadio Olimpico. Lì oggi alle 17 Sinner sfida il norvegese Ruud nella finale degli internazionali di tennis. Prima di Sinner, gli italiani Bolelli e Vavassori saranno protagonisti della finale del doppio. Giro d'Italia. Oggi ci si arrampica sul Corno alle Scale nella tappa che parte da Cervia. Al comando della corsa resta il portoghese Afonso Eulalio. Capital News torna alle 11.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: presenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Di là dal vetro vedo Umberto mangiare delle brioches.
1: Ma come mai questa cosa adesso, così, allora, di prima mattina?
0: Devo dire,
1: Fabio,
0: che Umberto è molto gentile. Tutte le volte che c'è lui insieme a Daniele arriva con un vassoio di dolci.
1: Ma

0: veramente?
1: Tutte le volte. E uno dice: no, ho appena fatto colazione.
0: Sì. Un po' tipo guarda qui che vassoietto è arrivato. Anche.
1: Non
0: no,
1: ci
0: vabbè.
1: Credo.
0: Anche Fabio Arboa.
1: Tutti
0: e tu
1: mangiando.
0: Non hai mangiato niente, Fabio?
1: Allora, devo dire una cosa: ieri sera io sono stata a una cena e ho mangicchiato perché c'erano delle lasagne buonissime.
0: Ho spiluccato,
1: però ti dirò la verità: a un certo punto mi sentivo pieno,
0: sì,
1: però poi è arrivato il dolce e ho detto. Vabbè, c'è spazio per il dolce.
0: Sigla!
2: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
0: Come mai?
2: Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
1: 17 maggio.
3: Adesso Laura e Fabio Canino perché? Sono i miracolati di Radio Capita.
1: Sì,
4: qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
1: Buongiorno.
0: Non c'è niente di casuale. Non c'è niente di casuale, altro che.
1: I miracolati sono le 10.09. Questa è Radio Capita con Fabio Canino da Roma e la Laura da Milano. E la Laura
0: è lì che se magna, guarda, vedo. No, scusa un
1: Fabio,
0: attimo, Fabio.
1: Smettila
0: però.
1: Di mangiare,
0: no,
1: Arboa.
0: No, Fabio Arboa, poi tutto vestito col piumino, il cappello. Sì, non stai tolto niente, si è buttato. Sul allora Fabio, cari miracolati,
1: io voglio sapere una cosa,
0: mi
1: perché
0: spiego.
1: Abbiamo sempre lo spazio per il dolce dopo mangiato,
0: perché,
1: allora ci sarà un
0: perché
1: motivo.
0: Tu dici sono sazio, però arriva quel dolcino e dici ma sai che è uno spazietto,
1: lasciato,
0: lo trovo.
1: Ho lasciato quello spazio perché
0: allora sono stati condotti diversi studi, noi prendiamo solo quelle delle ovviamente delle università,
1: sì, quella della
0: Pennsylvania
1: State.
0: E cosa si è scoperto? Esatto. Niente ci può permettere di rinunciare a un dolcino finale. Per la ricercatrice che ha fatto questo studio avviene a causa di un meccanismo che ha definito sazietà sensoriale specifica.
1: Sì.
0: Si tratta di un limite che il nostro corpo, evolvendosi, ha imparato a imporre all'appetito.
1: Dai.
0: Per impedirci di mangiare continuamente gli stessi cibi. Varietà. Scusate.
1: Ah, è per quello che se tu mangi sempre lo stesso cibo, piano piano cambia di sapore, non ti va più, perché il corpo è abituato, vuol cambiare sapore, vuol cambiare anche consistenza. E difatti il cibo non solo diventa per noi meno gustoso andando avanti un impasto, ma assume anche un aspetto e un odore diverso.
0: Proprio, e questo ci spinge.
1: Dice, vabbè, a questo punto cambiamo e prendiamo i dolci. Ed è per questo, attenzione miracolati, quando andiamo a un buffet e ci sono tutti quei tavoli pieni
0: tutti
1: di
0: tutti diversi cose,
1: si mangia di più. Perché si mangia di più? Proprio per questo motivo, perché a forza di mangiare una cosa il corpo ti dice no, attenzione,
0: vai dall'altra
1: sapore, ed è per quello che si finisce con il dolce, che
0: è la fine. Però
1: allora chiedi,
0: al 342 21 90.
1: Novanda.
0: Sembravo Maggioglio.
1: Ciao, Maggioglia.
0: Allora, qual è il dolce che non riuscite a resistere?
1: Mamma
0: proprio
1: mia.
0: Vi tuffate verso quel dolce perché? Avete delle storielle sui dolci da 20 secondi?
1: Ecco, se da 20
0: avete,
1: secondi,
0: Al 342 342 21 90, fateceli sapere in tutta fretta.
1: E adesso, mentre voi mandate messaggi su quale dolce proprio per voi è
0: irresistibile,
1: una droga, assolutamente, Trouble, eccolo qua, Lindsay
0: Buckingham. Trouble, sì.

0: problemi, perché ce ne sono, affrontare un problema. Allora, sì, stanno arrivando messaggi di qualunque dolce, io mangerei qualunque tipo di dolce. Al momento devo dire nord e sud, tutti la pastiera.
1: Sì, è uno anche, dei dolci. E anche un po' il tiramisù, Fabio.
0: Ho una notizia sul tiramisù.
1: Oh, santo cielo. Allora, mai star quieti, mai.
0: Amici
1: mai.
0: Veneti, amici veneti, sedetevi, respirate profondamente e tenete lontani gli oggetti contundenti, perché vi devo dare una notizia. Il governo italiano ha stabilito che il tiramisù, che tutti voi in Veneto pensate sia nato in Veneto, non è veneto. Calmi, amici, calma
1: e sangue freddo.
0: Allora, non parliamo del governo attuale, ma dei governi in generale. Il Ministero delle Politiche Agricole ha inserito il tiramisù nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali.
1: Giusto.
0: E il riconoscimento ufficiale dello Stato italiano va come prodotto del Friuli Venezia Giulia, non del Veneto, non di Treviso, ma del Friuli.
1: Friuli.
0: Mi dispiace darvi questa notizia.
1: Purtroppo era una cosa che era lì, si sapeva da anni, nessuno ha avuto il coraggio e noi l'abbiamo detto.
0: Noi abbiamo avuto il coraggio.
1: Prendiamo le nostre responsabilità. Ogni giorno ce ne abbiamo una. Esatto. Oggi è questa.
0: Cari amici del Veneto, purtroppo il tiramisù non l'avete inventato voi, ma l'hanno inventato negli anni 50 in provincia di Udine, a Tolmezzo. Una cuoca di nome Norma Pielli preparava un dolce che combinava mascarpone, uovo e caffè, una variante di un dolce si chiamava Dolce Torino, con il burro sostituito dal mascarpone e l'archemis buono rimpiazzato dal caffè. La data è almeno un decennio prima delle beccherie, la famosa cosa che si diceva.
1: Certo.
0: Quindi amici di Treviso, mi dispiace, oggi vi dovevamo dare questa notizia.
1: Tra l'altro, Fabio, ti devo dare questa notizia. Io domani vado a Treviso.
0: E vai, attenzione,
1: in incognito
0: andrò. Non è colpa della Laura.
1: Bravo,
0: è
1: dillo Fabio.
0: Delle politiche agricole.
1: Guarda, proprio oggi esce questa notizia. Sentiamo un audio,
0: sentiamo,
1: dai, veloce.
0: Un audio, dai.
2: Oddio, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Sono Patrizia da Milano e il dolce al quale non posso resistere sono i babà. I babà con il rum, una roba che non so spiegare. Ciao a tutti.
0: Spesso non l'ultimo, dai, l'ultimo.
1: L'ultimo.
3: Naturalmente il cheesecake lo adoro e non è, quando lo vedo non posso resistere.
1: Io no.
0: Anche Daniele gli piace il cheesecake. Sai dove è andato ieri sera Daniele? L'ho fatto licenziare in un centro sociale.
1: Ah, bravo!
0: Dove fanno i rave, quelli vietati per legge.
1: Mamma. Ma io sono a favore, bravo Daniele, pubblicità!
0: Ma non ti
1: manca,
0: pubblicità, non ti manca. Basta il tiramisù che domani vai a Treviso.
1: Ma già è
0: pure,
1: vero!
0: Pure parli dei centri sociali.
1: Non tornerò mai più, Fabio.
0: Sheryl Crow! Bella questa.
1: Non tornerò
0: canzone.
1: Mai più. Treviso, preparatevi che arrivo io.
0: Comunque il tiramisù è buono ovunque si faccia, chiunque l'abbia inventato.
1: Anche in casa.
0: Mamma mia, quello lo so fare anch'io, pensa.
1: Vabbè.

0: Bert non è da sola? Con chi è? Scusa, chi l'ha accompagnata Bert qui a cantare?
1: Chiamato.
0: Lerch, buongiorno Lerch. Perché l'ha accompagnata allora, lui?
2: Perché, allora, sai che l'uomo immagine lui,
0: sì,
2: no?
0: Di Radio Capital Gem. C'è crisi, c'è grossa crisi. No. Ma il nuovo proprietario lo sa, di Lerch?
2: Ti dico, non voglio aggiungere altro, no, per vabbè, dirti, è come se io. Lo sa. E come se lo sa e lo teme. Allora Fabio, no, volevo dare, quando c'è Lerch, uomo immagine, Capital Gem, vuol dire che incredibilmente sta tornando il Capital Gem dopo il grandissimo successo invernale.
0: Bello, bello. Dove,
2: segnatevi,
0: quando, come?
2: Attenzione, segnatevi questa data, venerdì 12 giugno.
0: Sì.
2: Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello di Milano, Castello, sì, Sforzesco, sì, con il Capital Gem.
0: Oh.
2: Allora, a parte che super band, la nostra favolosa Superenda, con Vittorio Cosma.
0: Meraviglioso, una band veramente solo per quella ne vale la pena.
2: Le storie favolose di Luca Di Gennaro.
0: Sì.
2: E intanto dico solo due nomi, Fabio, sì, delle nostre protagoniste, sì, Malika Ayane e Paola Turci.
0: Oh. Addirittura.
2: Allora, cercate di non farlo.
0: C'è anche Lerch.
2: Lerch? Ma certo, Lerch, cioè, l'uomo
0: sta all'ingresso,
2: immagine.
0: Sta all'ingresso.
2: Ma... No, lui sta nel retropalco.
0: Comunque l'ingresso è gratuito, se non sbaglio. Quindi
2: no, sbagli. Perché
0: sbaglio? Dove l'ho letto io che l'ingresso è sbagliato?
2: Hai letto un'altra cosa che diremo più avanti. Allora, i biglietti disponibili sono
0: non
2: su Ticket.
0: Sono
2: su Ticket. C'è stata una stand innovation, Paolo, Fabio. Paolo, chi è Paolo?
0: Scusate, allora, non è gratuito. Ci tengo
2: perché tu sei tanto generoso. Se,
0: sì,
2: vuoi, se volete,
0: dai,
2: Fabio
0: io.
2: Compra lui, esatto. Allora, i biglietti, no, a parte gli scherzi, sono su Ticket One. Mi raccomando, venerdì 12 giugno. Acchiappate visto Capital Gem.
0: Malika Ayane, che... tanta roba.
2: Paola Turci, dai.
0: L'ho vista intervistata a Paola Turci che raccontava della fine del matrimonio. Mamma, poi gli chiederò un sacco di notizie, ha detto le quinte.
2: Va bene, allora, quando dicevano ditela a modo vostro, non pensavano fosse
0: così. Sì, per cortesia, un vocale, grazie.
2: Sì, sì.
3: Arrivo lungo, ma buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Volevo dirvi che a casa mia si fa una versione del tiramisù insegnataci da una signora bergamasca,
0: uh-huh,
3: senza mascarpone,
0: cioè?
3: Ed è più leggero e netto, per me è più buono.
2: E cosa mettete?
3: Degustibus.
0: Ma è che
3: un
0: ci
3: saluto
0: mette?
3: A tutti, ciao Marco, finale Ligure.
0: Marco
2: devi dire
0: mette?
2: Cosa metti, adesso c'è la pubblicità, cerca di
0: torniamo,
2: richiamare
0: assolutamente,
2: sì.
0: Vai.
4: Cioè lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Torte?
5: No.
4: Vabbè. Continuiamo così, facciamoci del male.
6: I miracolati di Radio Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
7: Tu ci vedi bene, Stefano?
8: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
9: Io non vedo.
8: Non vedi nulla.
9: Io non vedo nulla.
8: Ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tuo.
6: Il Mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita.

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: In collaborazione con Radio Capital.
9: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
13: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
11: Cosa fate qui, dottoressa?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
11: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora lo andiamo.
11: In un altro centro la nostra famiglia.
13: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
16: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: qualcosa di completamente diverso.
1: Ecco, sì, sì, poi torneremo a parlare dei dolci, anche perché arrivano dei messaggi, sono passibili di denuncia, tipo Sonia da Padova che fa il tiramisù con la Coca-Cola, ma quello poi
2: lo so, non fai finta di niente, Fabio.
1: Allora, altre debolezze, a parte i dolci, il telefonino, il cellulare. Ma risulta però che per i giovani il telefonino è solo per i social, perché il 70% dei giovani tra i 18 e i 34 anni non risponde mai al telefono. E vedo Umberto che ha finito. Allora, secondo un'indagine di The Times,
2: quindi siamo sicuri, sì.
1: Un giovane su quattro tra i 18 e i 34 anni non risponde alle chiamate ricevute, mentre il 70% degli intervistati dichiara di non trovare di trovare le telefonate stressanti, quello è vero. E per i ragazzi spesso non rispondono perché secondo loro rispondere al telefono ti porta solo cattive notizie. Per cattive notizie si intende anche torna a casa, viene a fare i compiti e finita.
2: Senti Fabio, scusa, mi è venuto in mente al fisso mio zio Giorgio. Quando a volte ero a casa sua a trovarlo, suonava il telefono e dicevo: zio, rispondi. Avrà sbagliato un numero.
1: Oh, mamma
2: cioè,
1: mia, non c'aveva
2: neanche
1: l'ansia.
2: Rispondeva. Zero.
1: Pensa, in Giappone questa tendenza di non rispondere al telefono ha un nome, si chiama Muonsedai, ovvero generazione silenziosa, che descrive proprio questi giovani che non vogliono proprio
2: allora
1: loro messaggi vocali.
2: Io ho anche una notizia che riguarda il cellulare.
1: Non ci credo.
2: Che una
1: dai.
2: Cosa positiva, oh, attenzione.
1: Meno male, attenzione.
2: Nel 2025 sono aumentati del 567% gli eventi in cui partecipare solo a patto di non usare il telefono.
1: Di non portarlo proprio?
2: No, no, di non usarlo. Questa è una rivoluzione unplugged e incredibilmente è alimentata paradossalmente dalle generazioni native digitali.
1: Certo.
2: Il 79% dei millennial è della generazione Z.
1: Sì. Ottimo,
2: quindi loro cercano assolutamente la spontaneità, l'imprevedibilità e paradossalmente la tecnologia non li avvantaggia in questo. Di conseguenza, Fabio, c'è gente che ti fa partecipare agli eventi, alle cose.
1: Ci vieni pure,
2: solo,
1: sei benvenuto, ma non portarti il telefono.
2: Non lo usi, puoi portartelo, ma lo lasci spento. Quindi a questo punto, Fabio, che canzone mi vuoi mettere?
1: Allora, una mia allieva, a cui ho insegnato canto, ha fatto una canzone nel 2015, e vinse anche 3 Grammy Award con l'album. E che parla di una donna che telefona un antico amore del passato, da cui ormai è lontana, eccetera, eccetera, per chiedere scusa perché gli ha spezzato il cuore. Questa mia allieva si chiama Adele e la canzone è Hello.
2: It's me.
1: It's Adele.

0: Luca Carboni adorato, perché sai che noi abbiamo una ci stiamo sbagliando, è uscito questa settimana il suo libro, che è un'autobiografia a suo modo, perché Luca Carboni è bravissimo, e si intitola Luca non parlava mai.
1: Ah, ok, è uscito
0: consiglio,
1: questa settimana.
0: Sì, sì, consiglio assolutamente, anche perché la quarta di copertina recita: non sono diventato mai, io sono sempre rimasto in divenire. Bello, bravo Luca.
1: Allora Laura, siccome so che tu adesso devi dare una notizia molto importante sul Vaticano, ho chiesto a sorella Francesca da Crozza e a suor Mary J delle Pausiniane Scalze di portare qui il coro che loro dirigono, in modo che ti fa da sottofondo mentre tu dai. Prego. Questo è il coro che dirigono loro, suor Francesca e suor Mary J. Sì, prego, dai.
0: È arrivata
1: notizia.
0: Anche un'altra novizia, la Barbie novizia.
1: Ah, suor Barbie
0: la Barbie novizia. Guarda che bella.
1: Sembra una Barbie. No. Prego, allora, la notizia.
0: Giusto, visto che noi siamo Radio Capital, solo bella musica, sta succedendo qualcosa di particolare nel padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia.
1: Sì.
0: Perché tutti parlano solo di quello. Allora, il titolo è The Her.
1: The ear is, in the eye of the soul.
0: Is the eye of the soul. L'orecchio
1: nell'occhio dell'anima. L'occhio
0: dell'anima. Allora, cosa succede? Che tu vai in questo spazio verde monastico, nel giardino mistico dei Carmelitani Scalzi a Venezia, ok?
1: Colleghe delle nostre amiche,
0: Il padiglione della Santa Sede è qui, e cosa succede? Il giardino, tu ti danno delle cuffie, tu passeggi, c'è una confusione totale lontanissimo.
1: Fuori, certo.
0: Qui regna una pace spirituale totale, ma non solo. Perché, attenzione, ci sono 21 artisti che hanno fatto una composizione ad hoc, tra cui Brianino, Patti Smith. Allora c'è di tutto. Diciamo che il Vaticano ha stracciato
1: gli altri
0: tutti
1: padiglioni.
0: Gli altri padiglioni, cioè, per quanto riguarda almeno questa musica
1: tu
0: che tu senti.
1: E camminando,
0: hai le cuffie, camminando si accendono. È una distesa sonora. No, guarda, è una cosa stupenda.
1: C'è anche un'italiana, c'è Caterina Barbieri, che è questa artista pazzesca, mi sembra viva a Berlino, molto brava. Quindi questo padiglione, pensate, è il più avanti di tutti.
0: Sì.
1: Perché unisce l'arte della musica, è bellissimo.
0: No, infatti dice un omaggio.
1: Il nostro coro va. È stato invitato
0: nostro questo
1: sì. Perché sor Francesca e sor Mary J ci terrebbero tanto.
0: No, comunque guardate che il padiglione della Santa Sede è un omaggio all'ascolto, quindi alla spiritualità e alla vita stessa. Quindi
1: molto
0: noi
1: bello.
0: Miracolati,
1: noi
0: grazie ragazze, grazie al coro.
1: Grazie al coro, grazie. Gli offrivi la colazione a tutti, ho detto, a questi frati.
0: Ma lì è brioche, sono lì, non sono mica qui.
1: Ma che c'è?
0: Io
1: la colazione
0: appena posso la offro, tra l'altro.
1: Mamma mia. Allora adesso ti faccio ascoltare un'altra canzone, sei pronta?
0: Sì.
1: Cranberries, Dream.
0: A proposito di Cranberries. Sì. Arrivano di molti dolci e anche molti, prima parlavamo del telefono, che effettivamente i genitori chiamano i figli.

0: Non rispondono.
1: Perché questo studio ha proprio visto che se rispondono c'è qualcosa che non va. Vogliono che tornino a casa, che facciano qualche compito, e li capisco in
0: dove
1: qualche
0: sei,
1: modo.
0: Puoi comprarmi, esatto, qualcosa, e non rispondono.
1: E invece con i messaggini si tiene quelle distanze giuste. Cranberry Dreams alle 10.49 ai miracolati di Radio Capital.

0: Devo dire che lo ripetiamo sempre, Radio Capital, bella musica, solo bella musica, Cranberry, ma noi abbiamo proprio, lo diciamo sempre, il privilegio di ascoltare tutte le canzoni in cuffia.
1: In cuffia.
0: E quindi sentire ogni strumento, ogni particolare che magari così può sfuggire.
1: A proposito di bella musica, Fabio,
0: sì?
1: Diamo la segnalazione che qui a Milano, vent'anni non sentirli, dal 21 al 24 maggio c'è il Miami, che è un festival veramente per quanto riguarda la musica. Infatti tanti sono amici di Radio Capital che andranno a questo importante concerto. Più che un concerto, è proprio
0: un festival.
1: Salutiamo uno dei direttori artistici, che è Carlo Pastore, con grande affetto, e tantissimi artisti. Diciamo solamente che ci sarà Motta, ci saranno i ministri, per la prima volta ci sarà un matinè con Cosmo, che a me piace da matti, Cosmo,
0: certo.
1: Quindi all'Idroscalo di Milano, è anche un bel posto, sicuramente ci sarà un bel tempo, e quindi
0: vediamo.
1: Tutti al Miami, ma certo.
0: Va bene.
1: Fabio,
0: allora io vorrei riprendere un attimo l'argomento dolci, se mi fate sentire un vocale prima della
1: pubblicità. Un dolcino?
2: A me piacciono un sacco i dolci.
0: Amore,
2: mangerei solo quelli. Io sono Gloria d'Agrigento. Ciao, un saluto a Capital.
0: Amore, vedi, piccoli miracolati crescono, ci piace. Un altro al volo?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Complimenti a tutti.
0: A te.
3: Allora, io sono di Napoli, sono Antonio.

0: dolce che più mi piace è la sfogliatella frolla. Però se vi trovate da queste parti, andate a mangiare il fiocco di neve di Poppella.
1: Ah, certo.
0: Alla fine del mondo.
2: Beh, devo dire che c'è solo l'imbarazzo della scelta.
1: Io devo
2: Fabio.
1: Dire, c'è un ristorante a Napoli di cui non farò il nome, Leon d'Oro, dove
2: famoso,
1: un babà,
2: sì. A me non piace il babà.
1: Laura, anche per me non è il dolce principale, ma se lo mangi lì cambi idea. Po' di Neves e poi miracolati tordalo.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
4: I miracolati. Questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
5: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
6: Non
5: e
6: è una
5: c'è
6: brutta
5: tutto
6: idea.
5: Il tempo.
6: Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
5: Ve lo ricordate quando io e Luca Della eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
1: Bravissimo.
4: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedelasalute.it. Termina il 31 ottobre.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: My Movies presenta.
13: Inizia dicendomi perché sei qui.
14: Mi serve un vestito.
13: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
14: Non sapevo dove altro andare.
12: Il premio Oscar Anne Hathaway.
14: Non volevo tagliarti fuori,
13: ma lo hai fatto.
14: Non puoi odiarmi davvero.
13: Oh sì che posso.
12: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
14: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
11: Buon compleanno di...
20: Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
21: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
22: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
21: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
22: Grazie, mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
24: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Le notizie delle 11. Buongiorno da Riccardo Quadrano. Mattarella e Giorgia Meloni verso Modena. Il capo dello Stato e la Premier, che ha annullato un viaggio istituzionale a Cipro, faranno visita ai feriti ricoverati tra Modena e Bologna dopo che ieri un 31enne ha investito con la sua auto alcuni pedoni in una zona del centro. Il bilancio è di 8 persone ferite, 3 sono ancora in gravi condizioni, altre 3, una donna e 2 uomini con traumi lievi, sono stati dimessi. L'attentatore è in stato di fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate. L'Iran ha interesse a raggiungere un accordo, lo ha dichiarato Donald Trump in un'intervista al corrispondente dagli Stati Uniti di una TV francese, mentre sono in stallo i negoziati sul conflitto in corso. Il presidente americano ha affermato di non sapere se un accordo con Teheran sarà raggiunto a breve, dopo 77 giorni dall'inizio della guerra. Non ne ho idea, dice Trump, se non lo raggiungono passeranno dei brutti momenti. Il primo ministro britannico Keir Starmer si dimetterà di sua spontanea volontà, lo scrive il Daily Mail citando fonti governative. Non è ancora chiaro quando esattamente verrà fatto questo annuncio, aggiunge il tabloid inglese. Da diversi giorni quasi 100 parlamentari hanno chiesto le dimissioni di Starmer in seguito alla sconfitta del partito laburista alle elezioni locali. Riecco la Serie A con la penultima giornata di campionato tra salvezza e Champions e le emozioni del derby della capitale. Anche tempo di bilanci come quello del Milan, non proprio soddisfacente per i tifosi. La squadra in 2 partite, già oggi contro il Genoa, si gioca l'intera stagione e sulle spalle del tecnico Allegri anche le indiscrezioni di una lite con Ibrahimovic. Ma Allegri adesso chiede solo di concentrarsi sulla gara.
27: Quando fai 2/3 della stagione molto bene è normale che ci sia un po' di delusione da parte di tutti. Mi sono abituato a avere sempre un rapporto professionale con tutti i dirigenti e con tutta la proprietà e con cui ho sempre lavorato. All'interno delle riunioni sono sempre state dei confronti dove si poteva essere d'accordo o non d'accordo, però in questo momento qui credo che bisogna essere tutti concentrati contro una squadra comunque sta facendo bene, che gioca l'ultima partita in casa, quindi bisogna essere molto bravi, fare una partita seria, un grande ordine, poi c'è anche un pizzico di fortuna.
26: Roma spinge Sinner verso l'ennesimo titolo. Alle 17 al Foro Italico il numero 1 del mondo sfida il norvegese Ruud nella finale degli internazionali di tennis. Capital News torna alle 12.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
28: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Give a Little Bit, che fanno parte, Laura, del modernariato dei ricordi, perché non è certo, antiquariato ma modernariato, certo. Questa canzone è del 77, io nemmeno ero nato, ma
1: vergognati,
0: maleducata, sì. Ma qui ai Miracolati c'è un ospite che noi siamo molto fieri di avere,
1: molto,
0: questa sigla che tutti riconoscerete,
2: questo è Art Attack.
1: No, vabbè, guarda, tutti che fanno sì con la testa, certo.
0: Daniele, il nostro regista, è impazzito quando ha saputo che c'era Giovanni Mucciaccia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Giovanni,
1: grazie di aver accettato il nostro invito, perché noi siamo veramente felici di questa cosa nuova che stai facendo. Perché praticamente lui si sta portando i bambini, i ragazzini che
0: cresciuti,
1: ha cresciuto
0: con Art Attack.
1: Esatto, sempre con la curiosità, l'intelligenza di fare le cose per bene, sul tuo canale YouTube. Che cosa fai? Raccontaci un po'.
3: Ma guarda, innanzitutto

0: Laura, io in tutti questi anni, diciamo, ho seguito le generazioni che sono cresciute, che poi, appunto, come dicevi tu, sono diventate adulte, quindi hanno 35, 38, quelli più grandi avevano 8 anni, no, quando sei di una startup, e quindi li ho seguiti facendo spettacoli dove ci sono questi ragazzi, dove c'è questo pubblico, quindi comics, no? Ancora oggi li faccio, oltre al teatro, chiaramente. E poi ho pensato di mettere a frutto questa esperienza costruendo questo canale che si chiama Studio Musaccio, in cui parlo d'arte, ma chiaramente parlo di media e di media che loro utilizzano come i videogame. Quindi collego in un certo senso, costruendo delle analogie, il mondo dell'arte a quello del fumetto, a quello del videogame e a quello del cinema. E insomma sta piacendo molto, quindi sono molto
1: Eh
0: contento.
1: certo. Senti Giovanni, ho letto in un'intervista una cosa che io condivido pienamente sulla televisione, che tu dici dovrebbe tornare a essere una buona maestra. Siamo partiti da Bruno Munari, eccetera, eccetera, e siamo arrivati a Temptation Island. Cosa è successo?
2: Vabbè.
1: Dove ci siamo persi?
0: Siamo naufragati su Temptation Island.
2: Bravo.
1: Che è successo?
0: Guarda, sono successe tante tante cose, Fabio, richiederebbe un'analisi approfondita,
1: Sì.
0: sai, questa domanda, cioè, a partire insomma dalla politica probabilmente, no? Cioè, è una domanda veramente molto complessa, però è un peccato perché la televisione si è trasformata tanto, modifica i gusti delle persone, il modo di pensare delle persone, anche il gusto estetico, se vogliamo, no? Questo lo vediamo a volte, ci avviciniamo all'estate, quindi vediamo le spiagge, cioè, questi
1: Vero.
0: spettacoli, no? Cioè, questa volgarità spesso esibita, insomma, purtroppo la televisione ci ha disabituato alla bellezza, anche a, come dire, a sviluppare delle forme di intelligenza che è fatta di connessione, di gusto, di sapere, ma in modo
1: Ci
0: semplice, poi non è che
1: accontentiamo di
0: uno.
1: meno, ci accontentiamo di meno.
0: Purtroppo
2: Vabbè,
0: sì, ci
2: però,
0: siamo livellati
2: no.
0: verso il basso.
2: È un po' tutto, non solo della televisione. Senti, intanto arrivano un sacco di messaggi che ti
1: Sì.
2: ringraziano perché
1: Sono
2: grazie a te hanno
1: cresciuti con
2: scoperto
1: te.
2: la passione per la pittura, insomma. Invece tu, la tua passione per l'arte, no? Sei autodidatta tu, Giovanni?
0: Sì, io sono un
2: Un
0: autodidatta.
2: curioso di professione anche tu.
0: Un curioso di professione, sì, sono autodidatta, nel senso che pratico, ancora oggi ho uno studio dove realizzo opere di cui poi parlo nei miei spettacoli, mi servono per spiegare dei concetti. E poi sono un autodidatta anche dal punto di vista dello studio, io non sono uno storico dell'arte, però sono un appassionato, no? Nasco un po' anche come collezionista d'arte, quindi da lì poi ho dovuto approfondire linguaggi anche per capire l'arte e saperla leggere e saperla poi
1: Eh
0: raccontare.
1: certo. Allora, tutti quelli che ci scrivono, che impazziti per Giovanni Mucciaccia, andate su YouTube, il suo canale Studio
0: Studio
1: Mucciaccia, e lo
0: Musaccio.
1: ritrovate. E lì continuerà il discorso interrotto magari per qualche anno, ma adesso si può riprendere. Grazie Giovanni.
2: Grazie
0: Grazie Fabio, un
2: Giovanni.
0: abbraccio.
1: Ciao, ciao.
2: Un abbraccio.
0: Ciao, ciao Laura, grazie mille.
1: Fatto.
3: Dite un po', quante volte vi è capitato di vedere uno che si avvicina a un jukebox, lo tocca appena e ne esce una bellissima canzone?

0: Questa ad esempio, Fabio, pensavo fosse una canzone degli anni 60, no, invece dell'85.
1: Beh, però quella atmosfera, un tributo, sì, certo. Sì, sì, sì. Tanti messaggi per Giovanni Mucciato, tutti impazziti, si ricordano.
0: Ma a parte
1: ragazzi,
0: la gentilezza
1: la
0: che ha, cioè,
1: sempre stata quante, una persona,
0: sì,
1: gentile.
0: Corte, ha fatto anche ballando lui,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì, fece cadere anche la ballerina.
0: Porina.
1: Si fece anche male, ma niente di grave, ma insomma si fece male.
0: Però lui è felice perché ha detto che si era fatto un taglio e l'hanno attaccato con la colla. Fatto?
1: Ah! Il taglio, sì, della ballerina,
0: sì,
1: vedi?
0: Sì, sì.
1: Allora, a proposito di giovani,
0: sì,
1: stiamo parlando da giorni delle nuove generazioni, stiamo facendovi vedere che in qualche modo c'è chi cerca di aiutare le nuove generazioni a crescere, a svoltare, perché le abbiamo un po' abbandonate negli anni scorsi, queste giovani generazioni, considerandoli un po' mop, questi non fanno niente. In realtà ci sono tanti esempi invece interessanti, come questa di Pavia, Laura.
0: Sì, l'Università di Pavia è il primo ateneo in Italia a estendere la no tax area oltre la soglia dei 30.000 euro di ISE. Prima era 23.000 euro, adesso è 32.000. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il 45% degli studenti in corso o fuori corso da un anno non pagherà gli studi.
1: Buono, perché
0: prima erano solo il 12%, perché in base al reddito, esatto,
1: certo, certo.
0: E il 70% della popolazione studentesca si avvarrà di una riduzione delle tasse rispetto al modello attuale.
1: Ovviamente moltissimi devono continuare a lavorare e studiare, ma almeno ha la possibilità di andare avanti negli studi, importante.
0: No, ma poi allora sapete che in assoluto accedere a un'istruzione gratuitamente o pagando poco è il futuro di ogni nazione,
1: sì,
0: di ogni, ecco, diciamolo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: una buona, cioè la scuola è il primo posto dove ci dovrebbero essere tanti soldi per aiutare tutti quelli che devono studiare, tutti con lo
1: come vabbè, sei simpatica,
0: vabbè, sei veramente... sciocca.
1: Ma scusa, ma tu lavori per Jalapas? Perché lavori con queste battute?
0: Sì, sono insieme, facciamo un duo, io e la Brenda Lodigiani, io faccio quello della
1: simpatica, sì, molto simpatica.
0: Allora, intanto Fabio,
1: sì,
0: il dolce non ci ha abbandonato, abbiamo chiesto, abbiamo parlato inizio di trasmissione, abbiamo scoperto perché non possiamo resistere ai dolci, ma soprattutto c'è un elenco incredibile.
1: I dolci, ma un vocalino, uno così, a caso, un vocale ce l'hai, Mary Jane?
2: Oh, ciao a tutti, bene, ciao. Gli ultimi anni, ho 58 anni, uh-huh, sempre meno dolce mangio, cioè non mi piace più lo zucchero.
1: No,
2: però la cassata siciliana,
1: accidenti,
2: piace, ma quella c'è sempre spazio.
1: Ma c'è sempre spazio, ma è dolcissima la cassata.
0: Allora.
1: Io vi segnalo.
0: Sai che ha gli occhi un po' così?
1: Inglese.
0: Ah, che è tornata di gran moda la zuppa inglese.
1: Sì,
0: sai
1: la
0: che qua occhi da orientale, sai che da all'asilo come mi chiamavano?
1: Sì.
0: Fior di loto.
1: Ma difatti.

0: Mi piace molto questa canzone di questa nuova boy band.
1: Sì, è appena uscito il disco, infatti.
0: Laura, ti dico solo una cosa: questi ci sotterrano tutti.
1: Sono d'accordo.
0: Te lo dico. Torniamo subito.
2: Più dietro allo studio, meno alla radio.
3: Ma voi li ascoltate sempre la radio?
2: È diverso, le nostre vite ormai sono già rovinate. Tu hai ancora la possibilità di crescere e diventare qualcuno.
4: I miracolati di Radio Capital.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto.
7: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì.
7: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
10: Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
12: Radio Capital ti consiglia
13: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it. Da Tron.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da €16.300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
4: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
5: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
3: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
5: Una produzione One Podcast.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16.700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già con te.

0: lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
2: Quando siamo usciti, la moto non c'era più.
3: La ritroveremo, o sarà la fine di questa famiglia.
1: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese, Paul Kircher, in un film dei fratelli Buchermann.
4: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
1: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali

0: canzone, brava, cara mia, una canzone dell'82.
1: Quando l'Italia, bei tempi, vinse i mondiali di calcio in Spagna.
0: E io facevo il militare, pensa a te. Beh, è passato di tempo. Allora, Suor Francesca e Suor Mary Jane sono pronte per prendere la ricetta per il loro refettorio. Sigla.
2: Non ci posso fare niente. Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare.
1: Allora, cara Federica Gis, buongiorno e buona domenica.
3: Ciao Laura e Fabio, buona domenica a voi, grazie.
0: Buongiorno.
1: Allora, io spero che tu sia arrivata con un dolcetto come, ecco, come ricetta.
3: Beh, eh? Dai, minimo, oggi si è parlato di dolci tutta la mattina, più o meno.
0: Mi raccomando, dolci senza quelle robe strane in sostituzione di...
3: No, ma infatti comincerei col dire che a me piacciono quelli un po' poco dolci, ma ogni tanto rivendico anch'io quel diritto al dolce classico.
0: Brava.
3: Cioè quello che ti arriva la domenica dalla zia Maria, lo zio Mario, e non resisto davanti alla panna montata, quindi
0: mamma
3: comunque
0: mia.
3: La scienza ce l'ho dalla mia parte, perché comunque lo diceva, è provato che un approccio flessibile può aiutare a mantenere un rapporto col cibo più sano, più che altro nel lungo termine. E in generale nella quotidianità sapete che a me piace dolcificare con la frutta, magari partendo dalla banana.
1: Ricetta alla banana.
0: Che ci proponi?
3: Oggi banana bread, quindi facilissimo, una ricetta perfetta per la colazione. Schiacciate una banana molto matura, anche quella che chiede aiuto nella fruttiera. Una banana matura la schiacciate con la forchetta, non serve frullatore, niente. Sì. Poi aggiungete vaniglia, cannella se vi piace, e setacciate 300 grammi di farina con una bustina di lievito per dolci. Aggiungete 2 cucchiai di zucchero, zucchero di canna, zucchero di cocco, insomma quello che preferite, e 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva e 300 grammi circa come il peso della farina. Quindi cerco sempre di semplificare le ricette,
1: brava,
3: perché siamo in radio. Quindi 300 grammi circa di bevanda vegetale, quindi mescolate semplicemente, trasferite la pastella in uno stampo antiaderente e cuocete in oppure rivestito con carta da forno, lo cuocete in forno 180 gradi 40 minuti circa ed è pronto. Poi se volete potete anche caricarlo con dell'altro cioccolato fondente, una bella glassa o magari della granella di nocciole.
1: Sì, Fabio, carichiamo,
3: carichiamolo,
0: carichiamolo,
3: è buonissimo, affette per la mattina con non so, un velo
0: sembra
3: di
0: facile,
3: composta.
0: Sembra facile,
1: no, è facile questo.
3: Comunque, ma guarda, sì,
0: social della nostra Federica trovate passo per passo come si fa,
1: video.
3: Sì, esatto. Senti, grazie.
0: Fede ha scritto un messaggio, Sting, sai, il famoso cantante,
3: ha
0: detto Mad About You, che è pazzo di te, Sting, e ti vuole dedicare una canzone.
3: Amore, grazie, ringrazialo.
0: Lo ringraziamo, grazie Fede.
1: Grazie Federica, ciao.
4: Radio Capital.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Oh, puntuali come le tasse, eh?
2: Sempre, 11:46,
1: la domenica arriva. Parti tu, Laura, con una notizia, vai.
2: Parto io con una notizia che me ne dimentico sempre, poi ogni tanto qualcuno me la tira fuori, però mi sembrava abbastanza curiosa, visto che
1: molto,
2: si è arrivato il bel tempo,
1: molto,
2: il sole. In Italia c'è la tassa sull'ombra. Sembra assurdo, ma esiste davvero. Se avete un negozio con una tenda da sole che proietta l'ombra sul marciapiede pubblico, quindi non un ombrellone sul marciapiede, una tenda, preparatevi a pagare. Si chiama la TOSAP, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, e viene applicata anche quando la vostra tenda è sospesa per aria.
1: Cioè, tu non occupi il suolo pubblico perché non c'è nulla, è solo l'ombra.
2: Esatto. È una cosa un po' kafkiana, però la logica burocratica sostiene che l'ombra impedisce ad altri di utilizzare quello spazio.
1: Che magari vorrebbero il sole proprio in quel punto, e allora dice: no, paghi la tassa. Siamo un paese molto
2: divertente.
1: Quindi
2: quando vi lamentate delle tasse, pensate anche quelli del sull'ombra.
1: Esatto. Io invece vi voglio raccontare un'altra storia di gatti. Vi ricordate?
2: Ah,
1: la scorsa,
2: dopo Jordan,
1: la scorsa settimana, il gatto che andava a rubare le scarpe a vicini.
2: E poi è diventato testimonial della Nike.
1: Allora, questa volta invece si va in Russia e c'è un gatto che si chiama Kramps, che aveva un problema, un piccolo problema di sovrappeso.
2: Ah, un po' cicciottello.
1: Sai quanto pesava?
2: Pesa?
1: 17 kg.
2: 17
1: Pensa che
2: chili.
1: Un gatto normale dovrebbe pesare tra i 3,5 e 5 kg. Poi
2: scusa,
1: dipende dalla razza, da tante cose.
2: A 17 kg è quadrato.
1: È un quadrato. Tant'è vero che era stato inserito in un programma di dieta ed esercizio.
2: Ah, giusto. È andato in una clinica.
1: Sì, ma non voleva sentirne, lo voleva mangiare. Tant'è vero che ha tentato di scappare da questo posto, e però si è infilato in una scarpiera, è rimasto incastrato a testa in giù dentro un paio di Crocs blu. Questa scena è diventata talmente virale che è andata sui social, chiaramente lo prendono tutti in giro, povero nostro Kramps, che fanno body shaming anche sui gatti. Ma 17 kg sono tanti. Ma io mi chiedo, i proprietari di questo gatto ci poteva pensare
2: qua
1: prima?
2: Andava in giro a mangiare,
1: a mangiare senza
2: me.
1: Come fanno spesso, fanno finta di non aver mangiato e mangiano. Allora la dedichiamo a lui, la dedichiamo anche a Jordan, a tutti i gattari e le gattare all'ascolto.
2: Sì, una canzone
1: pazzesca,
2: bellissima
1: del nostro grande Gino Paoli. Quale potrebbe essere la canzone se non la gatta? Che meraviglia!
2: È la soffitta del suo, era la sua soffitta,
1: sì,
2: poi
1: sì.

0: Che delizia, che
1: posso
0: delizia.
1: Posso dire,
0: ragazza,
1: questi sono finali.
0: Sì,
1: però no,
0: sono finali di canzoni.
1: Che non lasci in sospeso, sarà finita. Posso... No,
0: no, no, volevamo come ultima canzone di oggi questa. Io volevo dire una cosa, Laura. Oggi è il 17 di maggio ed è la giornata internazionale contro l'omotransbifobia. E visto che l'Italia è crollata negli ultimi sondaggi da 4 anni, agli ultimi posti dei diritti, è
1: come
0: bene
1: mai?
0: Ricordarlo. Ma chissà, è bene ricordarlo, quindi le mie scenate come quelle di ieri sono assolutamente importanti.
1: Non sono scenate, Fabio, non ti devi sminuire.
0: Nel senso, un po' per renderla teatrale.
1: Ah,
0: perché
1: hai ragione.
0: Ci sono ragazze e ragazze che non hanno la
1: possibilità di parlare.
0: E io mi rivolgo proprio a loro, a questi ragazzi, a queste ragazze, ma anche agli adulti, perché sono adulti. Sì. Non abbassate mai la testa. Perché
1: mai.
0: Troverete
1: e poi, Fabio, fatevi aiutare.
0: Brava, brava.
1: Fatevi aiutare, c'è sempre qualcuno.
0: Associazioni.
1: Sì.
0: Quindi
1: adesso, Fabio, mi spiace, ma devo tornare sulla mia tassa dell'ombra.
0: Oh mio Dio, che è successo? Ora
1: no,
0: si paga?
1: Perché tanti miracolati la stanno pagando e come
0: certo,
1: se la pagano?
0: Certo.
1: Addirittura è arrivato un vocale in cui si dice che non solo dell'ombra, cioè l'ombra
0: del condizionatore.
1: Cioè, allora,
0: si paga anche quello, sì.
1: Ma
0: sì.
1: Che ombra farà il condizionatore? Stretta così, piccolina.
0: E Fabio invece ha detto magari c'è anche la tassa per chi non ce l'ha l'ombra, ma magari qualcuno in quel punto vorrebbe l'ombra e gli fanno pagare la...
1: No.
0: Dice però una tassa del Medioevo. Nel 600 le cronache locali del Salento descrivono ricorsi al re contro baroni, duchi e conti che vessavano il popolo con la tassa sull'ombra, vedi? Degli alberi, delle campagne addirittura, mamma ragazzi.
1: E adesso, caro Fabio, è giunto il momento,
0: oh mio Dio, paura,
1: di fare un po' io e te Bonnie e Clyde.
0: Che è successo?
1: Capiscimi? Allora, si era fatto il nostro nome, non siamo noi due,
0: no,
1: ma solo perché Fabio Canino è pigro, quindi sì, solo per quello.
0: Brava.
1: Allora, una coppia, un quarantenne tedesco, si è dichiarato colpevole di aver rubato quasi 2 milioni di euro con la complicità della moglie. Ma
0: tu dici,
1: in quanto tempo? In 10 anni, perché
0: mamma
1: sai, monetina su monetina.
0: Ai parchimetri della città li rubavano.
1: Ma poi anche in Germania succedono queste cose. Ragazzi,
0: non
1: è finita.
0: Mamma mia.
1: Non è più, non c'è più niente. Allora, prima di tutto, meno male che non c'è più la Germania di una volta, volta.
0: Oddio,
1: ecco.
0: Quella, vabbè. Però questi che vanno a rubare nei parchimetri, ma poi un milione.
1: Geniali, però.
0: Devo dire che questo tizio sapeva che il mercoledì fosse il giorno in cui gli addetti del comune toglievano i soldi, svuotavano.
1: Beh, ma per forza, lui era un ex dipendente comunale.
0: Allora lui la sera prima con il computer entrava nel meccanismo, andava a rubare e non solo, individuava i parchimetri che contenevano più di 800 euro per non fare viaggi a vuoto e li svuotava. Ma chi se n'è accorto? In banca, perché questi signori tutti i giorni andavano a versare monetine.
1: Fabio, ma secondo te,
0: ma tu devi
1: andare in banca, cioè dopo, a parte che ci ha messo 10 anni a capire che c'era qualcosa che non andava.
0: Ragazzi, ma sono tanti.
1: 10 anni sono tanti. Lo so, ma adesso cosa dovranno fare?
0: Restituire tutto, e poi sono stati denunciati perché la banca diceva: qui ci deve essere riciclaggio di denaro. Ma dai,
1: piano.
0: Però insomma, meno male se ne sono accorti e hanno
1: con i loro tempi. Vabbè, insomma,
0: invece
1: queste
0: i soldi
1: notizie...
0: dei parchimetri servono e tanto per rifare le strade, per fare parcheggi.
1: E adesso ne. Allora, furbetto, volevo dirti che ci potete riascoltare assolutamente con il podcast.

0: su Radio Capital.
1: Ringraziamo tantissimo la Franci, la nostra la Mary J,
0: Daniele,
1: Fabio Canino,
0: la Laura, tutti. Noi torniamo sabato prossimo alle 10 puntuali, proprio come una tassa sull'ombra. Sì. Siamo una tassa anche noi, dopo la tassa sull'ombra. Ci siamo noi. Ci sentiamo sabato alle 10 su Radio Capital. Ciao!
1: In alti cuori!
2: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I miracolati.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
14: Ah, che starotte, zero riposo.
15: Allora cambiamo sistema letto.
14: Non è il momento di spendere.
15: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
16: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
18: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
20: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
21: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
22: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
23: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un

0: panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Le notizie delle 12, una buona giornata da Riccardo Quadrano. Restano gravi le condizioni di 4 feriti, una donna in pericolo di vita, ricoverati dopo essere stati investiti ieri nel centro di Modena da un'auto lanciata a forte velocità. Autore del gesto un 31enne di origini marocchine, poi bloccato dalle forze dell'ordine e ora in stato di fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate. Sono arrivati a Modena per rendere visita ai feriti sia il capo dello Stato Mattarella che la premier Meloni. In arrivo alle Maldive un team di sub specializzati per il recupero di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione. Un sommozzatore della Marina Maldiviana ha perso la vita ieri per una malattia da decompressione nel tentativo di riportare in superficie i sub dispersi. Per la gravità dell'incidente, il governo delle Maldive ha sospeso la licenza della Duke of York, la nave che aveva portato i sub italiani a fare l'immersione. Massiccio attacco di droni ucraini lanciati nella notte sulla periferia di Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e decine di feriti. Si tratta di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale e le difese aeree russe hanno reso noto di aver intercettato e distrutto altri 500 droni lanciati dall'Ucraina. Sinner cerca un altro titolo alle 17 al Foro Italico. Il numero uno del mondo sfida il norvegese Ruud per prendersi anche gli internazionali d'Italia. Sinner dovrà scrollarsi di dosso anche la fatica dopo il match infinito con Medvedev, vinto in 2 giorni dopo l'interruzione per pioggia. Ma Jannik non fa calcoli.
4: So che sono in finale, ovviamente una finale molto importante, però voglio controllare solo quello che posso controllare di come sto facendo ora. No, in questo momento di più non posso fare in questo momento, quindi è una situazione unica perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Però ecco, ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione, forse di come gestirla ancora meglio per le prossime volte e basta.
3: In Serie A in campo 10 squadre per lo Sprint Champions, oltre al derby Roma-Lazio si giocano anche Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Capital News torna alle 13.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: On Air With. La cura sei tu. Il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere.

0: mattina, perché di solito ognuno di noi quando la mattina si sveglia è un altro. No, soprattutto le donne, parlo per me, dai, non stiamo a generalizzare, ho una voce che sembro un uomo e manco fumo, questo è il colmo. Però non riuscirei a fare questi acuti di Natalie Cole di prima mattina, a fatica riesco a parlare, però già a quest'ora la mia voce è abbastanza normale. Buongiorno a tutti, parte la sigla!
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Ho detto voce abbastanza normale, è come se mi ascoltaste velocità 1.5x, come molti fanno su WhatsApp, ma ho scoperto non tutti. Io lo faccio, per esempio, per me la prassi.
2: Dipende dalla persona, Betty.
0: Ah.
2: Cioè, in base a quanto parli veloce, se parli già veloce di tuo, non serve.
0: Per esempio, la cara Ilaria che avete appena sentito, non
2: Buongiorno.
0: Riesco a mandarla a velocità 1.5x perché già non capisco niente a velocità normale. E quindi mi tocca riascoltare 2 o 3 volte i messaggi.
2: Davvero?
0: Che ha detto? Boh, si è mangiata una parola? Aspetta un po', lo risento. E poi faccio finta di non aver capito e alle volte dichiaro.
2: Sì. Ma me lo potevi dire.
0: Te l'ho detto. Ok. Te l'ho detto. Abbiamo il nostro Denda Brosca, buongiorno.
3: Buongiorno Betty, un saluto agli ascoltatori. Gli ascoltatori.
0: Velocità?
3: No, dipende. Quando io sento, sai quei messaggi che partono con allora, senti, e io lì accelero, no, poi vabbè. Dopo se prende ritmo ritorno a 1.
0: Ma davvero?
3: Sì.
0: No, io proprio ormai non so come siano le voci dei miei parenti, amici e collaboratori, insomma persone con cui lavoro, magari non proprio da vicino, senza la velocità 1.5x, perché un po' altera anche la voce, no? Ti rende
3: piccia,
0: tipo un paperino.
3: Piccia.
0: Tecnicamente si dice piccia, è vero, dobbiamo essere precisi. Comunque buongiorno da Betty Senatore, grazie Edda che dice che non ho una voce da uomo. Su questo, guarda, ho tante cose, ma a quest'ora so di non avere la voce da uomo. Allora, 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. Grazie a tutti quelli che sono passati dal Salone del Libro, dallo stand di Radio Capital e One Podcast, che ovviamente è ancora presente. Oggi ci saranno tantissimi incontri e devo dire siete stati veramente

numerosissimi, affettuosi, belli, sorridenti, attenti, anche in momenti in cui si facevano discorsi più profondi, insomma, e devo dire che il caos che regna nel Salone del Libro è difficile che ti porti alla concentrazione, quindi grazie, grazie, grazie proprio per questo. E poi mando un saluto speciale a Sergio, che è un nostro ascoltatore, ma non era al Salone del Libro, era al telefono con me, che mi dava una mano a mettere a posto la mia cucina di una nota marca svedese, e mi ha detto: mi puoi salutare? Ma Sergio, io ti dedico tutta la puntata per avermi risolto questo ennesimo problema.

Soul Days, Wang Chung su Radio Capital. Allora grazie a Paolo, grazie Paolo, non mi devi fare questi complimenti che poi divento tutta rossa. Non è vero, me li devi fare, che io ti ringrazio, che mi fanno bene. Poi non li dico in onda, però li leggo. E poi c'è Giancarlo, ha detto: beh, non mi saluti a me, anche se non c'entro niente col mobilificio della tua cucina. No, certo Giancarlo, saluto anche te, soprattutto se magari mi insegni a cucinare, ma lì c'è proprio un miracolo in onda. E però c'è anche Giovanna che mi dice: se hai avuto a che fare con questo mobilificio, vuol dire che stai imparando a cucinare. Giovanna, quando questo succederà vuol dire che nevicherà ad agosto in Sicilia, però vicino al mare, non nella parte più alta, quindi su quello stai tranquilla, rimarrò sempre la solita incapace e molto dipendente dal forno a microonde, questo sì, ecco, senza di lui non ha senso la mia vita. Invece ho

fatto di ascoltare vocali a velocità 1.5x, se non addirittura 2x, dipende dall'interlocutore, ma non ho detto una cosa per caso, perché, ed è grave, un festival di cinema in Canada, che è tutto organizzato da persone della Gen Z, quindi più o meno intorno ai 25 anni, al massimo 25 anni, hanno deciso di proiettare dei film a velocità 1.

0: Mannarino per un po' d'amore su Radio Capital, uno di quegli artisti che va visto dal vivo in un concerto almeno una volta nella vita, perché poi ci ritornerai di sicuro, cioè uno di quelli veramente che riesce a trascinarti. E finalmente è tornato, era da un po' che non lo sentivamo, è tornato con una nuova canzone e quindi anche un nuovo disco. Sono le 12:24, abbiamo dei vocali che ci sono arrivati al 342-342-2190.
1: Non potrei mai, né per i messaggi, né per i film, né tantomeno per i libri. Io anche quando leggo rispetto le pause, le punteggiature, perché mi piace comprendere.
0: Brava.
1: Quindi non ce la farei. Ciao Adriana d'Alessandria.
0: Brava, brava, ma poi tutta sta corsa, ma perché dobbiamo correre anche quando guardiamo un qualcosa di artistico? Cioè come quando tu vai a un museo, corri da un'opera all'altra, che cosa memorizzi, che cosa vedi di particolari, che cosa ti rimane, no, di emozionante di quel quadro, di quell'opera? Niente, è tutta una corsa. Altro vocale.
2: Ciao Betty. Ma rimango allibita da queste cose, cioè la gente deve fare di tutto per farsi vedere, inventare qualcosa, ma poi che senso avrebbe tutto il lavoro che si fa dietro al cinema? Proprio la bellezza che hai descritto tu delle pause, delle inquadrature, che schifezza. No.
0: È arrabbiata la nostra ascoltatrice, eh?
3: No, ha detto no.

0: arrabbiata ma con garbo, che è quell'arrabbiatura che ferisce ancora di più, perché te lo dice con una voce pacata. No, no, no. Va bene. Allora, fra poco, a proposito di attori e attrici, parliamo di una serie TV che vi terrà incollati, perché è una serie TV piena di adrenalina, e cioè si chiama Rosa Elettrica. Fra l'altro l'ho sentita nominare nel gioco fatto dai nostri amici di Wake Up stamattina, io sapevo la risposta, e cioè parleremo con la protagonista, che è Maria Chiara Giannetta.
1: Cose che capitano tutti i weekend dalle 12 alle 14.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no. È da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Sai che un gesto semplice può arrivare molto lontano? Con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere porti cura dove spesso non c'è, tra chi vive un conflitto, un'epidemia, una catastrofe naturale. Non ti costa nulla, si trasforma in cure, in presenza, in aiuto concreto. Nella tua dichiarazione dei redditi puoi scegliere di esserci, perché la cura a volte inizia da una firma. Dona il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Scopri di più su msf.it/5per1000.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: My Movies presenta.
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: On air with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: James Taylor, che con la sua voce dolce dice "How sweet it is be loved by you", quanto è dolce essere amato da te, ma che bello, con quella voce poi è doppiamente bello. Noi parliamo adesso di un'altra cosa, perché siamo pieni di energia, perché c'è una serie che mescola un po' anche l'action movie, si intitola Rosa Elettrica e siamo con la sua protagonista, che è Maria Chiara Giannetta. Ben ritrovata su Radio Capital, Maria Chiara.
1: Ciao, buongiorno, che bello, grazie.
0: Buongiorno a te, che effettivamente sei adrenalinica in questa, cioè adrenalinica. Il tuo personaggio è un personaggio molto particolare, quello di Rosa, perché soffre un po', una donna insicura, parla con la sé bambina. Ma a te mai è capitato di farlo nella vita reale?

0: male a te, Chiara?
1: E a voglia, mi è capitato di parlare con la me, non tanto bambina, ma un po' come quello che rappresentiamo un po' con Rosa, che è la parte giudicante nostra, no? Che in questo caso la rappresentiamo come la sua parte bambina. Però sì,
0: a capita a tutti. Diciamo anche di sentire delle voci, di parlare a voce alta, ma quello magari è un altro argomento. Allora, raccontiamo bene di che cosa parla Rosa Elettrica, che è tratto ispirato in realtà al libro omonimo di Giampaolo Simi, dove tu sei un agente di polizia che cerchi un incarico di responsabilità, perché sembra giusto, esatto, a un certo punto averlo, all'interno del programma Protezione Testimoni. E a questo punto arriva questo testimone che devi portare però, insomma, dall'altra parte dell'Italia. È un po' una serie TV on the road.
1: Esattamente, è un on the road, a lei le danno questo incarico che non si sente assolutamente all'altezza di poter gestire, però è costretta un po' perché è un incarico appunto lavorativo, e nel momento in cui le dicono dove consegnare questo ragazzo, questo pentito camorrista di nome preciso interpretato da un bravissimo Francesco Di Napoli, lei si ritrova a sospettare del fatto che probabilmente c'è una talpa all'interno della polizia che lo sta vendendo, e decide di sua spontanea volontà di non consegnare il ragazzo, di scappare con lui per cercare di capire che cosa sta succedendo fondamentalmente. E quindi parte questo viaggio, questo on the road, con questi due ragazzi, tutti e due comunque giovani e alle prese con una serie anche sulla fiducia, perché non si fidano uno dell'altro, dovranno imparare a farlo. È una serie su due generazioni diverse che si fidano, che devono trovare un punto di incontro. E poi viaggeranno, e abbiamo viaggiato realmente per mezza Italia per raccontare un po' questa avventura.
0: Tipo il Giro d'Italia, insomma, voi l'avete fatto in macchina. Fra l'altro, so che a un certo punto tu guidavi velocissima e tipo c'erano gli operatori che hanno vissuto dei momenti di panico, per non dire elettrizzanti, per usare proprio il titolo di questa serie.
1: Sì, ci siamo divertiti, diciamo.
0: Questo è importante.
1: Posso fare un po' di tagadà.
0: Il tagadà, per carità. No, però è vero, fra l'altro tu sei un'attrice di esperienza, il tuo compagno invece diciamo che non aveva molta esperienza, quindi avete anche dovuto trovare un modo per lavorare insieme, perché anche in questo caso soprattutto si vede moltissimo se c'è intesa o meno sullo schermo. Senti, ma cosa ti ha colpito di Rosa? Cosa ti sei portata di lei nella tua vita?
1: Di Rosa, che in realtà è una parte che secondo me tutti noi abbiamo dovuto affrontare, soprattutto in fase di crescita.
0: Allora, Maria Chiara, ti chiedo una cortesia: se ti metti in un luogo dove c'è un po' più di campo, attaccati a una finestra, mettiti in terrazza, non so se ce l'hai.
1: Adesso
0: meglio. Perché
1: sono vicino alla finestra.
0: Perfetto, perfetto. Eravamo rimasti a Rosa, cosa ti ha colpito e cosa ti sei portata di lei dietro?
1: Rosa, ho attinto un po' quella parte che secondo me appartiene un po' a tutti noi, nella fase di crescita, l'insicurezza, la paura di non farcela e non voler neanche rischiare, che anche è un po' che fa parte anche della mia generazione. Ho provato a tirare fuori di nuovo un po' dal passato, a riscavare quella parte di me di quando ero un pochettino più piccola. E il confronto con Francesco, che ha comunque 10 anni meno di me, però è un bravissimo attore istintivo, che ha fatto comunque tantissime esperienze. Ci siamo incontrati su questa serie, abbiamo cercato di legare, di lavorare sin da subito, prima di iniziare le riprese, per cercare un punto in comune che, come sempre, è quello che funziona più di tutti, che è l'ascolto, diciamo.
0: Esatto, che dovremmo esercitare anche nella vita, non solo nei vostri ruoli cinematografici, televisivi o teatrali, ma l'ascolto sarebbe non ciao come sto, ma ciao come stai, ascoltare la risposta. Pensa a te, che ci voglia tanto. Però sai com'è. Vabbè, allora, sono in onda in questi giorni gli episodi, ogni settimana ci sono 2 episodi fino al 22 maggio su Sky and Now. Quindi Rosa Elettrica,
1: esatto, saranno le ultime puntate, il finale il 22, il prossimo venerdì, per il finalone, diciamo.
0: Esatto. Grazie Maria Chiara per essere stata con noi.
1: Grazie a te.
0: Bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Radio Capital.

Le neve al sole su Radio Capital. C'è Margherita da Campobasso che sta leggendo il primo libro di Simi e non sapeva ci fosse una serie televisiva. Vedi? Siamo servizio pubblico. E però lei ci vedeva nei panni di Rosa Elettrica, Rosa insomma, il personaggio di Maria Chiara Giannetta. Quindi in questo caso è una serie TV che rispecchia almeno l'immaginazione della nostra ascoltatrice, nonché lettrice.

Spinner's Wheel Stuck in the Middle with You, che non posso dimenticare come sigla di una serie con Jane Fonda, che era Grace and Frankie. Recuperatela perché è veramente molto divertente. No, dico, l'avete vista Jane Fonda a Cannes, quando ha inaugurato in un perfetto francese l'inaugurazione del Festival du Cinéma de Cannes? Cioè, io proprio svenuta.

0: cioè io voglio diventare come lei. Mi mancano forse dei piccoli cosini nel conto in banca, ecco, dei soldi, si dice così. Però no, lì c'è anche qualcos'altro, c'è proprio il carattere, l'attitudine e molte altre cose.
1: Cose che capital. Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: Soul Sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
9: Cosa fate qui, dottore?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
8: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora lo andiamo.
7: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
17: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
1: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
17: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
16: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
1: Una produzione One Podcast.
18: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Sono le 13 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Modena ancora sotto shock per la strage in centro, il presidente Mattarella e Giorgia Meloni hanno visitato

0: I feriti, Riccardo Quadrano.
1: Una donna in pericolo di vita, altri due feriti in prognosi riservata, ma anche tre persone con traumi lievi dimesse. È l'ultimo bollettino medico sui pedoni falciati ieri a Modena, in via Emilia Centro, una strada che nel weekend diventa isola pedonale. Ad investirli un 31enne italiano di seconda generazione, a origini marocchine, che si è lanciato volontariamente con la sua auto sui passanti. L'uomo, che sui social scriveva: "Vorrei poter capire la grammatica delle persone come capisco le lettere della lingua araba", secondo indiscrezioni non era sotto l'effetto di alcol e droga ed è ora in stato di fermo con le accuse di strage e lesioni aggravate. Salim El Kudri, nato a Bergamo ma residente nel modenese, qualche anno fa era stato in cura per problemi mentali. Mattarella e Giorgia Meloni, che per l'occasione ha annullato un viaggio istituzionale a Cipro, hanno fatto visita ai feriti, ricoverati tra Modena e Bologna.
0: Arrivata dalla Finlandia la squadra specializzata per il recupero dei corpi dei quattro sub-italiani morti nelle Maldive, stanno per calarsi a 60 metri nella grotta di Alimata, dove si presume si trovino i corpi. Uno drone vicino alla centrale nucleare di Barakah, negli Emirati Arabi Uniti, è scoppiato un incendio in un generatore elettrico all'esterno della zona. Non ci sono feriti neanche ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica. E secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il presidente americano Trump deciderà nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi in Iran. Alle 17 la finale degli internazionali di tennis, Sinner sfida il norvegese Ruud, in campo anche Bolelli e Vavassori. Per il calcio 5 partite nell'ora di pranzo per la penultima giornata. Tra poco inizia il secondo tempo, questi i parziali: Roma-Lazio 1-0, Como-Parma e Genoa-Milan 0-0, il Napoli sta vincendo a casa del Pisa per 2-0, la Juve perde invece in casa 1-0 con la Fiorentina. E alle 15 Inter-Verona è la festa scudetto dei nerazzurri, poi c'è la MotoGP, tra un'ora il Gran Premio di Catalogna con Acosta in polla. Alle 14 torna Capital News.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
7: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
6: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
8: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Got to be Real su Radio Capital. Ancora buongiorno, buona domenica da tutti noi di Cose che Capital, che entriamo in questo momento nel mondo degli anime con quella che viene definita da tutti una divoratrice di anime, e non è solo perché è una grande appassionata di questo genere, ma proprio perché lei si ciba, la vedete proprio, no? Si ciba di cose stranissime, no? È una roba veramente, nelle notti di luna piena io avrei paura a incontrare Ilaria Salvaggio. Sì. Sì, avrei paura. Comunque, voglio dire, sì, sembra carina, no? Sta questa pone, la mia vicina ideale, no? E poi,
1: vi parlo infatti di un anime che non è proprio acqua e sapone. Si chiama Love, Death, Robots.
0: Ecco, per dire. E me l'ha descritto come: avete presente Black Mirror? Ecco, questo è Black Mirror, è la serie quella con un futuro distopico raccontata dalla BBC, fra l'altro, perché è prodotta dalla BBC.
1: Allora, più il concetto del fatto che sono tutti episodi autoconclusivi. Io su quello farei un po' più
0: Una serie antologica,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, esatto, in cui ci sono appunto questi tre macro temi, quindi love, amore, e death, qui. Morte, e robots, intelligenza artificiale.
0: Ah, ok.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Le storie, diciamo che variano un po' anche i vari generi, quindi un po' sotto abbiamo la colonna sonora, cioè,
0: ma ragazzi, senti che io ribadisco, colonne sonore top. Mi confermi, Dan?
2: Sì, sì,
0: DJ,
2: c'è un
0: regia.
2: Lavoro bellissimo dietro.
0: La metteresti in discoteca?
2: Certo.
1: Ma questa comunque è figa.
0: Ma veramente?
1: Sì, perché infatti spaziamo tra la fantascienza, l'horror, dark comedy e anche un po' di cyberpunk, in cui magari non lo so
0: tanto.
1: Il concetto di robot magari può essere che in alcuni episodi le macchine cercano di comprendere magari l'estinzione umana, perché questo è un po' il concetto, non c'è più l'umano in questo tipo di episodi, oppure magari si affronta anche la lotta per la sopravvivenza o delle guerre futuristiche che poi si creano in questo mondo utopistico in cui l'umano non c'è più. È molto carina, la cosa un po' divertente e interessante è che ogni episodio appunto è autoconclusivo. Io la consiglio perché è anche un po' leggera, cioè ti guardi un episodio alla volta senza
0: leggera,
1: che
0: una che mi parla di morte.
1: Vabbè, però magari una sera non vuoi vederti una roba infinita perché magari sei un po' stanco, ti vedi un episodio, magari il giorno dopo te ne vedi un altro, e pian piano sono, se non ricordo male, una dozzina di episodi, quindi sì, è carina.
0: Va bene,
1: io la consiglio.
0: La consiglia. Con ovviamente le dovute a cautele. Scusate, ho detto che Black Mirror è prodotta dalla BBC, invece in realtà è stata prodotta da Endemol, giusto per essere precisa.
1: Bravo.
0: Perché mi ero accorta che non ero molto sicura di questa informazione.
1: Questa
0: dove si può vedere?
1: La possiamo vedere su Netflix.
0: Ah, vabbè, quindi anche facile.
1: Sì, sì, sì.
0: Che voto gli diamo? Dai, quante anime ci butti su questo anime?
1: Quanti
0: da 1 a 5?
1: Da 1 anime farei un 7,5. 7,5/8. Sì,
0: cioè,
1: mi
0: io
1: piaciuta.
0: Avevo detto da 1 a 5, lei addirittura è andata oltre.
1: Io ho fatto da 1 a 10.
0: Ah, ok.
1: Non avevo sentito 1 a 5. Il mio cervello stavo pensando al numero che gli avrei.
0: Comunque 4,5.
1: Ah, quindi da 1 a 5, sì, 4, 4,5.
0: 4, 4,5.
1: Sì.
0: Ok, quindi mi sembra da vedere. Grazie, Ilariuccia.
1: Grazie a voi.
0: Quindi, love, death and robots.

Elton John su Radio Capital alle 13.13 e quindi abbiamo parlato della nostra divoratrice di anime, anzi con la nostra divoratrice di anime di questa serie, che mette insieme l'amore, la morte e l'intelligenza artificiale, che comunque tutto sommato, se ci pensate, fanno ormai parte quasi della nostra quotidianità, perché l'intelligenza artificiale entra, però non tutti la stanno usando, non tutti ci si avvicinano, molti sono spaventati, altri invece proprio l'hanno integrata appieno nel loro modo di lavorare. Non abbiamo fatto i complimenti alla Bulgaria, che ha vinto l'Eurovision Song Contest di ieri a sorpresa, perché non era fra le favorite, e facciamo i complimenti anche al nostro partecipante, all'Italia comunque, che si è classificato quinto con un Sal da Vinci. Io tutte le cose che ho visto sia in televisione che nei vari social di Gabriele Corsi, che abbiamo sentito anche ieri, no, il commentatore per l'Italia, c'era un Sal da Vinci che cantava in qualsiasi luogo lui stesse, con qualsiasi condizione meteorologica lui stava cantando, ma tutto. Poi a un certo punto l'ho visto anche che cantava l'inno d'Italia, che ci sta visto che rappresentava l'Italia all'Eurovision. Allora, la finale fra l'altro ieri è stata seguita da 5 milioni di spettatori, sarebbe il 36% di share, il programma più visto di sabato 16, quindi ha battuto tutti gli altri, e è strano perché di solito viene visto come un programma un po' particolare, ma nel mondo è il programma televisivo più visto dopo il calcio, quindi comunque è veramente un programma di grande successo, che ci piaccia o meno.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: chat fra un WhatsApp e l'altro, un vocale e l'altro, siccome ovviamente ci sono problemi di fuso orario, visto che Tiziano Ferro vive negli Stati Uniti, lui si era un po' confidato, ha lasciato andare, insomma, ha avuto problemi familiari, la separazione dal suo marito, l'affidamento dei bambini, insomma, chiaramente sono problemi grossi da sostenere, e quindi è nato questo scambio, sono nate delle parole scritte che lui ha deciso di mettere in una strofa, poi l'ha mandata a Giorgio e Giorgio l'ha portata avanti e ha creato quella che poi è stata la base, la radice di questa canzone che avete ascoltato su Radio Capital dal titolo per l'appunto proprio Superstar. Allora 13:22, fra pochissimo parleremo del Giro d'Italia, o per meglio dire, allora innanzitutto mi sono documentata, perché io che parlo di sport, alcuni voi potrà sembrare strano, però è fine settimana e magari ci sono anche quelli, anzi fatevi sentire al 342-342-2190 che stanno facendo un giro in bici in qualsiasi zona d'Italia, possibilmente dove non c'è la pioggia, anche se i ciclisti la pioggia la sfidano. Comunque è il nono, la nona tappa oggi, che porterà tutti i nostri del Giro d'Italia ad arrivare fino a Cervia a Corno alle Scale, 1400 metri, non trovavo il foglio se l'ha sentito? Vabbè, comunque passeranno poi anche dal Piemonte, e in attesa di questo passaggio dalla zona del Piemonte ci sono tantissime iniziative in questa zona, in questa regione d'Italia, fra cui la pubblicazione di un libro che si intitola Fausto, il mio Coppi, che sarà presentato dalla sua autrice fra poco su Radio Capital.
1: Cose che Capital.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Malika Ayane e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Ci si vede lì.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì!
11: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie Aiener, GMC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Fandango, in collaborazione con MyMovie.

0: Vi presenta.
1: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
2: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
0: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
3: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
0: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tonight, Phil Collins a Radio Capital, quando sono le 13:32. Buona giornata, buona domenica ancora a tutti voi da noi di Cose che Capital. Ho anticipato che avremo parlato del Giro d'Italia, nel senso che sta per arrivare in Piemonte e le terre del sud del Piemonte si stanno organizzando per questo passaggio del Giro d'Italia, che oggi, nona tappa, va da Cervia a Corno alle Scale, e quindi ci sono tutta una serie di iniziative enogastronomiche, c'è la possibilità di visitare i 3 musei dedicati alla bicicletta, ma anche ai protagonisti della bici, come per esempio Fausto Coppi. E noi abbiamo una giornalista che ha scritto proprio un libro su Fausto, che si intitola Fausto, il mio Coppi, e si chiama Luciana Rota. Ben arrivata su Radio Capital, Luciana.
1: Grazie, sono molto contenta di essere un po' con voi. Per me tu sei un po' la mia campionissima della radio, sappilo.
0: Sì, però da seduta, cioè non è che devo fare chissà che.
1: Sono seduta in questo momento.
0: Esatto, no, l'importante è che tu non mi faccia fare delle cose di corsa. Poi io a posto. Ti ringrazio, Luciana. Allora, è bello questa cosa che tu abbia scritto questo libro, perché tu sei la figlia del portavoce di Coppi, ecco perché nasce. Nasce, spiegacelo un po' come mai poi da figlia del portavoce sei arrivata a scrivere Fausto il mio Coppi.
1: Allora sì, mio papà in tempi non sospetti era il portavoce non ufficiale, nel senso che non esisteva ai tempi l'ufficio stampa, il PR, non c'erano tutte queste cose, però si trovò proprio a 2 chilometri da Novi Ligure e a Pozzolo Formigaro, dove c'era la scuola di Coppi, la sede della FIOF, la scuola di ciclismo creata da Biagio Cavanna, il massaggiatore cieco di Coppi. Lui viveva lì e diventò, una storia un po' lunga, non voglio annoiarvi, ma diventò giovanissimo il portavoce della squadra di Cavanna e quindi il portavoce di Coppi, ed era l'uomo che dava, ai tempi non c'erano i telefonini, le notizie sulle condizioni, gli allenamenti, la preparazione per le corse del campionissimo. In un ciclismo, dobbiamo calarci nel ciclismo post-eroico, perché ce n'è uno anche precedente che è ancora più eroico.
0: Esatto.
1: Figuratevi.
0: Ma in questo libro ci si concentra soprattutto sulla storia fra Bruna Ciampolini e Fausto Coppi.
1: Esattamente, perché allora lui raccontava le storie di sport e di ciclismo, le condizioni del campione. Nel frattempo Fausto diventa il campionissimo, prima si sposa con Bruna Ciampolini in Coppi. La signora Bruna, per me, è una signora che io ho conosciuto, me quella è stata un po', è la mia famiglia. E Bruna è la parte del romanzo, di questo romanzo, di questa grande storia d'amore, più sconosciuta, perché nessuno parlò della donna tradita e abbandonata, ma tutti parlarono della donna per cui Fausto era andato via da casa, insomma. E Bruna era diventata molto amica di mio padre, era molto legata alla mia famiglia, e quando morì tragicamente a 40 anni, lo ricordo, nel 60, Fausto Coppi, acconsentì alla richiesta di un settimanale dell'epoca, che aveva chiesto a mio padre di raccontare questa storia più segreta che nessuno aveva raccontato. Bruna disse di sì, e questo è il diario, la testimonianza, il diario anche in parte inedito di una donna che non aveva mai parlato e che così si sfoga. E mi piace dire, guardate, ieri sera abbiamo fatto una serata a Castellania Coppi con la musica, c'era gente, c'erano delle signore con gli occhioni, con i lacrimoni, li abbiamo fatti piangere tutti.
0: Ma che meraviglia,

0: Cioè, che meraviglia, perché
1: una
0: no,
1: storia d'amore veramente bella.
0: Esatto, perché è una storia d'amore di quelle proprio sentite, dove effettivamente c'era la dama bianca, c'era Bruna, non conosciuta, ma immagino anche molto sofferente, no?
1: Sì, una donna che diciamo è morta d'amore, e anche questa è una storia che si può riportare ai nostri tempi, perché poi i sentimenti non invecchiano, no?
0: No,
1: non
0: certo.
1: Sono sentimenti eroici in questo caso, sono sempre quelli. Una storia che però ci racconta anche un campionissimo visto in modo un po' più familiare, forse anche un po' più fragile rispetto all'immaginario collettivo, che a 40 anni Fausto muore quando è ancora nel pieno del vigore, voleva smettere, però insomma aveva vinto tutto, ma era ancora, insomma, aveva 40 anni ed era fortissimo.
0: Certo.
1: E quindi nella nostra immaginazione, anche per questo è un mito, è rimasto il campione forte di tutti i tempi, però familiarmente non così forte.
0: Esatto, e soprattutto insomma ha dato del dolore, ma probabilmente l'ha vissuto anche lui per primo, se no non avremmo appunto questa tua dichiarazione e questa tua descrizione. Quindi Fausto, il mio copy, che è uscito, ma nel frattempo, se passate appunto fino al 22 maggio zona di Alessandria e zone limitrofe, quindi nel sud del Piemonte, ci sono tante iniziative per questo Giro d'Italia che poi passerà a breve. Luciana, grazie per essere stata con noi e ancora complimenti per il tuo libro. Luciana Rota.
1: Grazie a voi.
0: Fausto,
1: grazie a voi.
0: Fausto il mio copy, lo ripeto anche il titolo. Buona giornata.
1: Grazie.
2: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.

Lucio Dalla, 4 marzo 1943 su Radio Capital. Ne approfitto per raccontare un aneddoto che riguarda Marco D'Amore, protagonista di Gomorra, di tutte le varie prequel, sequel, regista anche, ha fatto Caracas, ha fatto Io sono qui, insomma tantissimi film, e ha raccontato che all'inizio della sua carriera lui ha iniziato facendo teatro con Tony Servillo nella sua compagnia ed è andato in giro per non so, credo 3 anni con la trilogia della villeggiatura di Goldoni, che ovviamente era diretta da Tony Servillo, non

anche interpretata anche da lui. E dice che Tony voleva girare in macchina con Marco D'Amore. Marco D'Amore guidava e Tony lo faceva praticamente una specie di jukebox. Però siccome Marco D'Amore è bravissimo a imitare, quindi gli faceva tipo: dai, fammi Lucio Dalla, dai, fammi Eros Ramazzotti. E poi gli ha chiesto anche di imitare Albano. E lui al Salone del Libro ha fatto un acuto di Albano che si sono rotti i vetri del Lingotto. Vi giuro, non ce l'aspettavamo, nessuno se lo sarebbe mai aspettato che lui avesse, no, la capacità di imitare ci saremmo arrivati, ma quella voce. Quindi, se non mi credete, potete vedere tutti gli ospiti che sono passati dal nostro salone sul sito di Radio Capital o sul sito di One, scusate, sul profilo di Radio Capital e One Podcast su YouTube, ok? È molto semplice, dovete proprio cercare YouTube, vabbè, lo mettete, e poi scrivete Radio Capital e Salone del Libro e vengono fuori gli ospiti che sono stati poi presentati da noi di Radio Capital, e se no anche ci sono quelli presentati da tutti i podcaster, li trovate sempre su YouTube, canale di One Podcast Salone del Libro 2026, ci sono tutti, è proprio, e quindi lì venite anche voi, attenti.

0: Depeche Mode, Shake the Disease su Radio Capital. Allora, vi do appuntamento per quelli che magari domani passano dal Salone del Libro. Ci sono di nuovo con i ragazzi delle scuole. Ragazzi, non vedo l'ora, perché sarà, secondo me, saranno due incontri di quelli che mi daranno aneddoti per giorni e giorni. Quindi ci risentiamo, se no, sabato prossimo, sempre su Radio Capital a mezzogiorno. Da Betty Senatore è tutto, scipario!
1: Cose che Capital.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
3: Cosa fate qui, dottore?
5: La nostra

0: Famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
1: Perché lo fate?
0: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie,
2: ora lo andiamo.
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
3: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
11: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Corri da Troni, dal

0: non ci sono paragoni.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica. Stop that.
5: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Il 31enne Salim El Kudri, fermato dopo aver travolto diversi passanti nel centro di Modena, non risponde ai PM. L'uomo, originario della provincia di Bergamo e assistito dall'avvocato d'ufficio, è accusato di strage e lesioni aggravate. Dalle prime analisi sui dispositivi sequestrati non sarebbero emersi elementi legati a radicalizzazione o contatti con ambienti jihadisti. Gli investigatori ritengono al momento più probabile l'ipotesi di un gesto collegato ai problemi psichici di cui il 31enne soffrirebbe, per i quali era stato in cura. Intanto Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni sono andati prima a Modena, poi all'ospedale maggiore di Bologna per visitare i feriti più gravi dell'investimento, in particolare una coppia. Ecco ai microfoni Sky Carlo Coniglio, responsabile del reparto di rianimazione.
8: Le condizioni rimangono critiche ma stabili, stanno rispondendo alle terapie, quindi diciamo che c'è un cauto ottimismo, ma nei limiti di un paziente che rimane ricoverato in terapia intensiva e rianimazione. Sono delle ferite molto distrettuali, si tratta di pazienti politraumatizzati, traumi maggiori in cui c'è la compromissione di diverse zone anatomiche. Sono ore cruciali, diciamo che sono giorni cruciali, in particolare per la donna.
7: E arriva la notizia dalla California di un'auto su

0: Doni, tre persone sono morte dopo che un veicolo ha investito delle persone ad Auckland, l'autista e diverse altre persone sono rimaste ferite. Al via le nuove ricerche per recuperare i quattro corpi ancora in mare dei cinque sub italiani morti nelle Maldive, gli esperti di un team finlandese tra poco si immergeranno. E da stasera scatta lo sciopero di 24 ore per il settore ferroviario fino alle 21 di domani, problemi anche per i mezzi pubblici tranne a Milano dove c'è già stata un'agitazione. È una domenica di grande sport, il via Gran Premio di Catalogna per la MotoGP, per il calcio 5 le partite dell'ora di pranzo, sono finite Roma-Lazio 2-0 per la Roma, il Napoli ha battuto il Pisa 3-0 a casa del Pisa e poi ancora Como 1-Parma 0, si sta giocando proprio l'ultimo minuto di Milan a Genoa con il Milan in vantaggio 2-1, mentre è finita proprio poco fa Juventus-Fiorentina dove la Juventus ha perso in casa 2-0, un gol è stato annullato e tra un ora Inter-Verona, è la festa scudetto dei nerazzurri, ma c'è anche il tennis, ricordiamo la finale degli internazionali con Sinner che sfida il norvegese Ruud, in campo anche Bolelli e Bavassori. Alle 15 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Eccoci qui, 14,4 minuti e 30 secondi. Per un attimo mi sono sentito catapultato indietro negli anni, quando le partite del campionato si giocavano tutte alla stessa ora, alle 14.30 d'inverno e alle 15.30 quando poi si arrivava verso la primavera. La ricordate? Tutto il calcio minuto per minuto, era divertente. Quindi quattro partite quasi finite, ne manca ancora una, tra poco vedremo il finale di Genoa-Milan, che vince, vede adesso il Milan vincere per 2-1, è finita adesso, così vediamo il risultato finale. Allegri sta finalmente scaricando la sua gioia, era nervosissimo, non ha lanciato la giacca per oggi. Daniele, buon pomeriggio, ben trovati in regia. Largo il microfono con voi fino alle 4 in questa domenica, tra poco parleremo anche di MotoGP naturalmente, che si apre come sempre con gli anni 60, perché nella Hall of Fame facciamo così, un viaggio attraverso sei decenni di grande musica con una canzone che rappresenta ogni decennio. Il primo, come sempre, è quello degli anni 60. Si fa un gran parlare di Michael, al cinema un grandissimo successo questo biopic su Michael Jackson, qui era con i fratelli Jackson 5 da 69, I Want You Back.

Enya su Radio Capital, Orinoco Flow, la canzone 1989. Oggi per lei è un giorno importante visto che compie 65 anni, nata proprio il 17 maggio 1961. Lei che insieme alla sorella Moya Brennan, meglio conosciuta come Mary Brennan, che tra l'altro è scomparsa pochi giorni fa, un mesetto fa, 13 aprile di questo 2026, ha fatto parte anche inizialmente dei Clannad, quelli che poi con gli U2 ci regalarono In a Lifetime, che sicuramente vi ricorderete perché è una canzone delicatissima che dura 3 minuti ma che ha una potenza incredibile. Prima di Enya, che abbiamo celebrato e festeggiato per i suoi 65 anni, anche Francesco De Gregori con Rimmel ha finito il tour che praticamente celebrava i 50 anni di questo album.

successo che neanche si ascoltano magari alla radio, ma lui li farà dal vivo. Dove? Dal 27 ottobre a Roma al Teatro San Umberto e poi dal 25 novembre a Milano al Teatro Out Off. Tutti gli aggiornamenti naturalmente li troverete sui canali ufficiali proprio di Francesco De Gregori. La prossima canzone invece rappresenta gli anni 90 e andiamo al 1995 per ritrovare loro, i Supergrass. La canzone si intitola All Right.

0: Esattamente 13 anni fa, era il 17 maggio del 2013, il duo francese Daft Punk pubblicava quello che era il loro quarto album, ovvero Random Access Memories. Da quel disco lì abbiamo scelto di farvi ascoltare oggi questa canzone, si chiama Get Lucky, con Pharrell, e poi la chitarra è quella di Nile Rodgers, si sente perfettamente, no? Prima anche Cremonini con Dicono di me, in quel caso l'anno era il 2008 e questa però è Radio Capital. Sapete che quest'anno Radio Capital ha compiuto 30 anni di network in tutta Italia. Prendevamo il via la notte tra il 31 dicembre del 2015 e il 1 gennaio 2016, e venerdì 12 giugno la festa continua per i 30 anni di Radio Capital. Dopo i tanti appuntamenti alla Fabbrica del Vapore, torna Capital Jam, dove Capital Jam apre la rassegna Estate al Castello, e quindi dopo il successo praticamente invernale proprio, torniamo nella cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, con i racconti e le storie di Luca De Gennaro, e questa volta sul palco la musica di Malika Ayane e Paola Turci. Venerdì 12 giugno, appuntamento quindi al Castello Sforzesco. Non perdete tempo e cercate i biglietti per questo evento su Ticket One.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
3: Eh sì.
2: Capital Records.
3: Capital Records.
2: Sì.
3: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
2: Capital Records.
3: Capital Records. Certo.
2: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale. Oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
1: Capital Records, con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito. Stop that.
10: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.

0: Rifacciamo?
1: In collaborazione con Radio Capital.
2: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
9: Capital Hall of Fame. Hey, yeah, yeah. Said, hey, I mean. 6 decenni di storia. I mean. 6 decenni di grande musica. Solo su Radio Capi.
10: Le 14:34 minuti, non abbiamo parlato di MotoGP perché al momento la gara è ferma, c'è stato un incidente, quindi bandiera rossa, Alex Marquez è stato portato alla clinica medica, quindi dovrà fare degli approfondimenti sulla sua salute. Insomma, è un botto mica da ridere quello che hanno fatto proprio in rettilineo, dove vanno veramente spediti. Comunque pare stia abbastanza bene, la cosa fondamentale è questa, che stia bene, e poi vi daremo altri aggiornamenti anche sulla gara più tardi, e lo faranno anche i nostri colleghi all'interno delle Capital News. Ma per ripartire con gli anni 60 andiamo al 1965 per ritrovare The Godfather of Soul, ovvero James Brown.

Capital Hall of Fame, prima di loro c'era Canzone d'amore, invece Le Orme ci siamo portati negli anni 70 al 1976. Invece adesso vi porto al 17 maggio di 10 anni fa, 2016, quando Alanis Morissette citò in giudizio il suo ex manager per frode. Aveva sostenuto di essere stata derubata di quasi 5 milioni di dollari dal suo ex manager, e lui invece si era difeso e aveva detto: avevamo fatto un investimento in un'azienda di coltivazione di marijuana per conto della cantante. Lei pare spendesse molto. Vabbè, ascoltiamocene insieme Alanis Morissette adesso, va.

0: Dal 2019 questa era Charlie Puth su Radio Capital con Mother, nella Hall of Fame anche rotolando verso sud dei Negrita dal 2005.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
2: Funky Town. Funky Town.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's fun.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Radio Capital ti consiglia
7: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della

0: speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
10: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Salim El Kudri, il 31enne, è fermato dopo aver travolto diversi passanti nel centro di Modena. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. L'uomo, originario della provincia di Bergamo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Dalle prime analisi dei dispositivi sequestrati non sarebbero emersi legami con ambienti jihadisti. Si pensa più a un gesto legato a problemi psichici di cui il 31enne soffre, per i quali era seguito in cura. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni sono andati a Modena e poi all'ospedale maggiore di Bologna per visitare i feriti più gravi, in particolare una coppia coinvolta nell'investimento. Mattarella e Meloni hanno poi incontrato Luca Signorelli, il passante che è riuscito a fermare l'aggressore. Ecco il suo racconto.
11: All'inizio l'ho rincorso da solo, non aveva il coltello in mano, è saltato fuori dopo il coltello, in un corpo a corpo. Lì c'è stata una frazione di secondo in cui ho detto
12: poi finita.
11: Però a quel punto lì
12: arriscato molto.
11: A quel punto lì cosa faccio? Sto per prendere il coltellate, reagisco. Oh, abbiamo una probabilità di saltarci fuori, proviamo. È andata bene.
12: È stato ripeto importante, grazie davvero. Complimenti.
11: Grazie a lei.
13: È stato un esempio grandioso.
10: Rimandata l'immersione del team finlandese specializzato in recuperi subacquei, arrivato oggi alle Maldive dove sono morti 5 italiani, ci sarà solo una pianificazione domani mattina, quindi si caleranno a 60 metri nella grotta dove si presume si trovino i corpi dei sub italiani. Brutta caduta per Alex Marquez nel Gran Premio di Catalogna per la MotoGP, la pilota viene a contatto da dietro con la moto di Acosta, esce di pista e viene sbalzato violentemente dal veicolo che si ribalta più volte, un pezzo poi colpisce la Ducati di Gian Antonio che a sua volta finisce a terra. Alex Marquez è in ospedale ma è cosciente. C'è stata poi una seconda sospensione per un incidente che ha visto coinvolto Johan Zarco con la Honda, però anche lui è in buone condizioni. Per il calcio, Napoli in Champions, Juve KO, Roma e Milan sognano. Il Napoli ha battuto 3-0 il Pisa in trasferta, festeggia quindi la qualificazione. Pesante sconfitta per la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, qui si complica invece la corsa alla Champions. La Roma vince 2-0 il derby contro la Lazio e poi successo importante per il Milan che supera 2-1 il Genoa a Marassi, e il Como batte 1-0 il Parma e scavalca la Juve al quinto posto e quindi resta ancora in corsa per un posto in Champions a una giornata dalla fine del campionato. Alle 16 torna Capital News.
13: Dal dentista? Trovato niente?
14: Niente, a parte due carie e il ponte da sistemare.
13: Dai, poteva andare peggio.
14: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
13: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
15: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
16: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Sunny. Capital Hall of Fame.
19: Thank you for the sunshine. Okay.
18: Un viaggio nella storia dell'amore.

0: Radio Capital.
1: 4 minuti dopo le 3 del pomeriggio, domenica 17 di maggio, siete pronti per la seconda ora di Capital Hall of Fame? Daniele in regia, dal buon microfono con voi. L'Inter ha messo una toppa su una delle tante defiance della Lega Calcio di quest'anno, no? Tanto le partite che so, oggi è mezzogiorno, poi si dovranno giocare domani, ha fatto finalmente il minuto di silenzio per ricordare Evaristo Beccalossi, che se n'è andato poco prima di compiere 60 anni, però l'abbiamo voluto omaggiare, l'hanno voluto omaggiare praticamente allo stadio, e quindi è stato bello vedere quel minuto di silenzio lì per ricordare uno dei grandi del calcio italiano, che insomma ha avuto un po' di sfortuna perché non andò ai mondiali dell'82, quelli vinti all'Italia, perché c'erano già troppi giocatori più forti di lui forse. Però è famoso per due rigori sbagliati nella stessa partita, per noi interisti è veramente una cosa che non verrà mai cancellata, anche da uno sketch meraviglioso di Paolo Rossi. Pronti a ripartire in quest'ora, non erano 60, sono di più gli anni ovviamente di Evaristo Beccalossi, sarebbero stati di più, ma è giusto che l'abbiano ricordato lo stesso. Ripartiamo dagli anni 60 e lo facciamo con Harry Nilsson, Everybody's Talking, la canzone. Yeah.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

1982 abbiamo ritrovato anche Ron, Rosalino Cellamare, qui su Radio Capital. La canzone si intitola Cosa farò. Prima invece, per gli anni 70, dal 1978, vi ho regalato e vi abbiamo regalato qui da Radio Capital MacArthur Park. Per quale motivo? Perché il 17 di maggio del 2012, stiamo parlando oramai di 14 anni fa, a soli 63 anni ci lasciava una delle, se non la regina della disco music, una delle più grandi in assoluto, ovvero Donna Summer. Era malata di cancro ai polmoni, se ne andò nella sua casa di Naples sulla costa ovest della Florida. Della sua carriera ha veramente regalato a noi tantissimi successi e fu fondamentale per lei l'incontro con l'italiano Giorgio Moroder, la sua I Feel Love e la canzone che ha fatto esclamare, lo dico sempre, a Brian Eno, questo è il suono del futuro. E non è che l'ha detto a un pinco pallino che passava di lì, o a me o a Daniele, cioè non a Fabio Arbois e a Daniele, ma l'ha detto a un signore chiamato David Bowie. Loro stavano in quel momento a Berlino, stavano lavorando la famosa trilogia berlinese, c'era anche Iggy Pop, e quindi gli fece sentire questo suono e disse: mazza, quanto sono avanti. Tantissimi successi. C'è una canzone che lei ha cantato, che è anche Last Dance, che valse a Paul Jabara, che era l'autore, il Golden Globe e anche il premio Oscar per la canzone della soundtrack del film Thank God It's Friday, magari ve la ricorderete. Poi purtroppo, una volta scomparsa, nel 2013 venne anche inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Forse avrebbero dovuto farlo un po' prima. Sarebbe stato molto meglio. Va bene, si va avanti con la musica nella Hall of Fame. Non ci fermiamo mai. Dopo gli anni 80 arrivano i 90. E a rappresentarli c'è un signore chiamato Robbie Williams, 1990.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Dal 2008 Jael Naeem con New Soul, questo invece era il duetto tra Elisa e Calcutta. Dal 2018 su Radio Capital, Se piovesse il tuo nome.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Malika Ayan e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Ci si vede lì.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Buon compleanno, Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi. Il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
1: Le 15:32 minuti, siete su Radio Capital. Buona domenica, 17 di maggio del 2026, pronti a ripartire con altre 6 canzoni, le ultime prima di lasciare lo spazio. Ginger M, la versione Weekend di Capital Records. Noi ripartiamo dagli anni 60 e lo facciamo con questa canzone qua, che molti sicuramente conoscono e ricordano, firmata da Wayne Fontana e da Mindbenders. Mamma mia, 1965, Il gioco dell'amore. Così si intitola la canzone, ovvero...

Una canzone che uscì nella sua versione originale nel 1977, era cantata da George Benson, pensando un po', era la sigla di chiusura di un biopic dedicato a Muhammad Ali, chiamato The Greatest. La canzone infatti si intitola The Greatest Love of All, poi è diventata Greatest Love of All, cantata da Whitney Houston. Ed esattamente il 17 di maggio di 40 anni fa, 1986, questa canzone arrivò al numero 1 della classifica americana dei singoli più venduti. Si fermò soltanto al numero 8 in Gran Bretagna e poi comunque praticamente ha spalancato ancora, adesso c'era ancora bisogno, le porte del successo a questa grandissima cantante che ha avuto una vita abbastanza sfortunata. Già l'incontro con Bobby Brown non deve essere stato il massimo, il marito che la menava, diciamocelo chiaramente. Comunque, Whitney Houston riascoltata su Radio Capital, prima di lei anche Pastime Paradise di Stevie Wonder, in quel caso l'anno era il 1976, che Songs in the Key of Life è l'album che assolutamente non deve mancare nella vostra discoteca privata di casa, ok? Questo per quanto possiamo dire adesso, però ci sono ancora tre canzoni prima di salutarci e quindi mancano ancora gli anni 90, 2000, 2010. Intanto di Gian Antonio ha vinto un interminabile Gran Premio di Catalogna per la MotoGP, due volte sospeso. Litfiba adesso dal 94.

0: Tre donne e che donne. Prima Beyoncé dal 2009 e la sua Hello, e queste invece erano Levante insieme a Carmen Consoli. Dal 2019 la canzone era lo stretto necessario per chiudere anche la puntata domenicale della Capital Hall of Fame. Ci fermiamo qui, tra poco arriva Gigi Ariemma con Capital Records. Noi invece torniamo il prossimo weekend. Daniele in regia dal buon microfono con voi per altre 4 ore di Capital Hall of Fame. La storia della musica, 6 decenni, come sempre rappresentati da una canzone per ogni decennio. Da Arbois e da Daniele, buona settimana e buon proseguimento su Radio Capital.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Corri da Troni!

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
3: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
4: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Una storia che non appartiene al passato, ma con

0: continua ancora oggi.
1: Questa è la storia dei bambini di Dio.
2: Una produzione One Podcast.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
7: Oggi siamo a Paglian di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
5: Cosa fate qui, dottoressa?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora lo andiamo
5: in un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
14: Quando siamo usciti, la moto non c'era più.
15: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
13: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
16: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
13: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
17: Radio Capital, sono le 16, un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Vertice in prefettura Modena questo pomeriggio dopo i gravi fatti di ieri, dove Salim El Kudri, italiano 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4 e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Al vertice di oggi partecipa anche il ministro dell'interno Piantedosi. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale dell'ospedale di Baggiovara, dove sono ricoverate due donne, per poi recarsi all'ospedale di Bologna, dove si trova una coppia, la donna in gravissime condizioni. Ascoltiamo il bollettino medico della coppia da Carlo Coniglio, responsabile del reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Bologna.
18: Sta migliorando, è migliorata rispetto alla notte, l'altro è rimasto abbastanza stabile, quindi proseguono il loro percorso di cura, ovviamente hanno bisogno di un monitoraggio intensivo, ulteriori sviluppi li avremo nei prossimi giorni perché in queste situazioni c'è bisogno appunto del tempo per valutare l'evoluzione. Non sono stati fatti degli interventi chirurgici, sono stati fatti degli interventi per ridurre e bloccare il sanguinamento. È stato attivato un supporto psicologico, ma in questi casi ovviamente è disponibile per le esigenze dei familiari.
17: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena. Il 31enne, difeso da un avvocato d'ufficio, deve rispondere di strage e lesioni aggravate. A inizio settimana la convalida del fermo. Esclusa la pista terroristica, l'ipotesi prevalente rimane quella dei problemi psichiatrici. Ora la tragedia delle Maldive. Con i 5 italiani morti durante un'immersione, la squadra di soccorso e recupero finlandese è arrivata stamattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Sciopero generale indetto per domani dall'USB, problemi a treni, bus, tram e metro, ma a rischio anche la scuola e la sanità. L'USB chiede l'interruzione del coinvolgimento italiano nei conflitti e il blocco delle filiere economiche e industriali legate al riarmo. Lo sport, le partite delle 12 regalano conferme e sorprese. Il Napoli vince 3-0 a Pisa e si qualifica in Champions. Il Milan batte il Genoa e si avvicina alla Coppa. Psicodramma Juve, battuta in casa dalla Fiorentina 2-0. Festa Roma nel derby, giallorossi battono la Lazio 2-0 ed ora sono quarti in classifica. L'allenatore giallorosso Gasperini traccia il percorso della squadra.
19: È un campionato straordinario, bellissimo, perché tante squadre così in pochi punti. Oggi è stata un'emozione enorme. Siamo tutti giustamente felici perché sappiamo che domenica dipende da noi, non più anche dall'avversario, e quindi abbiamo una settimana per concentrarci e realizzare entrambi un traguardo che insomma era quello che volevamo a tutti i costi.
17: In campo ora l'Inter, che alla fine del primo tempo sta pari

0: pareggiando 0-0 contro il Verona. Aspettando Sinner, alle 17 l'italiano scende in campo per la finale degli internazionali contro il norvegese Ruud. Caos a Barcellona con due incidenti in pochi minuti durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGP. Il più grave è stato il terribile crash al 12° giro con Pedro Acosta, che ha avuto un problema al motore nel rettilineo, e Alex Marquez, che arrivava alle sue spalle, lo ha centrato cadendo con la moto demolita. Marquez è finito in ospedale per accertamenti. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 17.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord e soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi e delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Gigi Ariemma.
1: Che fai quel disco dell'Electric Light Orchestra con la leggendaria copertina con il mago della lampada, quello di Aladino? Credo che sia stato anche uno dei primi dischi in assoluto, proprio su formato vinile, ovviamente, che io abbia messo su in radio. Adesso non statemi a chiedere quale radio, quando, parlavamo tra il 79 e l'80 più o meno, è abbastanza piccoletto ancora. Eppure, credo che ve lo ricordo proprio come uno di quei dischi lì. E Don't Bring Me Down forse era uno dei miei pezzi preferiti di quel disco. C'era anche Last Train to London, ce ne sono tantissimi ovviamente. Buon pomeriggio, il nome mio ve l'ha già detto l'uomo della sigla, il nostro Alessandro, che salutiamo se ci ascolta, amico torinese con quella voce bella lì, torinese come Arbois, il nostro Alessandro Ricotti. E sono Gigi Ariemma, allora con me c'è Fabio Amoroso in regia. Questa è la formazione che vi porta fino alle ore 18. Abbiamo un bel pomeriggio da passare insieme, abbiamo anche una seconda ora di questo Capital Records edizione fine settimana con il Capital Records Contest, quindi la possibilità di scegliere l'ultimo brano del programma tra due che vi proporrò all'inizio dell'ora. E adesso, a proposito proprio di canzoni che mi riportano in quel confine tra gli anni 70 e gli anni 80, visto che sono sempre stato un ragazzetto un po' indie, appassionato proprio dei suoni un po' particolari, un po' storti, un po' obliqui, mi ero innamorato all'epoca di questa formazione che veniva dal Canada, Martha and the Muffins, e questa canzone in particolare 1970 la dedichiamo a chi è in spiaggia con il sole oggi, si intitola

Luis Capaldi con Someone You Loved qualche anno fa, era il 2019, lo abbiamo riscoltato su Radio Capital in questo 2026, che è l'anno che lo vedrà arrivare al 30° anno di età, Luis Capaldi, questo scozzese che il prossimo mese di ottobre per l'appunto spegnerà 30 candeline. Siamo contenti per lui, siamo contenti che la sua salute sia migliorata, ci sono molte date già fissate, è uscito un EP, un extended play che si intitola Survive lo scorso 14 novembre, e il 17 giugno, segnate la data, save the date, 2026 sarà al Fiera Milano Live per uno show che si preannuncia insomma un ritorno abbastanza coinvolgente soprattutto per tutti i suoi fan che l'hanno perso per la strada negli ultimi tempi, perché è andato un po' in ritiro spirituale, ma adesso è ritornato e siamo contenti. Un altro invece che cambia registro, cioè ritorna solista dopo 7 anni di collaborazione con Lorenzo Colapesce, è Di Martino, chiamiamolo anche per nome, Antonio Di Martino. Tranquilli, non hanno litigato.

ci sentiamo tutti i giorni con Colapesce, dice, e ti credo. Dopo 7 anni di sodalizio artistico, quando fai dischi ti chiudi in studio, è come se ci fossi sposato, come se ci fossi fidanzato con quella persona lì. Però dice, ci sentiamo spesso e questa volta c'era l'esigenza di raccontare qualcosa di personale, qualcosa di intimo mio, che però spero sempre possa così avere un carattere un po' universale. Il nuovo album si intitola La piena del

1948, qui nel 1966, Keep on Running. Prima nello spazio novità Di Martino, dicevamo, però attenzione perché il nuovo album è uscito da pochissimo, si chiama La Piena del Loreto, ma l'improbabile Piena del Loreto, che diciamo un titolo che fa la differenza, insomma. Adesso vi riporto nel 1994 in Capitol Records, edizione fine settimana. Buona domenica.

0: con questa guidi verso casa. Well, it isn't for the money. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
2: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
1: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
21: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
22: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
20: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
23: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
20: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
24: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Radio Capital, solo
1: bella musica.

dei Marillion, la classica canzone dell'amore finito. L'amore finito a causa della carriera. Infatti pare che Fish, l'allora cantante, insomma, facciamo mente, ma insomma, cantante comunque, colui frontman, dai, dei Marillion, ha spiegato, dice: ma sì, mi è successo di avere dei flirt, tantissimi flirt, però insomma non si sono mai concretizzati, proprio perché io mettevo sempre davanti la carriera. E forse fu anche questo che lo portò poi all'allontanamento, scusate, dalla band, e anche per via del fatto che avevano provato a sfondare in America, però insomma non andò molto bene quella cosa lì, e quindi questo, diciamo, che creò dei dissidi interni nella band dei Marillion. Quindi Fish praticamente se n'è andato, poi c'è stato un riavvicinamento eccetera, e poi c'è stato anche il momento per Fish della serie Mazza quanto son vecchio, cioè anni dopo l'uscita della canzone, appunto nell'85, si presenta una signora con la figlia, dice: guarda, io vorrei un autografo, mia figlia si chiama Kaylee, te la presento. E lui ha detto: mamma, è già passato così tanto tempo, visto che la ragazzotta era già abbastanza grandina. Allora, non so come vada questa domenica per voi, saluti ad Emanuele, saluti a Giovanni, saluti ad Antonio, non so se sia una lazy, una pigra domenica, ma questo pezzo che arriva parla di una pigra domenica, ma è tutt'altro che pigro, anzi ci dà una bella carica. Ci sono

disco con assolo finale. Vivere ci ha portato nel 93. Già passati 33 anni, ma sapete che per gli anni per Vasco Rossi non contano. Lui va avanti anno dopo anno, concerto dopo concerto, tournée dopo tournée, e non smette mai di sorprendere. Parlo ora del fan club. Mi sono fatto un giro online, appunto, sul sito gestito dai suoi fan. Ogni anno, ogni stadio, ogni concerto dicono lo stesso effetto, come se fosse la prima volta. E poi il bello è che canta a tantissime generazioni che accorrono ad applaudirlo nei vari stadi. C'è una sorta di rito collettivo transgenerazionale che si rinnova praticamente ogni anno, e anche nel 2026, ovviamente tutte le date, neanche a dirlo, sono sold out, sono già state ufficializzate da mesi e mesi e mesi e mesi. E il 30 maggio c'è la data zero, quindi allo stadio Romeo Neri di Rimini, poi 5-6 giugno Ferrara, 12-13 giugno Olbia, 18-19 Bari, 23-24 giugno Ancona allo stadio del Conero, e si conclude al Blue Energy Stadium di Udine 28-29 giugno. Quindi per 29 giugno, vabbè, è finito il Vasco, se ne può anche andare tranquillamente al bar a luglio, ad agosto, dove ci saranno i fan che ovviamente accorreranno a fare i selfie con lui. C'è uno che non so se avrà tempo per farsi tanti selfie, perché vedo che anche qui una bella tournée piena piena, anche se all'Italia ha deciso di regalare solamente una data. E lui è JK, con la sua formazione storica, i Jamiroquai, una delle band più iconiche della scena mondiale, di un certo tipo ovviamente, diciamo tra il dance, il funk ed il soul. Questa si chiamava Little L, in attesa di andare ad applaudirlo nell'ambito del Lucca Summer Festival alle mura storiche di Lucca,

0: Johnny Come Home, Fine Young Cannibals, 85, gli anni 80 dei Fine Young Cannibals. Un saluto a Michele, ma anche una bella foto al 342-342-2190 da una bella passeggiata all'aria aperta approfittando del bel tempo con Indy il cagnolone. E poi salutiamo Rita che dice: per me, visto abbiamo messo sugli Small Faces con Lazy Sunday, cioè per me non è stata per niente una domenica pigra, no, fuori casa indaffarata tutto il giorno e adesso che ci torno anche i compiti da fare. Allora un saluto a chi studia nella domenica pomeriggio ascoltando Radio Capital.
1: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: All sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Da Troni fino al 20

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. Tre anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su

0: skoda-auto.it.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
3: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
1: Cosa fate qui, dottore?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora dove andiamo?
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
6: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. C'è una componente psichica nel gesto compiuto a Modena, così il ministro dell'Interno Piantedosi. Il 31enne Salim El Kudri, accusato di aver investito alcuni pedoni con la sua auto, non ha risposto oggi davanti ai magistrati. Secondo le prime informazioni, l'uomo aveva avuto problemi psichiatrici e possibili manie persecutorie e aveva sospeso le cure farmacologiche. Gli investigatori stanno analizzando anche i post cancellati dai suoi profili social senza trovare al momento tracce di estremismo. Resta grave il bilancio dei feriti, 5 persone sono ancora ricoverate tra gli ospedali di Modena e Bologna, mentre una donna è in gravissime condizioni. Domani riprenderanno le ricerche dei 4 e dei 5 italiani morti nelle Maldive. La squadra di 3 sub finlandesi specializzati in interventi estremi si immergerà domani mattina, meteo permettendo. Intanto stasera arriveranno all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il presidente americano Trump deciderà nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi in Iran. Nel pomeriggio il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato durante una riunione di gabinetto che parlerà con Trump. Siamo pronti a ogni scenario, ha detto Netanyahu a proposito dell'Iran. Si preannuncia un lunedì nero per trasporti, sanità e scuola, servizi pubblici. Facciamo il punto con Andrea Lucatello.
9: Lo sciopero generale è stato proclamato dall'USB, che chiede l'interruzione del coinvolgimento italiano nei conflitti e il blocco delle filiere economiche e industriali legate al riarmo. Il gruppo FS ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle 21 di oggi alle 21 di domani. Lo sciopero riguarda anche il trasporto pubblico locale. A Roma e a Milano, rispettivamente ATAC e ATM, hanno già avvisato di possibili chiusure e disagi e in ogni città sarà necessario monitorare l'adesione allo sciopero in giornata. Lo stop coinvolge anche i lavoratori della sanità e della scuola. Domani le visite specialistiche programmate e gli interventi non urgenti potrebbero essere rimandati. Per quel che riguarda le scuole, le eventuali chiusure dipenderanno dal tasso di adesione di insegnanti e personale ATA.
8: Sta per scendere in campo Jannik Sinner nella finale degli internazionali di tennis di Roma, affronta il norvegese Ruud, ma si festeggia intanto la vittoria della Coppa Italiana composta da Bolelli e Vavassori, nuovi campioni del torneo di doppio maschile. E per il calcio finisce 1-1 tra Inter, campione d'Italia, e il Verona. Nelle 5 partite del pomeriggio il Napoli vince e si qualifica per la Champions. Vanno avanti per la corsa Roma, Milan e Como, che vincono e prendono punti preziosi. La Juve cade allo Stadium contro la Fiorentina per 2-0 e quindi scivola al sesto posto, complicando la rincorsa. Quella di oggi era una partita importante. Il tecnico Spalletti si assume le responsabilità, ma parla anche di troppa pressione che arriva dall'esterno e che fa perdere ai giocatori la lucidità.
10: Secondo me bisognerebbe cominciare a reagire a questo modo di metterci questa pressione addosso, del carico di vita o di morte che si dà aver buttato via una stagione. È un episodio. Per il mio punto di vista è stata fatta una strada. Poi è chiaro che ci sono determinati momenti dove dovremmo far vedere una reazione, dovremmo far vedere una personalità, non l'abbiamo fatto vedere, per cui siamo colpevoli di questo e si va a casa assumendosi le responsabilità. Per cui si sta zitti e si va ad analizzare soprattutto noi stessi.
8: La MotoGP, il primo gradino del podio azzurro, Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna in una gara segnata da incidenti ad avere la peggio Alex Marquez in ospedale per accertamenti e Zarco che non è comunque in condizioni critiche. Quinto posto per Pecco Bagnaia, sesto Marco Bezzecchi.

0: 18 torna a Capital News.
1: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

l'hanno cantata anche i Kennedy nel 1970, ma era stata scritta da Wilbur Harrison nel 1962. Questa era l'interpretazione che ne diede Brian Ferry dal suo terzo album solista, viene fuori dalla sua formazione dei Roxy Music nel 1976, appunto. Brian Ferry, Let's Stick Together, per aprire la seconda ora di Capital Records, edizione del fine settimana. Io sono sempre Gigi Ariem, con me in regia c'è sempre Fabio Moroso, e attenzione perché adesso per voi a disposizione un paio di canzoni che vi proporrò, vi farò ascoltare un pezzettino dell'inciso, un pezzettino della canzone, che hanno un'attinenza questi due pezzi con la data odierna. Quella delle due che gradite di più e che riceverà più segnalazioni con il WhatsApp al 342-342-2190 sarà la canzone con la quale ci congederemo, dandoci appuntamento a sabato prossimo alle ore 16 qui su Radio Capital. Quindi ci concluderemo il nostro programma. Allora, partiamo dal primo inciso, i Led Zeppelin, che non sono nuovi a questo Capital Records Contest e ricorrono spesso, perché ci sono un sacco di notizie che li riguardano. 17 maggio del 75 suonavano la prima di 5 date sold out a Londra, in Inghilterra.

0: sarà la Earthquake Arena, 17.000 fan tra il pubblico, nelle canzoni che hanno proposto nella serata: The Song Remained the Same, The Rain Song, No Quarter, Dazed and Confused e anche Going to California.
1: Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all the same.
0: Going to California, una delle canzoni da Led Zeppelin 4, questa qua, una delle due canzoni in gara per il nostro Capita Records Contest di oggi. La seconda ci riporta invece a una data, che è quella del 17 maggio del 1987. Tom Petty, quello di Tom Petty and the Heartbreakers ovviamente, che abbiamo purtroppo perduto nell'anno 2017, perdeva invece la sua casa a causa di uno di quegli incendi dei quali sentiamo spesso parlare, soprattutto in estate, che affliggono la California. Perché? Perché sono venti, fa un grandissimo caldo e se parte una scintilla purtroppo lì va tutto a fuoco, come è successo recentemente a Malibu e come successe il 17 maggio alla casa, alla villa di Tom Petty a Los Angeles, con una perdita di $800,000.

Wombat Down, Tom Petty and the Heartbreakers, oggi contro i Led Zeppelin di Going to California. Qual è la vostra preferita tra le due? Fatemelo sapere. WhatsApp è già aperto e a vostra disposizione per i vostri, per le vostre preferenze. 342-342-2190. Solamente una delle due sarà la canzone con la quale concluderemo il programma. Quindi vi ripeto, Going to California, Led Zeppelin, Wombat Down, Tom Petty and the Heartbreakers. Mentre vi riporto subito nel 1980 con un album molto bello, secondo me, di David Bowie, che segnò un po' un cambio di rotta musicalmente. L'album è Scary Monsters and Super

Charlie Fa Surf, lo cantavano nel 2008 e il 2025 per loro è stato intensissimo. C'è stato un nuovo disco, c'è stato un tour a seguire che si è concluso proprio sul finale dello scorso anno, e di questo 2026 per la formazione di Bianconi. Un sacco di riposo, suppongo, ma chissà, insomma, per il momento non ci sono date all'orizzonte sulle quali aggiornarvi. Invece, nello spazio novità, io a questo punto prenderei questo nuovo album di una ragazza inglese ancora molto giovane, si chiama Liz Lawrence, è comunque già giunta al suo quinto album, e lei dice: l'ispirazione di questo album purtroppo è venuta dalla perdita di mia sorella molto giovane, è un sentimento molto personale che ha coinvolto ovviamente me e la mia famiglia, ma che è anche allo stesso tempo universale, perché noi tutti dobbiamo confrontarci, no? Prima o poi col grande mistero della perdita di qualcuno a noi vicino. Comunque un album secondo me molto interessante, si titola Vespers, esce il 5 di giugno via Chrysalis Records, e questo è il singolo che lo anticipa, Liz Lawrence, scusate, Radio Capital con Black Ulysses.

0: Fias for Fias di Break It Down Again, era l'anno 1993. Tra un attimo vi faccio il recap per quanto riguarda il Capitol Records Contest di questa domenica.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che fitta il dente!
5: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
4: Quando imparo a risparmiare.
5: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
4: Solo sentirti mi torna il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: modello 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: In collaborazione con Radio Capital.
2: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wishing Well. Terence and Hardy 1987 su Radio Capital in Capital Records, edizione del fine settimana con Gigi Ariemma, ancora per un 25 minuti, poi Alessandro e Matilde nel proseguo del vostro pomeriggio fino alle 20, dalle 20 alle 22 ci penserà Irene la medica con Soul Sister per riportarla sul sole e a concludere le due ore di Gianluca Costella con il suo Funky Town, Funky and Soul Music. Ripescate ovviamente per voi e riproposte nelle ultime due ore della domenica di Radio Capital, come da tradizione. Adesso Capital Records Contest, vi faccio un piccolo recap sulle due canzoni che vi invito a votare, la vostra preferita, almeno una delle V2, sceglietene, e quella che riceverà più segnalazioni al 342-342-2190 la suoneremo come ultimo brano del programma. Oggi abbiamo messo i Led Zeppelin di Going to California contro Tom Petty, riascoltiamoci la prima, dai.
1: Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same.
0: Canzone molto emozionante dal loro quarto album, forse il più amato dai fan, quello del 71, Led Zeppelin 4, che rimane senza titolo. Ma un'altrettanto canzone gradita, almeno dalle vostre preferenze che state esprimendo al 342-342-2190, è quella di Tom Petty and the Heartbreakers. One Back Down veniva da Full Moon Fever dell'anno 1989. Queste le due canzoni da votare, la vostra preferita 342 342 21 90.

Yosha. Un ultimo disco pubblicato lo scorso anno si intitola Fumo, l'ottavo dal 1988 della loro carriera. Dentro c'è anche un cameo della sua bimba, la sua ultimogenita. Un album che arriva a 4 anni dal penultimo Polaris e che insomma li riconferma sempre in una forma splendida. Casino Royale, anno zero, ancora 2 canzoni e sapremo qual è l'ultima canzone che avete scelto per salutarci oggi con Capital Records edizione Weekend. Questo è il grande John Lennon che andiamo a riscoprire dal 1974. Siamo ovviamente nella sua carriera solista e Whatever Gets You Through the Night.

Messaggio Marco ci ha scritto, anzi ci ha mandato proprio un vocale con accento toscano. Ma che canzone vi siete ricordati? Effettivamente questa qua non è proprio il classico flashback che ti aspetti degli anni 80. Vitamin C, Burning Flame. E quale canzone vi aspettate voi come ultimo brano del programma? Quale sarà quella che avete votato di più al 342-342-2190? One Back Down di Mr. Tom Petty oppure Going to California delle Zeppelin? Ce ne andiamo negli anni 80 o ce ne andiamo negli anni 70? Io leggerei un paio di messaggi, ad esempio questo di Antonella, che ha detto: ciao Gigi, io vorrei dare il mio voto a Tom Petty e i suoi Heartbreakers. I Won't Back Down, direi. Mi mancano tantissimo, Antonella. Poi c'è un messaggio invece da Riccardo da Genova, e con il giamo giusto due, siete stati in tanti a esprimermi ovviamente. Scelgo Going to California perché, ma è semplice, adoro i Led Zeppelin, grazie per la vostra compagnia, grazie a voi per esserci ovviamente. E qual è la canzone che ha ricevuto più voti? È quella dei Led Zeppelin.

0: Zeppelin di Going to California, dal leggendario quarto album, quello di Stairway to Heaven per intenderci, di tante altre bellissime canzoni, 1971. Per ricordare quel giorno del 17 maggio del 75, quando iniziavano proprio oggi la prima di 5 date completamente sold out alla Earl's Court Arena di Londra, interpretando tra le altre anche Going to California. Noi ce ne andiamo, grazie a Fabio Amoroso che è stato come regia, a tutti voi per averci ascoltato, per aver votato la vostra canzone preferita come ultimo brano del programma. Da Gigi Rema, appuntamento a sabato prossimo alle 16. Tra poco Ale e Mati, subito dopo le news, a farvi compagnia.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociero all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale.

0: Blusi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Radio Capital, sono le 18. Un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Domani alla via le operazioni per il recupero dei corpi dei 4 dei 5 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavù alle Maldive. È arrivato il team finlandese specializzato in interventi estremi. Silvia Mobili.
4: I tre speleosub della società Dan Europe domani tenteranno una nuova immersione nella grotta sottomarina dove si trovano le vittime. La missione era stata sospesa dopo la morte del sergente maggiore maldiviano Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti del paese. Oggi gli specialisti si stanno dedicando alla pianificazione dell'intervento e alla preparazione delle attrezzature. Possono operare oltre i 150 metri di profondità, ma dovranno affrontare condizioni molto difficili, tra cui la scarsa visibilità. Il team finlandese è conosciuto anche per aver partecipato al celebre salvataggio dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia. Intanto sono ripartiti da Malé i 20 italiani presenti sullo yacht Duke of York durante la tragica immersione. Rientreranno in Italia questa sera a Malpensa.
3: La tragedia di Modena e due pazienti ricoverati in rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in condizioni stabili. Invariate le condizioni dei pazienti ricoverati all'ospedale civile di Baggiorava in provincia di Modena. La donna di 69 anni resta grave ma stabile. La donna di 53, sempre in condizioni gravi, è stata sottoposta a plurimi interventi chirurgici. Per entrambe le prognosi resta riservata. Per il paziente di 59 anni con trauma facciale la prognosi è di 30 giorni. L'uomo che ha scatenato il terrore ieri pomeriggio al centro di Modena con la sua auto non risponde dal magistrato che lo interroga e domani ci sarà appunto la convalida del fermo. La premier Giorgia Meloni, con un post su Facebook, ha ringraziato l'uomo che ha bloccato l'aggressore. Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene anche quando questo comporta un rischio, ha scritto Meloni. La crisi dello stretto di Hormuz e le scorte mondiali di petrolio si avvicinano rapidamente al loro livello minimo degli ultimi 10 anni, con il rischio che si arrivi a un punto in cui, specie per alcune zone o paesi, non sarà più solo una questione di prezzi alti, ma di scarsità, con conseguente distruzione della domanda e danni all'economia. Secondo gli analisti di UBS, malgrado le misure governative come il rilascio delle riserve strategiche e un certo rallentamento della domanda, il calo delle scorte scenderà entro la fine di maggio a livello minimo del 2016. Calcio. L'Inter si prende il campionato e gli applausi di San Siro. In corso la cerimonia dello scudetto con la sfilata dei giocatori. La partita con il Verona è finita 1-1. Nelle filotto delle partite delle 15 la Roma ha battuto la Lazio 2-0, il Milan vince a Genova per 2-1, bene anche il Como che ha battuto il Parma per 1-0, nessun problema per il Napoli che a Pisa ha vinto 3-0, psicodramma Juventus battuta in casa dalla Fiorentina per 2-0. Per finire il tennis, Sinner è sotto 4-3 contro Rud, ma sta vincendo ora 40-15. Prossimo giornale radio alle 19.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro. Centro nord, massime in aumento al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop.

0: sei tu.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sign of the Times. Prince su Radio Capital, quando sono quasi passati 10 minuti dopo le 18, e una splendida Matilde Amato balla di fianco a me sulla coda di questo altrettanto bel disco,
1: allora,
0: che state ascoltando su
1: Radio
0: Capital.
1: Devo dire, per radio purtroppo non si può vedere, o per fortuna, valutate voi, ma facevo una coreografia completamente inventata di sana pianta, quindi una roba, potete immaginare, di una bellezza epocale su questa
0: Amici.
1: Canzone di Prince. No, c'è un motivo, cioè questo è uno di quei dischi in cui ci sono gli c'è la batteria molto marcata, come
0: sì.
1: spesso succedeva nei dischi anni 80, quelli che proprio fanno quel così, ti fa proprio da no, ma soprattutto il i Queen, tantissime canzoni dei Queen per esempio hanno questo di batteria, e questo
0: termine
1: mi,
0: tecnico.
1: Il termine tecnico mi ma d'altronde, scusami, coreografa presso me stessa, ballerina altrettanto, per cui capite bene che, ecco, secondo me anche da seduti in macchina si può si possono fare delle, improvvisare delle coreografie meravigliose.
0: O delle teste a giraffa, sai, quando muovi solo il collo che poi piano piano ti si allunga.
1: E ma poi ci vuole una manina sparata da qualche parte al
0: dammi un c,
1: non so,
0: dammi
1: se,
0: un c.
1: Non so se avete capito, se avete capito bene, se non avete capito. Avete due ore per capirlo.
0: Sigla
2: Capital Weekend,
0: che poi
2: sei con Matilde Amato,
1: fa sentire se c'è
2: Alessandro Prisco.
1: Comunque vedi, anche su questo io ho fatto una chiusa, cioè una classica chiusa da ballerino. Siamo
0: Senti.
1: Tutti ragazzi figli dei film sulla danza degli
0: sì,
1: anni 80-90.
0: Sì, iniziare da Saranno Famosi, quello più celebre, diciamo, in poi, insomma. Ma anche serie televisive, anche di medio livello,
1: certo,
0: di basso
1: sì.
0: impatto. Però tutti lì a guardare, a dire wannabe.
1: Quelli che metti proprio nel calderone di film sulla danza, cioè film in cui c'è lei che magari si strugge, poi c'è sempre una storia d'amore a latere, però.
0: Quindi, Flash Dance?
1: Sì, ma
0: Dirty
1: anche
0: Dancing.
1: Dirty Dancing, esatto, guarda, anche quello che ho visto è stato citato in una serie televisiva recente che mi sono bevuta questa settimana su Prime, ma così, di quelle adolescenziali. Sapete che ho una grande passione per i teen drama, e questo si chiama Off Campus, qualora vi interessasse il genere, proprio molto teen, quindi ragazzi che sono in questo college americano, storie d'amore che nascono, crescono, si sviluppano, vabbè, robetta da adolescenti, ma magari anche voi siete eterni adolescenti, vi piace nutrirvi di quella roba
0: di
1: lì.
0: Adolescenza
1: sì.
0: L'adolescente per eccellenza Febe Moroso, grazie, da Roma un saluto anche
1: sì.
0: a lui, che a completare la squadra l'onnipresente Mary J. Squadra, non è uno sport di squadra il tennis, ma si gioca
1: individualmente,
0: o meno che uno stia giocando in doppio, quindi facciamo i complimenti a Bolelli e Vavassori.
1: Bravo,
0: che hanno vinto
1: sì.
0: il torneo di Roma, o meglio c'è una squadra però dietro il singolo, in questo caso Jannik Sinner, lo seguiamo, ci gioca un po' contro, nel senso che o seguite noi o guardate lui. No,
1: si può fare che guardi Sinner e intanto ascolti la radio. Non è che noi non facciamo la radiocronaca della partita di Sinner, evidentemente. Però c'è una cosa molto bella che riguarda la partita con Medvedev. Non so se avete visto il video che sta circolando in rete, è diventato virale, dei due bambini. Sapete che ci sono i bambini che accompagnano i giocatori quando escono sul campo. Per cui esce per primo Medvedev, c'erano due bambini, un ragazzino e una ragazzina, e fanno per dargli la mano, solo che la bambina indica no, Medvedev, tu vai con lui, no, dice
0: ah, certo, a
1: e
0: te
1: Medvedev,
0: tocca lui,
1: molto sportivamente dice sì non c'è problema, tranquillo, e sta al gioco, perché lei era tutta emozionata all'idea di poter incontrare Jannik Sinner e di dar la mano a lui, ed era emozionatissima. C'è questo video che è di una tenerezza infinita. Tutti noi siamo stati quella bambina lì, di fronte magari al personaggio del momento, l'idolo, il teen idol, visto che si parlava di cose adolescenziali.
0: Allora, esatto, e si parla di idolo per tutti, non solo dei teen, di Jannik Sinner, che in questo momento ha chiuso il primo set, vincendolo per 6-4 contro Casper Ruud nella finale degli internazionali di Roma. Però
1: si può
0: non
1: dire,
0: è finita finché non è finita. It ain't over till it's over.

0: Ciao ragazzi, io vi sto ascoltando e guardando Sinner in TV senza volume.
1: Bravo, è che è quello che infatti si può fare, oddio, con buona pace di chi fa la telecronaca naturalmente.
2: Vabbè,
1: un abbraccio ai colleghi.
2: Beh, a parte che se lo stai guardando, sì, la telecronaca aiuta, però tanto la segui da solo la partita e se hai voglia anche di un po' di buona musica, cosa c'è di meglio che ascoltare Radio Capital sotto la partita di Sinner che ripetiamo in vantaggio di un set contro Casper Ruud. Tra l'altro Casper, dico una cosa velocissima, cara Mati, mi fa sempre pensare al fantasmino. Te lo ricordi il fantasmino Casper?
1: Ah certo, ma stai scherzando, tu parli di...
2: Era un film,
1: lui era era cartone, anche perché quel ragazzino lì, ragazze cresciute negli anni 90, ce lo ricordiamo quanto era buono quel ragazzino, quando poi Casper diventava umano, le sembianze, era quel ragazzino con i capelli a scodella biondi, buono, pazzesco, sì, 14enne, per cui andava bene per
2: allora,
1: lui.
2: Di che anni stiamo parlando?
1: Fine anni 90, secondo me, 98,
2: quindi
1: sparo così a caso, adesso Mary J.
2: Mi stavo chiedendo se il nome Casper per Ruud, che è il norvegese che sta giocando contro Sinner, sia magari legato proprio al film o comunque a qualcosa lì intorno.
1: 95 Casper.
2: Borderline.
1: Sì.
2: No, perché in Norvegia non so quanto Casper sia un nome diffuso.
1: Ecco. Beh no, ma in realtà secondo me sì, con la K probabilmente, perché Casper era invece era la C. Ho capito, vabbè, ma tu fai una licenza poetica, adesso non lo sottilizzare sempre su tutto. Allora, volevo dire un paio di cose.
2: Vai.
1: Intanto su Lenny Kravitz, che abbiamo appena sentito qui su Radio Capital, che ieri era al concerto di Harry Styles, concerto Together Together Tour, 67 città in tutto il mondo. Dopo 3 anni, tra l'altro, di silenzio, il buon Harry sta facendo

0: sta facendo
1: botto.
0: Insomma, sì, no, perché ha fatto un disco molto bello, ve l'ho detto tante volte quando abbiamo sentito il nuovo singolo, anzi i due nuovi singoli, perché prima c'era A Pet e poi c'è adesso American Girls.
1: Raramente mi viene da dire ha sbagliato Harry Styles quando...
0: No, è vero, soprattutto da quando si è dedicato alla carriera solista. Poi adesso comunque è anche promesso sposo di Zoe Kravitz, che è la figlia di Lenny, per cui insomma c'era una parte.

0: lo so, me lo vedo, non me lo vedo uno così morigerato, cioè magari poi si tiene, come te, eccessi e poi eccesso di palestra.
1: Ma tanta fatica per bilanciare quell'eccesso lì, assolutamente.
0: Vabbè. Amo pazzescamente i suoi capelli e le sue sciarpone, in inverno lui è uno che sfoggia dei look incredibili. Vabbè, ma questo non è un programma di moda, del resto noi non abbiamo neanche le competenze per farlo. Invece volevo salutare Cinzia da Cremona che dice: amici, però avete parlato della bambina Sofia, si chiama la bambina, quella che bramava la mano di Sinner, che era tutta emozionata, insomma questo video è veramente molto tenero, andatevelo a cercare poi ad un certo punto, così per un momento piantino se vi va, e dice, però, dice Cinzia, parliamo anche della stronzaggine, ci mette la vipera,
1: già so di cosa sta parlando,
0: di Darderi, che invece ha negato la mano alla bambina ipovedente che lo stava aspettando e poi ha perso, dice, come dire, secondo me lì è una questione di karma.
1: Allora, c'è stata grande polemica, molta Darderi polemica. Però si è scusato sui social dicendo che il momento era per lui molto
0: concitato,
1: sì, perché la prima semifinale a Roma, quindi un momento per lui molto molto emozionante. Certo, è entrato un po', come dicevamo fuori onda, quell'aria spavalda di chi crede di arrivare in finale senza battere ciglio.
0: È entrato con quell'aria spavalda con la quale entrò a Cannes, visto che siamo comunque in tema di festival del cinema proprio in questo periodo, Paolo Sorrentino, che poi è diventato un meme. In realtà lui poi si è giustificato perché dice non era l'aria altezzosa, era lo stupore di vedere tutti quanti che comunque si erano alzati in piedi, cioè dici vabbè, ma sono Paolo Sorrentino, ragazzi, sono sempre io, tranquilli. ed è diventato un meme.
1: Vabbè, comunque si è scusato, quindi basta anche insomma tirare sassi,
0: infatti povero Darderi,
1: tra l'altro è anche un po' comunque permaloso, non ha fatto molto bene lo spettatore che ha detto abbiamo pagato e lui gli ha dato la racchetta, no, come dire, vuoi giocare tu? Non è stato carissimo.
0: No, infatti volevo dirti che più che lanciare i sassi contro Darderi, in realtà gli si lanciano i frecce.

0: I hear you calling Jack Savoretti insieme a Mille qui su Radio Capital. Jack Savoretti, proprio insieme a Mille abbiamo imparato a conoscere sul palco del Capital Jam.
1: Certo, nella versione invernale però, ma sapete che adesso arriva la versione estiva. Anzi, ci sarà una speciale serata di Capital Jam Summer Edition. Questa ce la siamo inventata adesso lì per lì perché non si chiama così.
0: Estate.
1: Capital Jam, che aprirà la rassegna Estate al Castello. Quindi siamo al Castello Sforzesco, cornice bellissima, come è stata bella quella della Fabbrica del Vapore in inverno. Chiaramente siamo in una versione all'aperto. Quindi più, è per questo che dico Summer Edition,
0: anche se tecnicamente non lo sarà ancora, perché quando sarà?
1: Sarà il 12 giugno, quindi non sarà ancora scattata l'estate, ma quella meteorologica secondo me sì. Quindi farà una caldazza, portatevi autan e ventilatorini portatili che sono sempre con
0: tutto ciò che serve,
1: il ventaglietto
0: adesso va di moda più che l'autan le salviettine, quelle che ti dello spruzzo, quelle che ti spalpiano, insomma ti passi addosso.
1: Sì, tipo delle pezzette inumidite di cosa che alle zanzare non piace, più o meno questo deve essere il concetto. Ovviamente la cornice è splendida, ma anche i protagonisti lo sono altrettanto, forse anche di più se posso.
0: Chi c'è?
1: Allora, ovviamente la band capitanata da Vittorio Cosma, quella non può mancare. Le storie di Luca De Gennaro, che non può mancare, anche lui.
0: Ovviamente.
1: E poi due protagoniste d'eccezione, Malika Ayane e Paola Turci. Serata pazzesca, imperdibile oserei dire.
0: Quindi ci vediamo il 12 giugno al Castello Sforzesco all'aperto nel cortile delle armi, corretto, con Malika Ayane, Paola Turci, tutti noi, tutti voi, biglietti disponibili su ticketone.it.
2: Capital Weekend. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Tu ci vedi bene, Stefano?
4: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu bene invece purtroppo non vedi.
3: Io non vedo.
4: Non vedi nulla.
3: Io non vedo nulla.
4: Ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
2: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
9: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
13: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Corri da Troni!

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio Capital ti consiglia
4: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 3.

0: 10.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
6: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Shine Band, Get Down Tonight. Radio Capital alle 18:40 minuti, un po' di festa, quella che speriamo possa fare anche Jannik Sinner al momento. Piccolo aggiornamento.
1: Vai.
0: Sulla finale degli internazionali di tennis, avanti 3-1 nel secondo set, quindi con break su Casper Ruud. Sinner che ha già vinto il primo per 6-4.
1: Benissimo. Allora adesso però io non so come mettermi col messaggio di Alberto da Mantova,
0: sì,
1: che scrive così.
0: Dimmi.
1: Ti prego Matilde, puoi fare ancora una volta la pronuncia? Luca De Gennaro, proprio come sai fare tu, perché mi fa molto ridere, ne ho bisogno, grazie. Allora guarda, te ne faccio un altro, questo poi te lo metti come suoneria dei messaggi. Luca De Gennaro. Ma che poi questa cosa qua nasce, cioè
0: dove
1: spiegarla
0: nasce?
1: No, ci metteremo 7 ore. Chi sa sa, chi non sa, peggio per lui o per lei.
0: Sa sa.
1: No, vabbè,
0: salutiamo Sassà, re di Mykonos, isola greca, sempre bellissima e meravigliosa da visitare. Se ancora non avete
1: prenotato, bravo, fai un promo alla Grecia per favore,
0: vacanze,
1: che non abbiamo fatto, un po' di fine settimana che non facciamo.
0: Visit Greece.
1: Sì.
0: Ti ricordi? Visit Italy. Va
1: ma
0: bene.
1: Buono.
0: Allora, a proposito di messaggi,
1: Gennaro, intanto lo faccio così, a buffo. Alberto, non so che cosa ti attanagli in questo momento, ma se sono brutti pensieri, allora ci sta un Ruga di Gennaro.
0: Non so perché adesso ho visualizzato Mario, tuo marito. Matilde, dimmelo ancora.
1: Senti, immagino, poi dimmelo tra l'altro nominando Ruga di Gennaro. So, cioè, una cosa meravigliosa, c'è un'immagine.
0: Che salutiamo,
1: che
0: Luca,
1: che salutiamo. Luca, poi un giorno te la racconto e te la spiego questa, perché non è ai tuoi danni, chiaramente,
0: no, anzi,
1: ai danni
0: anzi
1: di mia madre. Va bene, salutiamo anche Michele che
0: sì
1: dice, l'ascoltatore di prima diceva che vi ascoltava guardando però la partita di Sinner in sottofondo con il volume a zero, invece io vi ascolto e preparo la pizza.
0: Oh,
1: domenica sera è pizza.
0: Pizza. Ma che numero ha scritto Michele così per capire?
1: Al 342-342-2190.
0: Ecco. Michele, mi raccomando, questa pizza falla bene, secondo i tuoi gusti, adesso non so come la condirai, ma...
1: Ma attenzione. Margherita mi sembra, ha mandato anche la foto per quello.
0: Perfetto,
1: che
0: se l'ha fatta da solo, quindi può metterci tutto il basilico del mondo.
1: Ma sarà basilico con tracce di impasto, perché a quel punto a sfregio lo fai.
0: Leggevo questa notizia e sarà capitato a qualcuno, sicuramente.
1: Sarà capitato anche a voi.
0: In provincia di Bari, siamo in provincia di Bari.
1: Sì, a Torre a Mare.
0: Margherita ordinata in una pizzeria da un cliente e arriva la Margherita e il cliente chiede se può avere un paio di foglioline di basilico.
1: Scusi, è possibile avere un poco di basilico aggiuntivo? Cioè, per cortesia. È poco.
0: Non c'era.
1: Ah, non c'era.
0: Non c'era. E gliel'hanno messo.
1: È zero. Non sta proprio il basilico. Scusa, cioè, avete la piantagione, una piantina in balcone, una cosa così.
0: Poi parleremo della cura del basilico, però un'altra volta. Insomma, arriva il conto. Questa è la vera questione e polemica social, giustamente anche successiva. Basilico più un euro. Richiesta ulteriore.
1: E lì si ingazzò.
0: C'è rimasto male.
1: No, tra l'altro anche online ho letto un sacco di polemiche che hanno di gente che ha commentato l'assurdità dell'euro extra per il basilico. Ma magari è stato portato su un piccolo vassoino d'argento, forse perché era un basilico regale.
0: O forse basilico di importazione che arriva dalle grandi piantagioni.
1: Però. Scusate, una cosa così veloce.
0: Dai.
1: Ma se la pizza Margherita prevede il basilico e voi non lo mettete, la mancanza è vostra.
0: Ma io la ribalto. Perché lì basta. Oh, lo so, qui da te non ci vengo più. E va bene. Ma io la ribalto, ma forse questa polemica l'avevo già tirata fuori in passato. Se io ti chiedo una 4 stagioni in vento, senza i carciofini, perché non mi togli un euro e mezzo, 2 euro dei carciofini che io non voglio?
1: Infatti.
0: Perché? Perché? Questa è la grande polemica, il vero è una delle cose per cui l'italico popolo dovrebbe scendere in piazza.
1: Sta scherzando,
0: No, ma certo, ci sono cose ben più importanti.

0: un po' di tempo fa ero al ristorante con un mio amico e ordinò la pizza margherita. Dopo un po' arrivò il cameriere e gli portò la pizza con Wuster. E il mio amico gli disse: scusi, ma io ho chiesto la margherita. E lui si gira e gli fa: e le levi?
1: Ma ho capito, ma no, ma scusami, rimane quell'affumicatino, certo, del Wurstel, cioè ti cambia il gusto e poi rimangono i buchi perché il Wurstel si incastona nell'impasto.
2: Ma poi scusa, se no ognuno ordinerebbe delle pizze così a caso e poi solo la marca leva.
1: Togli, metti, prendili da quello di fianco che certo, li ha tolti se ti interessa.
2: Ma tu volevi quella col salame, ma c'è il sovrapprezzo. Fai così, prendi una diavola, tu che non lo vuoi, poi lo passi a me, sai, sta roba qui. Non
1: dai,
2: lo
1: so. Da tavolo a tavolo, certo, tra l'altro. Si creano anche delle
2: gli
1: simpatiche
2: scambi,
1: sinergie.
2: Come con le figurine.
1: Perché no? Vabbè, storia bizzarra. Comunque in tanti scrivono che la sera della domenica è proprio pizza, sì, ma questo lo sappiamo. Francesca dice: ragazzi, anch'io sto facendo la pizza. Domenica è pizza anche a Monaco di Baviera.
2: Ah, dove i Wuster, lì figurati, da lì torniamo.
1: Certo.
2: Anzi, lì non fanno la pizza con i Wuster, lì fanno i Wuster con sopra la pizza.
1: Certo, come dicevo prima, la sera del basilico. Basilico con tracce d'impasto.
3: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
3: Allora, io parlo della mia esperienza. Io vado generalmente a mangiare la pizza nella solita pizzeria dove la fanno... secondo me in maniera eccellente.
1: Okay.
3: Io prendo sempre l'ortolana,
2: sì,
3: però i peperoni sull'ortolana non mi piacciono, allora dico al posto dei peperoni la rucola e non mi mettono il sovrapprezzo. Se invece dico senza i peperoni però mi metto la rucola, mi metto un euro in più. Buona serata.
1: Non ho capito, infatti, tra l'altro la rucola vale meno rispetto al peperone.
2: Quello, il valore lo decide chi vende.
1: Vabbè, ho capito. Diciamo che gli ingredienti sono uguali, cioè un ingrediente vale l'altro. Però se ti chiedo di sostituire i peperoni con la rucola e il prezzo è lo stesso, se invece ti chiedo di fare il contrario perché non dovrebbe valere. Però Cinzia comunque dice: io continuo comunque imperterrita ad andare là perché la pizza è buona.
2: Se è buona è buona.
1: Ma è scrocchiarella alla romana o impasto napoletano?
2: Io quella un po' più collosina.
1: Sì, con l'impasto comunque con i cornicioni che possono dire la loro.
2: Io sono per lo scrocchiarello.
1: Io per il napoletano tutta la vita. Oppure c'è una terza opzione, ovvero quella al taglio. Alta, frittina sotto, perché se non è frittina comunque c'è. Cioè, l'ho presa ieri sera, tra l'altro poi stupidamente mi sono pentita, era buona, diavola tra l'altro. Quella al taglio, al trancio, diciamo, frittina, tutto
2: quella che
1: qua
2: gronda il formaggio,
1: sì, la mozzarella a murì, poi anche tutta rinsecchita, frittina anche la mozzarella eccetera, però a un certo punto non ne potevo più. Però tra l'altro mi sto trasformando in una persona che non mi piace.
2: Però la puoi tenere e la puoi scaldare in padella. Consiglio, allora, il consiglio sì, il consiglio della domenica quando vi avanza la pizza, senti che radio di alto livello.
1: No,
2: scaldarla ma non in forno, carta l'alluminio. Ok,
1: sì.
2: La incarti, la metti in padella a fuoco basso e la fai scaldare lì dentro.
1: E perché l'alluminio?
2: È perché così non si attacca alla padella.
1: Ah.
2: Sopra la chiudi, metti un coperchietto così il formaggio si fonde ma non si appiccica, e poi rimane tutta scrocchiarellina.
1: Ma andiamo tutti a scuola di cucina con Prisco Chef.
2: Vai Fede.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
10: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
11: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
9: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
11: Una produzione One Podcast.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Radio Capital, sono le 19. Una buona serata da Andrea Lucatello. Il 31enne Salim El Kudri, fermato dopo aver travolto diversi passanti nel centro di Modena, non risponde ai PM. L'uomo originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è assistito dall'avvocato d'ufficio ed è accusato di strage e lesioni aggravate. Dalle prime analisi sui dispositivi sequestrati non sarebbero emersi elementi legati alla radicalizzazione o contatti con ambienti jihadisti. Gli investigatori ritengono al momento più probabile l'ipotesi di un gesto collegato ai problemi psichici di cui il 31enne soffrirebbe, per i quali era stato seguito in cura, ipotesi confermata dal ministro dell'interno Piantedosi, che oggi ha presieduto una riunione alla prefettura di Modena.
21: Ci sono degli accertamenti, è giusto che su questo l'autorità giudiziaria finisca di fare i suoi accertamenti in maniera ovviamente che si componga anche con un margine di riservatezza. Ripeto, la componente psichiatrica è storicamente molto, molto evidente, però il resto lo stabiliranno gli inquirenti.
20: E poche ore fa in California un episodio analogo: 3 persone sono morte dopo che un veicolo ha investito dei pedoni a Oakland. L'autista e diverse altre persone sono rimaste ferite. Al via le nuove ricerche per recuperare i 4 corpi ancora in mare dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Alle Maldive è arrivata anche la legale del tour operator che aveva organizzato la crociera scientifica. Siamo allo sport, battute quasi finali per Sinner e Rudd, 6-4 per l'italiano il primo set, ora è secondo, lo sta comandando Sinner 5-3. Serie A, in un San Siro vestito a festa, l'Inter pareggia 1-1 contro il già retrocesso Verona. Minimo sforzo per i ragazzi di Chievo che si divertono davanti al proprio pubblico nella sfilata finale. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 20.
22: Per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
23: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
22: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
23: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
22: Allora la faccio subito.
24: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
25: Salse buone, signor! Salse Develey, 2 per 1, signor!
26: Oh, prendi 2 salse, una te la rimborsiamo.
25: Develey ti salsa la vita!
27: Eh già, e da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato 2 prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ad aprire la seconda ora di Capital Weekend, 7 minuti passati dopo le 19. Quella che state ascoltando è ovviamente Radio Capital. Piccolo aggiornamento: Jannik Sinner sta servendo per il match nella finale degli internazionali d'Italia di tennis.
1: Mazza, quindi ci siamo praticamente.
0: Beccala.
1: No, siamo praticamente verso la fine comunque. Beh, perché
0: si avvia.
1: Da quanto sta giocando? Quando è iniziata?
0: È iniziata alle 5:30 più o meno, poco dopo, quindi.
1: Sì, perché io ho pensato che non sarebbe stata così veloce, deve fare un po' di show comunque, cioè devi portarla un po' per le lunghe.
0: Game molto tirati, perché il punteggio si avvia a essere 6-4, 6-4 e qui anche grattatina.
1: Va bene. Allora usciamo un attimo, esatto, da questo impasse. Nella scorsa ora abbiamo parlato di diverse cose, anche della storia della polemica della pizza a Torre Amare. C'è stata in settimana, insomma, si è scatenata la polemica anche sui social, secondo me poi anche un po' esagerata, perché però polemica giusta sulla questione del basilico che è stato fatto pagare come aggiunta un euro in più. Quindi ci portiamo dietro ancora qualche messaggio sulla pizza, per esempio.
2: Ebbene sì, vengo qui a corroborare la vostra teoria.
1: Sì.
2: La margherita nasce tricolore, nel senso che fu dedicata alla regina Margherita in visita in Italia, verde, bianco e rosso. Quindi il verde è fondamentale del basilico. Anche a me è capitato a Roma che mi abbiano portato una margherita senza basilico, dicendo: ma se lei non me lo chiede, io non glielo metto.
1: Allora
2: ho risposto che questa non è una margherita, ma è una pizza rossa con la mozzarella. Quindi sulla margherita ci va il basilico.
1: Vedi, a Giacomo non gliela fai comunque. Giacomo è uno puntiglioso, sa la storia e è lì che ti sciorina anche tutta la storia della regina Margherita. Quindi non mi porti una pizza rossa con la mozzarella
0: e mi non mi prendi in giro.
1: E non mi fai pagare un euro in più per l'aggiunta, amico.
0: Perché quello ci vuole.
1: Quello ci sta. La pizza è quella. Poi dicevamo anche le varie tipologie di pizza. Allora abbiamo elencato impasto napoletano, che è quella che piace a me, scrocchiarella più sottile, che è quella che piace a me. Alta al taglio, ma
3: esiste ancora un'altra versione, che è la pizza al padellino, patrimonio dell'umanità. Credo che si trovi solo a Torino, però. Ciao, io sono Federica.
1: Federica, ciao. Allora, ciao, Fede. Mi sa che, allora, tra l'altro sono stata venerdì a Torino in giornata a Salone del Libro, ne parlavamo ieri con mia mamma, e volevo proprio portarla a mangiare la pizza, tra l'altro proprio la pizza al padellino, perché so che è una specialità di Torino. Non so se si trovi solo a Torino, comunque è una cosa.
0: Quindi
1: che
0: è pizza al padellino.
1: È la pizza al padellino, okay. Infatti avevo proprio quella voglia lì di mangiarla in un posto tipico, però mia mamma ha detto: ma non vogliamo farci degli agnolotti del plin, un sano vitello tonnato? Bagna cauda,
0: che stagione,
1: la falda di peperone con la bagna, che sogno.
0: Poi vai a sudarla tutta nel salone, in mezzo alle persone, al Salone del Libro, per crearti il vuoto intorno
1: a cena. Quindi è stata una cosa successiva e effettivamente alla fine comunque ha vinto la cucina tipica piemontese.
0: Ha vinto anche Jannik Sinner. L'applauso del presidente Mattarella. 6-4, 6-4, sesto Master 1000 di seguito vinto dal numero 1 al mondo, 34esima partita anche di fila vinta. Insomma, direi che la strada verso Roland Garros è la più spianata possibile.
1: Sì.
0: Anche qui con tutti
1: infatti, perché poi dici a me e poi dopo ti metti a fare questa cosa. Vabbè, chiudo soltanto velocemente. Vai. Poi passeremo ad altro, poi mettiamo un disco e poi passiamo ad altro. No, comunque ieri non ho speso, secondo me, abbastanza parole sulla città di Torino. Non mi paga nessuno per farlo, ma forse sarà stata anche l'emozione di farlo con mia, ma non voglio dirne troppo perché me lo tengo come highlights del mese.
0: Okay.
1: Fine mese, sappiate che mi gioco questa. Però, a meno che non succeda qualcosa di altro, di bello nel frattempo. Però Torino io l'ho trovata splendida, nonostante non ci fosse neanche un bel tempo, cioè tempo così, secchiate d'acqua, cioè, però bellissima, ero già stata, ma non me la ricordavo così bella.
0: Ma siccome, ancora più bella di come me la ricordassi.
1: Ancora più bella, fredda, grazie Frid, però comunque.
0: E ci vivresti anche magari.
1: Posso dire?
0: Sì.
1: Ti posso dire, ci ho pensato in effetti, palazzi stupendi e anche la cordialità delle persone.

0: Ciao, Torino è bellissima, è una città splendida.
1: Sì.
0: Adesso ci sono anche tanti turisti, purtroppo, secondo me.
1: Ma perché?
0: Una volta che viene a Torino, se vuoi una buona pizza a padellino, sì, la zona tipica è il quartiere San Paolo. Lì ci sono le migliori pizzerie per fare e per assaggiare la pizza a padellino, che è eccezionale. Ciao, okay. Piero.
1: Va bene, grazie Piero.
2: Grazie. Allora, quindi aspetta, quartiere San Paolo, Torino, pizza al padellino. D'accordo. Sì. Okay. E poi Museo del Cinema alla Mole.
1: Questo l'anno prossimo, infatti l'anno prossimo voglio fare due giorni, non soltanto un giorno.
2: E poi il prossimo weekend, derby di Torino, Torino-Juventus per la ipotetica qualificazione in Champions della Juve.
1: Veramente?
2: Sì.
1: Ah sì? È per quello che ti assenti sabato prossimo, perché dico già, sabato prossimo Ale non
2: io
1: c'è.
2: Io non ci sarò.
1: No. Mettiamo i piedi sul tavolo con Mary J. Conquistiamo tutto, guarda.
2: Non mettete troppo in disordine. Un matrimonio, tra l'altro. Pensavo di averli esauriti tutti alla mia veneranda età. Invece no, ancora amici che si sposano.
1: Bravi, gente che crede nel futuro, sì, e soprattutto nella coppia. No, restiamo a Torino, perché in realtà sto leggendo, non l'ho ancora finito, quindi non sarà il libro che vi consiglio stasera, ma arriverà prossimamente tra i consigli. Il primo romanzo, l'ultimo libro di Luciana Littizzetto, che è poi il suo primo romanzo, che si intitola Il tempo della Lala, ed è tutto ambientato a Torino. È la storia di queste tre amiche.
2: Gioca in casa.
1: E soprattutto traspare un grandissimo amore per la sua città. Si parla di un sacco di cose. La storia di queste tre amiche alla soglia dei 60 anni, amiche abbastanza strampalate, hanno questa chat, vi dico solo questo, che si chiama Fighe Rupestri. È stupendo. Il libro fa molto ridere. Ci sono però anche
2: mi è venuta in mente la gita che noi di Milano facevamo a scuola, vedere le scritture rupestri in Valcamonica. Oggi si va in gita, dove andiamo a vedere le fighe rupestri?
1: Si chiama così la chat di queste tre amiche, Lola, Ida e Maura, che sono le protagoniste appunto del tempo della Lala. E tra le varie cose ci sono appunto un sacco di riferimenti anche di cibi di Torino, in particolar modo il tramezzino. Queste amiche si ritrovano sempre a un baretto e mangiano spesso e volentieri tramezzini fatti anche con ricette gourmet, perché il tramezzino, faccio come Giacomo che si spara la storia della regina Margherita sulla pizza, nasce proprio a Torino e si chiama
2: tramezzino.
1: Il tramezzino nasce a Torino e si chiama così, nasce al caffè Mulassano di Torino, è lì che è partito tutto, e si chiama, cioè l'origine del nome deriva da D'Annunzio, perché Gabriele D'Annunzio disse, ma lo racconta Luciana nel libro tra l'altro, perché diceva come questo panino si chiamava sandwich inizialmente.
2: Perdonami, quello piemontese, cioè quello di Torino, non ha la forma triangolare.
1: No, è rettangolare ed è fatto a strati molto lineare, poi gli strati in base ai vari gusti, insomma, tendenzialmente va molto il vitel tonné, quello burro e acciughe, quello da cui nasce proprio un po' tutto, ma insomma l'acciuga al verde, il bagnetto verde, cioè nei tramezzini poi ci puoi mettere quello che vuoi e ognuno lo fa a modo suo, però l'origine è quello piattone, diverso da quello veneto, che è invece quello panciuto.
2: Brava, che è triangolare ma con gli angoli vuoti, diciamo,
1: con
2: in
1: la
2: mezzo.
1: Cupola.
2: Brava,
1: in mezzo
2: bello,
1: è chino,
2: mio preferito.
1: Insomma, morale della favola, D'Annunzio decise di chiamarlo tramezzino perché non riusciva a capire dove collocarlo come posizione della giornata in cui mangiarlo. Non era da pranzo, non era da cena, ma era un tramezzo, stava nel mezzo, giusto. E quindi tramezzo, tramezzino e poi da lì. Tutto questo perché? Perché in settimana è nata una polemica dalla CNN Travel, ha valutato i migliori 25 panini del mondo. Sì. È nata la polemica perché c'è la diatriba tra Torino e Venezia sulla nascita e soprattutto lo sviluppo del tramezzino, perché il tramezzino veneziano è appunto quello panciutone, ma Torino dice
2: no.
1: Sì, ho capito, però l'abbiamo inventato noi e voi l'avete poi
2: modificato,
1: l'avete
2: migliorato
1: migliorato, perché quello panciutone è buono, anche a me piace molto, però è una cosa diversa, però appunto c'è questa polemica anche online, la gente si divide, perché è come la storia della pizza, impasto napoletano, scrocchiarello,
2: ma si chiama tramezzino e il tramezzino divide per
1: certo
2: porca miseria,
1: si divide per antonomasia.

0: La voce di Stella dei Santa Marea con Tornado su Radio Capital. Tornado, che è un termine che si può facilmente adesso assimilare a Yannick Sinner, che lo ripetiamo ancora una volta, appena vinto anche a Roma 6-4-6-4 a Casper Ruud, e 50 anni esatti dall'ultima vittoria di un italiano, che era quella di Adriano Panatta.
1: È l'uomo dei record.
0: Altra cosa da mettere in curriculum per il buon Yannick Sinner. Senti, siamo su Radio Capital.
1: Sì.
0: Ok, abbiamo iniziato alle 18, Capital Weekend. Ma
1: perché stai facendo questa cosa?
0: No, perché c'è tutto un preambolo.
1: Ok.
0: Ci sono sempre delle scalette musicali bellissime.
1: Sì. Ah,
0: bellissime, tanta musica, tanti ascoltatori al 342-342-2190 lo sottolineano, che la musica qui su Capital è sempre molto bella. E ho letto questa notizia: che avremmo potuto perdere tutto questo, o meglio, parte di tutto questo, se l'Unione Europea non avesse accettato una rimostranza italiana, cioè obbligando i costruttori di automobili a installare sulle macchine nuove, appunto sulle automobili, le autoradio in FM e in DAB. Perché c'era questo progetto, io non lo sapevo, di eliminare l'FM e il DAB dalle automobili, tenendo solo la parte, diciamo, internet con le applicazioni del telefono. Però si sa che l'internet può cadere, puoi trovarti in zone in cui non prende.
1: Poi soprattutto internet, sì, devi fare tu il lavoro di ok, ogni tanto magari ti scegli la musica che vuoi, ti metti la tua playlist, ti ascolti i podcast, va benissimo. Ma
0: anche le app delle radio, per l'amor del cielo, ci sono, esistono.
1: Sì, però quel calore comunque dell'FM non.
0: Secondo me
1: adesso sembriamo due di parte, in effetti.
0: Beh, lo siamo.
1: Però un po' lo siamo, però anche noi siamo ascoltatori di radio, per cui quando saliamo in macchina la prima cosa che fai è accendi la radio. Cioè è la prima alternativa. Poi dici vabbè, non trovo niente, allora ho niente che mi piaccia, che sia di mio gradimento, non ci sono le mie voci amiche, non c'è la musica che volevo sentire in questo momento perché volevo soltanto della roba super malinconica oppure molto molto up, che ne so, e allora mi rivolgo alle app.
0: Esatto, però insomma diciamo che questa non sapevo ci fosse questo progetto, e leggere che in realtà ci saranno ancora, che per qualcuno magari sono vecchi sistemi, il DAB un po' più nuovo, l'FM chiaramente quello di cui tutti noi campiamo e viviamo, mi ha dato un po' di serenità.
1: Di speranze per il futuro.
0: Perché no? Va bene, dai, sono le 19:29, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ci si vede lì.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000.

0: da 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV a Dogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie Aiener, GMC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
11: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma non è perfetta nel ritorno verso casa questa canzone di Rod Stewart, certo. You're in my heart, alle 19:38 minuti qui su Radio Capital, il tramonto, la casa che si avvicina dopo magari una bella domenica passata con amici, parenti, insomma, sì, tutto questo quadretto
1: reduci
0: classico.
1: Comunque dalla domenica in cui magari hai mangiato più del solito e quindi stasera cena magari leggera con un tramezzino
0: o il brodino,
1: sì.
0: Allora, piccola risposta a Massimo, 342-342-2190, questo è il numero a cui ha scritto. Ci dice Massimo, che si rifà il discorso precedente,
1: ci accusa di aver dato un'informazione errata.
0: DAB e web, scrive, DAB e web radio sono due tecnologie diverse. Massimo, è esattamente quello che abbiamo detto e poi che ce lo viene a dire a noi. No, dicevo che la notizia è questa, che l'Europa stava pensando di non far dotare più le automobili nuove, quindi di non obbligare i costruttori a dotarle di sistema FM e DAB e lasciare solo tecnologia web.
1: Esatto. Quindi secondo me dovevi dire proprio dirla semplice, cioè praticamente ho letto che volevano togliere la radio, quella tradizionale, è la radio DAB dalle macchine e lasciare solo l'internet.
0: E invece più chiaro. Dobbiamo dire grazie all'Italia che ha alzato la manina e dire
1: detto,
0: no,
1: scusate,
0: signori, lasciamo anche FM e DAB per una questione di coperture anche di segnale. Basta, finito così Massimo, spero di essere stato più chiaro.
1: Torniamo a Torino, perché sì. Allora, visto che prima abbiamo detto il tramezzino, la pizza al padellino, sta arrivando i consigli per andare se uno dovesse tornare a Torino, ma infatti l'anno prossimo, guarda, conto di farlo, mi segno anche il Museo Lavazza, dice bellissimo. Perché lo dico? Perché domani sarà la giornata internazionale dei musei.
0: Ma dai.
1: Hai capito? Però noi non siamo in onda. Allora Mary J ha detto.
0: Quindi possiamo
1: però,
0: andare. Però in se giro vuole, per musei.
1: Noi domani possiamo andare in giro per musei. E Mary J ci ha messo come notizia di redazione, dice: ragazzi, vogliamo farlo un viaggio tra i musei curiosi? Guarda, parliamo
0: sì,
1: proprio da Torino.
0: No?
1: Allora, a Torino ho scoperto che c'è il Museo della Frutta, inaugurato nel 2007.
0: Con la frutta del 2007.
1: Con una splendida collezione, no, di frutta artificiale.

0: speciale realizzata da Francesco Garnier Valletti, artigiano e modellatore piemontese.
1: Garnier,
0: sì, sì. Stai pensando per i capelli. Esatto. C'è anche il Museo del Risparmio, sempre a Torino, ed è il primo al mondo dedicato proprio all'educazione finanziaria. È un'esposizione interattiva, tra l'altro. Quindi
1: mi pare molto molto in tema e azzeccato, visto il periodo di alti costi.
0: Esatto. A Barolo, invece, c'è il Museo del Cavatappi.
1: Ah, questo lo so, passo spesso da Barolo per noti motivi.
0: Più di 500 pezzi, no certo, a Barolo voglio dire.
1: Gastronomici.
0: Barolo ci sta perfetto, il Museo del Cavatappi. Ci sono 19 sezioni con i più antichi cavatappi del mondo, i più antichi risalgono al 600. Uno particolare, se volete, a Tradate, ed è il Museo Fisogni, esposizione di pompe di benzina e di oggetti da collezione delle stazioni di rifornimento. Fondato proprio dall'imprenditore collezionista Guido Fisogni nel 1966. Ci sono quasi 200 distributori di carburante, oltre 6.000 oggetti tra cartelli, grafiche, gadget.
1: La battuta ce l'ho qui, ma non la faccio.
0: E falla.
1: No, dai. Però saluto il signor Fisogni. No. Prego.
0: A Modena c'è il Museo della Figurina, che questo è molto bello. A Sant'Arcangelo di Romagna c'è il Museo del Bottone, oltre 8.500 pezzi. Che bello.
1: Vedere tutti prima di andare via.
0: Certo, non puoi, che bello,
1: meglio.
0: Io giocavo tantissimo con i bottoni che erano impersonificati quando ero piccola. E sempre in Romagna vi segnaliamo anche a San Giovanni in Marignano la Piadina Experience. Spazio espositivo inaugurato nel 2022 che ti fa fare un viaggio multimediale nel mondo del pane dei romagnoli.
1: Se ne abbiamo dimenticato qualcuno, siamo qui 342 342 2190. Oh,

0: Abbiamo parlato tanto di Torino, quindi non potevano mancare i Subsonica, certo, nella scaletta di questa sera con Di Domenica, essendo ovviamente domenica.
1: Questa telefonatissima.
0: Sì, sì, sì, proprio un assist a porta vuota, ma non sempre si riesce a fare gol a porta vuota, però... prima di andare al libro volevo solo leggerti questa cosa di Giampiero. Abbiamo chiesto se ci sono musei perché vale la pena visitare domani, che sarà la giornata internazionale del museo. Giampiero scrive: a Piacenza, lo dico, sì, tanto è reale, c'è il museo della merda. Ho detto, secondo me è finto.
1: Ci sta prendendo in giro.
0: Signori, il museo della merda è un museo a Gragnano Trebbiense all'interno di Castelbosco, appunto in provincia di Piacenza, ospita opere d'arte contemporanee realizzate con sterco di vacca, ma anche oggetti di design come piatti, bicchieri, tavoli, sedute realizzate in merda cotta. Un materiale ottenuto a partire dal letame bovino lavorato come fosse terracotta.
1: E vedi, bello però merda cotta comunque.
0: Cosa ha fatto in merda cotta? No,
1: sì,
0: davvero.
1: Sì. Sai certe bomboniere che sembrano fatte un po' bruttone. Vabbè, aspetta, fai tu la cosa del libro?
0: Sì, essendo domenica, come sempre, il momento dell'amato libro.
1: Ok, fatto questo, vai. La sigla tipo. No, perché il libro che ho scelto di consigliarvi oggi fa parte, intanto è edito da una casa editrice che è Accento, che mi piace tantissimo, anche a Mary J piace molto, e siccome sono reduce dal Salone del Libro è uno degli stand che vado a visitare con più piacere, perché è una piccola casa editrice indipendente, fanno delle copertine stupende, hanno anche un formato un po' diverso rispetto agli altri. E il libro di oggi si intitola Museo di un amore infranto, perché parte dal presupposto, l'ho scritto Fabrizio Bonetto, e in pratica Bonetto è partito proprio dal presupposto che a Zagabria c'è un museo che si chiama Museum of Broken Relationships, cioè il museo delle storie d'amore finite, interrotte, e che raccoglie proprio i ricordi di un amore finito male, finito.
0: Del partner o della partner che tu non vuoi più.
1: Non necessariamente. Diciamo che ci sono oggetti tipo anelli, buste, bambole gonfiabili, lampade, c'è di tutto. Vabbè. C'è di tutto, tutto quello che ha a che fare con delle storie d'amore che però sono finite. E questo è il presupposto da cui nasce questa storia. È la storia di Giacomo e Veronica, che hanno anche loro la loro storia da raccontare. Il libro inizia proprio con Giacomo che torna a casa, trova Veronica sul divano che lo sta aspettando perché gli deve parlare. E non è un buon inizio, in effetti, ti puzza un po'.
0: Ti devo parlare.
1: Soprattutto perché Veronica non è da sola, ma è a casa con un altro uomo, col quale ha deciso di volersi rifare una vita. E glielo comunica così a Giacomo, cioè glielo spiattella proprio in faccia.
0: Sono modi migliori.
1: Momento sbadabam. Il libro a questo punto infatti inizia a raccontare la loro storia, un capitolo alla volta, ogni volta c'è il punto di vista di lui e poi c'è il punto di vista di lei, quindi si passano tutte le fasi di questa storia che si capisce che insomma non sta andando a gonfie vele, anzi sta volgendo al termine, c'è una doppia versione perché poi succede sempre che i ricordi vengano un po' falsati, no, a seconda del punto di vista, inframmezzati dai capitoli dedicati a ognuno a un oggetto di questo museo delle relazioni interrotte di Zagabria. È molto bello, è un libro piccolino, molto denso, di dolore, di rabbia, di nostalgia, di ricordi, ma anche di amore.
0: Quindi, ricapitolando come sempre,
1: Museo di un amore infranto è il titolo, scritto da Fabrizio Bonetto, edito da Accento.

0: Bob Morrison a chiudere queste due ore passate insieme qui su Radio Capital. Brown Eyed Girl, questo è il dischio che
1: il dischio senza fischio senza maschio, senza prischio, perché sabato prossimo ci ritroveremo da sole, solo con me e Mary J. Solo sabato, poi domenica torni.
0: Io, me e Matilde, la prossima settimana sarà così. Va bene, adesso arriverei a farvi compagnia. Grazie Mary J, grazie a Fabio Moroso da Roma, grazie a te.

0: Santi.
1: Grazie Ale, baci a tutti, buona settimana.
0: Baci, ciao.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
19: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
9: E io Mirko.
19: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
9: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
19: Cosa fate qui, dottoressa?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
19: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
19: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
19: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
1: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
10: Radio Capital, sono le 20, una buona serata da Andrea Lucatelli. Sinner, re di Roma e d'Italia. Jannik trionfa per la prima volta agli internazionali di tennis davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni esatti dall'impresa di Adriano Panatta nel 1976, il numero uno della classifica.

0: ATP ha sconfitto in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-5. Una domenica iniziata al Foro Italico con lo storico trionfo della coppia azzurra maschile agli internazionali d'Italia, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno conquistato il titolo del doppio. Ma sentiamo le parole di Sinner subito dopo la vittoria.
1: Oh, è da tanto tempo che un italiano ha vinto, ormai 50 anni, quindi sono molto contento che uno di noi è riuscito a sfruttare questo momento in un momento molto importante per il movimento del tennis italiano. Ovviamente io sono molto contento di far parte, sono contento di come sto giocando. Gestione oggi era molto molto difficile, tanta tensione, però sono molto contento.
0: Ora la tragedia di Modena, rimangono invariate le condizioni dei pazienti ricoverati dopo essere stati investiti da un uomo con problemi psichici che li ha centrati volontariamente prima di essere bloccato da alcuni passanti. L'uomo, Salim El Kudri, non ha risposto al magistrato che lo ha interrogato. Pochi minuti fa ho chiamato il suo avvocato difensore Francesco Cottafava, che alla domanda sulle condizioni psichiche dell'uomo ha risposto così.
2: Ma io faccio l'avvocato, hai capito? Non sono né un medico né uno psicologo e quindi potrei anche sbagliarmi, certo, di grosso.
0: Ma l'udienza di convalida quindi quando sarà?
2: Se riescono a finire gli atti, almeno per la convalida, quindi anche metterli a disposizione mia, domani, se no martedì. Tutto quello che so lo prendo da voi.
0: Un ragazzo di 16 anni è morto a Casoria, in provincia di Napoli, dopo aver mangiato un gelato in compagnia di amici. La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 23. In quella gelateria vicino casa il ragazzo ci andava spesso, allergico al lattosio. Era infatti sicuro di prendere sempre i gusti senza latte. Ieri sera però qualcosa è andato storto. Caccia al coccodrillo di Pistoia, continuano in città le ricerche dell'alligatore che sarebbe stato avvistato da un passante nel laghetto artificiale alle porte della città. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri forestali. Serie A, il pareggio col Verona non rovina la festa dell'Inter, incoronata ufficialmente campione d'Italia. Da segnalare il tonfo della Juventus, sconfitta in casa per 2-0 dalla Fiorentina. Era l'ultima notizia, una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro nord, massime in aumento al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua. Peanut butter.

0: tanto scratch, il tutto tenuto insieme dal funk che fa da collante. Per la parte strumentale viene reclutata la house band della Sugar Hill, con un lavoro eccezionale del bassista Doug Wimbish, del chitarrista Skip McDonald e del batterista Keith LeBlanc. Cominciamo così stasera, si parte dalle origini. Bentornati a Soul Sister.
1: Soul Sister. Da, da, da.
0: Stasera cominciamo da dove abbiamo lasciato ieri sera, dentro una vibrazione precisa, quella dell'hip hop delle origini, quando tutto era ancora strada, cemento, improvvisazione. B-boys, B-girls che girano sui cartoni nel mezzo del Bronx, mani che cercano equilibrio nel pavimento, corpi che rispondono alla musica prima ancora di capirla, il pop and lock che scatta come un meccanismo, le freeze tenute un secondo di troppo, il vento delle spin che taglia l'aria come una firma. È energia grezza, non ancora addomesticata, che nasce da un bisogno prima ancora che da uno stile. I colori restano quelli che si imprimono nella memoria, felpe oversize sbiadite nel tempo, jeans larghi che sfiorano l'asfalto, scarpe da ginnastica consumate sulle punte, cappellini girati all'indietro come una dichiarazione di identità, e poi muri, graffiti che esplodono in un blu elettrico, rosso acceso, verde acido, lettere che sembrano muoversi anche da ferme. Tutto parte da lì, da una sensazione fisica quasi istintiva in cui la musica diventa movimento e il movimento diventa linguaggio. Ma la domanda che attraversa questa puntata è semplice: da dove arriva davvero quell'energia e soprattutto dove ci ha portati? Tra una tappa e l'altra ci ristoreremo con delle splendide slow jams e con le liriche delle nostre rubriche dedicate Lyrics to Go e The Book of Rhymes. Quindi mettetevi comodi, come sempre al microfono ci sono io, Irene La Medica, un saluto a tutti, con sostista anche DJ Steve Dub. Siamo pronti a ripartire da The Sequence con Funk You Up.

l'ultima in ordine di comparizione è Angie B, che tutti conosciamo come Angie Stone. The Sequence, questo è stato il suo primo gruppo. 20 ottobre 1979. La Sugarilla sta per salire sul palco del Township Auditorium di Columbia, South Carolina, e fuori dal locale ci sono proprio queste tre ragazze della Johnson High School che scherzano con il tour manager e a un certo punto gli dicono: noi cantiamo e rappiamo molto meglio della Sugarilla. Si chiamano Cheryl the Pearl, Angie B e Blondie. A questo punto vengono portate nel backstage, dove una signora dall'aria tranquilla chiede di sentirle cantare. Provano qualche coreografia, la donna però sembra poco colpita. Poi Cheryl dice: aspettate, ci siamo dimenticate Funk You Up. Appena parte il ritornello, tutto cambia. La donna ferma le ragazze, chiama i musicisti della house band, dirige la jam improvvisata e trasforma quel freestyle in qualcosa di speciale. Naturalmente quella donna era Sylvia Robinson, la cofondatrice della Sugarhill. Due settimane dopo nasce Funk You Up, il primo disco rap pubblicato da un gruppo hip hop tutto al femminile. Un pezzo è entrato nella storia e appunto il punto di partenza della carriera di Angie Stone. Ma è il momento di andare in cerca di tesori perduti adesso. Oggi rispolveriamo Take Me With You di Tyrone & Carr.

capire qual era la prima versione in assoluto registrata di questo pezzo, a dargli una mano l'autore del blog Soul Sides, Alexander Wang, che scrive un articolo dopo aver scoperto questo pezzo, chiedendosi appunto: ah, ma io conoscevo la versione di Lynn Christopher, pensavo che quella fosse l'originale, la prima, poi in realtà ho scoperto quest'altra di Tyrone and Cara. E secondo me, essenzialmente, siccome musicalmente è più

che appunto questa era la demo originale della canzone pubblicata dalla Gem Records, e che solo in seguito il brano viene inviato negli Stati Uniti a un certo Luis Ragusa, che era appunto il marito di Lynn Christopher, che decide quindi di farlo registrare anche a lei. Mistero risolto. Ma torniamo al Modern Soul adesso con Jared Lawson, questa è Just Let It.

Just Let It, Jared Lawson, cantante, tastierista e produttore di Nashville, che prometteva un album da tempo. Il suo ultimo lavoro completo risale a 6 anni fa e finalmente, insomma, è uscito il nuovo album, che appunto prende titolo da questa traccia. Uno di quei dischi destinati ad entrare subito nel cuore di chi ama il new soul più elegante e sofisticato. Ma continuiamo Slow and Sexy adesso con i Moments, Sexy Mama.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo

0: modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

stessa. L'idea arriva a John Rocca mentre lavora in un negozio londinese specializzato in import di vinili soul, jazz, funk, R&B. Lui è uno che di notte frequenta le jam session organizzate da Bluey nei seminterrati di Dalston e proprio lì prende forma il primo singolo del gruppo, Keep in Touch. Nessuno crede davvero nel progetto, però lui decide di andare avanti comunque e investe tutti i suoi risparmi, chiede persino un prestito alla nonna per registrare quel disco. Da lì i Freeze arrivano rapidamente alla scena jazz funk britannica e poi entrano in classifica, ma è nell'82 che tutto cambia, perché volano a New York con una lista di produttori da contattare e in cima c'è proprio Arthur Baker. Quando lo trovano nel suo minuscolo ufficio sulla 44esima strada, scoprono con sorpresa che lui conosce

sporche, hotel infestati da topi e scarafaggi. Vivono praticamente senza soldi, mangiando cereali e patatine fritte, mentre scrivono musica negli scantinati di Brooklyn. Ed è lì che nasce I Owe You, un pezzo che segna il passaggio definitivo della band dal jazz funk organico all'elettronica delle drum machine, del basso Moog e del synth pop urbano dei primi anni Ottanta. Uno dei grandi classici dell'electro funk britannico. Cesso Sista, Radio Capital, prossima tappa Philly, fine anni 70 con The Love Committee, Just As Long As I Got You.

7 tenore del gruppo dal 1983 in poi. Lui in realtà, che era di Filadelfia, aveva già una bella storia alle spalle, autore, produttore, cantante, molto prima di entrare nei Temptation negli anni 60 fondò gli Ethics, ottenendo dei piccoli successi. Poi, dopo la fine di quell'esperienza, il gruppo si trasforma appunto nei Love Committee, gruppo che sarebbe diventato di culto nella scena disco di Filadelfia. Siamo nel 1978 e dietro questa gemma disco sofisticata e potente ci sono tre architetti assoluti del Philly Sound: Ron Baker, Norman Harris e Earl Young. Ma cambiamo completamente stile adesso con una delle voci più intriganti della scena rap australiana, Sampa The Great, un piccolo assaggio dal suo album del 2019, The Return. Questa è Diamond in the Rough, featuring Tando e Crown.

quella stessa storia senza restituire né riconoscere davvero la fonte. È una tensione che attraversa tutta la narrazione di quest'album, The Return, il ritorno alle radici.

grande visione. Sampa the Great. Ma siamo arrivati al momento dedicato alle nostre liriche. Oggi diamo spazio ai versi malinconici di Anthony Hamilton e alla sua Charlene. Una ballad profondamente autobiografica pubblicata nel 2003 nell'album Coming From Where I'm From. Il testo è il racconto di una vera delusione sentimentale vissuta da Hamilton in un periodo in cui la sua carriera stava finalmente decollando. Concerti, viaggi continui, studio di registrazione. Insomma, mentre insegue il successo, la relazione con la sua compagna inizia lentamente a sgretolarsi. Anni dopo, in un video pubblicato su Instagram, racconterà che Charlene è una donna reale, anche se quello non è il suo vero nome, non ha usato quello vero per proteggerla. Comunque, una canzone semplice, diretta, che arriva proprio perché genuina, autentica. Vai, Steve.

Mi sono svegliato questa mattina e ho trovato una lettera scritta da lei. Dice che è stanca del fatto che io sia sempre in giro, che è difficile per lei accettare di rimanere sempre sola, che ha bisogno di qualcuno che di notte l'abbracci. Deve avermelo ripetuto un migliaio di volte, forse anche di più, ma ero solito ignorare quei suoi lamenti silenziosi. Solo Dio sa quanto l'amo. Non avevo alcuna intenzione di ferirla. Piccola, rimarrò seduto qui, aspettando che tu ritorni a casa da me. Non me ne andrò mai più. Ti prometto che resterò qui fino alla fine dei nostri giorni, accanto a te, per proteggerti, per amarti e per stare con te per tutta la vita. Ti prego, torna a casa da me, Charlene. Lei sa quanto tengo alla mia musica. È il mio sogno sin da quando ero un bambino. Sono in grado di mantenerla, di prendermi cura di lei, di viziarla, di comprarle quanto c'è di meglio. Ma mi sono scordato che più di ogni altra cosa devo darle il mio amore. Al diavolo i soldi, i diamanti, le pellicce. Ha dovuto prendersi cura del nostro bambino da sola. Tutto quello che vuole da me è che l'ami. Piccola, rimarrò seduto qui, aspettando che tu ritorni a casa da me. Non me ne andrò mai più. Ti prometto che resterò qui fino alla fine dei nostri giorni, accanto a te, per proteggerti, per amarti e per stare con te per tutta la vita. Ti prego, torna a casa da me, Charlene. Lo giuro, non riesco a vivere senza di lei. Dio solo sa quanto ho bisogno del suo amore. Non posso fare altro che sperare, pregare che un giorno possa tornare nella mia vita. A volte mi ritrovo a piangere. Charlene, se mi stai sentendo, per favore, chiamami, perché il mio cuore sta soffrendo senza di te. Chiamami, torna da me.

0: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
1: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Ciao, sono Tabata.
13: Io Matteo.
14: E io Mirko.
12: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
14: Cosa fate qui, dottore?
15: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
14: Perché lo fate?
15: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
12: Grazie.
14: Ora lo andiamo.
12: In un altro centro la nostra famiglia.
14: Ce ne sono 28 in Italia.
16: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Withers, grandissimo autore e anche un grande cantante, forse non con l'estensione di un Marvin Gaye o la purezza di un Sam Cooke, però la sua voce è unica, qualcosa di rarissimo, trasuda umanità, ha questo calore rassicurante, familiare, sembra la voce di qualcuno con cui potresti passare un intero pomeriggio a parlare. Una sorta di Chet Baker prestato alla musica soul, un po' più solare. Di solito la maggior parte degli appassionati di soul possiede almeno un paio dei suoi classici, Steel Bill, Just As I Am. Più sottovalutato invece è quest'album del 74, Adjustments. Un disco che a mio parere meriterebbe più attenzione, soprattutto per le ballad. Ce ne sono di meravigliose. E vogliamo parlare di Can We Pretend? Semplicemente sublime. Grazie proprio agli arrangiamenti vocali di Withers, che sanno trasformare la malinconia in qualcosa di incredibilmente elegante. You know what we got is special. Ancora un po' di cibo per l'anima, ma torniamo ai giorni nostri adesso con Ayana Irish e Talib Kweli. Questa è Dio.

favore, dopo la partecipazione di Ayana Irish nel suo singolo You Are My Everything. Dear Friend segna il ritorno ufficiale di questa cantante che sta vivendo un periodo intenso fatto di collaborazioni prestigiose, apparizioni in grandi eventi live, confermando ancora una volta quella capacità di muoversi tra soul, spoken word e hip hop con estrema naturalezza. Adesso assista Radio Capital, si viaggia in prima classe, la nostra prossima tappa è il Canada con Rahim, artista di Toronto, cresciuto tra chiesa, pianoforte, libri di inni e rituali della domenica mattina. Pray for Me è il suo terzo album e segna il capitolo conclusivo della trilogia iniziata con New Better. Dentro c'è di tutto, spiritualità, R&B contemporaneo, memoria, radici e un senso di introspezione che attraversa l'intero progetto. Ne diamo un primo assaggio con Everyone's Girl.

molto Frank Ocean style. Mi capita ogni volta quando sento lo stile di un artista ripreso in modo così, voglio dire, marcato, mi chiedo sempre che faccia o che cosa potrebbe pensare l'artista in questione ascoltando qualcuno che, tra virgolette, potrebbe suonare come un'imitazione. Mi è capitato con D'Angelo, chiaramente mi capita ogni volta con Marvin Gaye e adesso anche con Frank Ocean. Devo dire però che l'approccio di Rahim è decisamente convincente, anche se a volte si appoggia un po' troppo a formule R&B già conosciute. Le produzioni sono fluide, accattivanti. È un album fatto molto bene sia sul piano emotivo sia per quanto riguarda la produzione musicale. Chiaramente non il progetto rivoluzionario, ma gradevole, perfetto per una domenica lenta e rilassata. Torniamo sul solco dei classici adesso con la versione dei Delfonics di The Look of Love.

scritta per sottolineare alcune scene del film Casino Royale. La canzone firmata da Barbacara e Al David continua ancora oggi ad evocare un'immagine molto precisa degli anni 60, non quella dei figli dei fiori o delle rivolte studentesche, ma un mondo fatto di piccole Alfa Romeo rosse, cocktail al tramonto, eleganza sofisticata e persone bellissime che si muovono lentamente dentro atmosfere del jet set internazionale. Baccarat compose il brano pensando al fascino magnetico di Ursula Andress e la musica doveva essere inevitabilmente sensuale. E per questo scelse come stile la bossa nova. Non esisteva nulla di più sensuale a quei tempi. Comunque, gli artisti soul di quel periodo hanno sempre omaggiato il genio dei due grandi autori e i Delphonics hanno incluso la loro versione dell'album del 68, Lala Means I Love You. Stasera abbiamo questo flow molto morbido, sensuale, tranquillo, ma non possiamo certo saltare la nostra consueta tappa Compton, quindi torniamo alla TD per un altro assaggio dal nuovo album di Azer Rashad adesso, Scared.

Se era Shada paura di guardare giù, adesso che è così in alto, da una parte il successo, dall'altra parte uno stile di vita ancora instabile, irrequieto. Da un lato ci sono i tour, i riconoscimenti, i milioni guadagnati, dall'altro resta il peso mentale, il dolore interiore, la difficoltà di lasciare davvero indietro le persone a cui è legato. Questo pezzo poi affronta anche il tema della dipendenza, dei vizi, racconta la tentazione costante di

di affrontarlo. Il titolo stesso, Scared to Look Down, diventa una metafora. La paura di guardare in faccia i momenti più bui del passato e di perdere l'equilibrio proprio mentre la carriera è al suo apice. C'è anche una dimensione di resa dei conti. Comunque, nonostante tutto, questo pezzo ci restituisce l'immagine di un Isaiah Rashad più maturo e consapevole.

0: America.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
2: Cosa fate qui, dottore?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora dove andiamo?
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
6: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
7: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
6: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
8: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
9: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: Ufficio Cose Smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: In collaborazione con Radio Capital.
18: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

L'idea era semplice: combinare la quotidianità musicale di Long Beach e della vicina Compton con i nuovi linguaggi del funk, del soul, dell'R&B, costruendo un suono in grado di funzionare ovunque nelle radio americane. Così, quando nel 72 pubblicano The World is a Ghetto, gli War trovano finalmente quell'equilibrio. Loro, che erano nati come una band da party e avevano suonato un po' ovunque nella contea di Los Angeles, avevano già incrociato mondi diversi, dal lavoro come gruppo di supporto per il giocatore della NFL Deacon Jones, fino all'incontro decisivo con il produttore Jerry Goldstein, che a sua volta li introduce al cantante Eric Burdon. Da lì nasce un mix psichedelico e funk che plasma i loro inizi. Dopo l'era Burdon, comunque, gli War diventano una macchina funk sofisticata e multiforme, con un buon istinto per la scrittura pop. Più raffinati di Sly and the Family Stone, diciamo, e più con i piedi per terra rispetto ai funkadelic. Questo pezzo nasce da un'idea teatrale del percussionista Papa D. Allen, che aveva creato questo personaggio, Ghetto Man. Poi, durante le improvvisazioni, le prove nel magazzino di Long Beach, dove erano soliti ritrovarsi e suonare insieme, il concetto si trasforma. Dopo aver visto da vicino Malibu e Santa Monica, la band matura l'idea che la ricchezza e il privilegio non siano garanzie di serenità. Della serie anche i ricchi piangono. Ma se il mondo è un ghetto, cosa ci può salvare? Ce lo canta Yaya Bey in Egyptian Mask.

ensaia bene i suoi progetti e solitamente quelle tracce sono tra le migliori. Egyptian Mask conferma la regola e la presenza di Nesta aggiunge un plus non da poco al pezzo. Restiamo ancora un po' in Jamaica con un classico della nuova scuola reggae e torniamo con il nostro Book of Rhymes. Betty McLean.

e mi piace tantissimo la voce di Bitty McLean, che continua ad omaggiare Sly Dunbar, Robbie Shakespeare durante i suoi live, e che proprio recentemente ha avuto un successo incredibile in Giamaica durante questa manifestazione, questo evento che è stato organizzato proprio per celebrare il talento degli artisti reggae inglesi. Comunque, siamo arrivati al momento di aprire il nostro libro delle rime. Stasera aggiungiamo al nostro Book of Rhymes un capitolo con The Joy. Kanye West, Jay-Z, stiamo parlando di Watch the Throne, il loro album del 2011. E questo è un pezzo che occupa uno spazio particolare su una produzione costruita insieme a Pete Rock e che ruota attorno al sample di The Makings of You di Curtis Mayfield. Kanye e Jay-Z viaggiano continuamente tra passato e presente. Ye usa ironia, provocazione, riferimenti culturali per raccontare il proprio ritorno dopo il caos mediatico, mentre Jay riporta tutto alle pareti sottili della casa di sua madre, ai vinili soul, all'alcol economico e alle tentazioni della strada. Insomma, tra doppi sensi, immagini religiose deformate, citazioni pop anni 50 e riferimenti alla cultura nera americana, The Joy diventa una riflessione su identità, fame creativa, status e sopravvivenza culturale.

L'apertura è un manifesto estetico. No electro, no metro, a little retro, ah, perfetto. L'annuncio di un ritorno alle fondamenta. Loop caldi, groove sporchi, atmosfera analogica. Dopo gli esperimenti elettronici di Graduation e le derive emotive di 808 and Heartbreak, Kanye torna al soul sampling che aveva definito il suo primo periodo artistico. In pratica sta dicendo: non ho bisogno dell'estetica futuristica per sembrare innovativo. Anzi, il retro qui diventa lusso culturale. C'è anche un elemento quasi competitivo. Usare un sample soul prodotto da Pete Rock significa riallacciarsi direttamente alla lineage sacra dell'hip hop classico newyorkese. E dopo aver introdotto il sound, introduce se stesso. You know the demo, your boy act wild, you ain't got the memo, Easy's back in style. Qui chiama in causa la discussa vicenda degli MTV Video Music Awards del 2009. Dopo l'interruzione del discorso di Taylor Swift, criticare Kanye West era diventato quasi una moda, un riflesso collettivo alimentato dai media e dall'opinione pubblica. Ma dopo il ritiro dalle scene e l'uscita di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, la narrativa cambia completamente. Sostenerlo torna ad essere improvvisamente di nuovo cool. E con il ritorno dello status tornano anche le ragazze. Now one room got Gidget, the other got Bridget. What's more, tripped out dog, is this sisters? I nomi Gidget e Bridget evocano immediatamente un immaginario anni 50 e 60. Gidget è la protagonista del romanzo Gidget, the little girl with big ideas del 1957, scritto da Frederick Conner. Un'adolescente immersa nella cultura surfistica californiana, fatta di spiagge, primi amori e spensieratezza americana. Bridget invece richiama

0: ma quasi inevitabilmente Brigitte Bardot, icona erotica e cinematografica europea degli anni 50 e 60. Entrambi i nomi appartengono a un immaginario molto bianco, glamour e occidentale. Poi arriva il colpo di scena. Nah, you ain't listen, they black, they sisters. Kanye precisa che le ragazze sono sisters, sorelle, nel senso di afroamericane. La cosa lo manda quasi in cortocircuito. Non riesce a capacitarsi che la madre abbia scelto per loro nomi così fortemente associati a modelli estetici bianchi. Dietro la battuta si intravede anche una riflessione più ampia sull'assimilazione culturale americana, l'influenza di Hollywood, della televisione, dei canoni estetici bianchi all'interno della comunità nera. Le due rime successive sono un piccolo esercizio di stile, assonanze, doppi sensi e immagini deformate. So next time you see me on your fallopian, thought the jewelry is Egyptian, no, the hunger's Ethiopian. Qui Kanye si aggancia alla parola tube, slang usato per indicare la televisione. Da lì la trasforma in fallopian, le tube di falloppio, un modo ingegnoso e volutamente provocatorio per mantenere la struttura di rima con Ethiopian e introdurre una torsione sessuale grottesca del linguaggio. È un tipico esempio del suo stile, una parola comune viene sabotata e sostituita con un'immagine assurda che rompe la linearità del verso e rafforza la musicalità interna della rima. Subito dopo arriva il contrasto tra lusso e fame. Nonostante le ricchezze faraoniche, Mr. West sfoggiava spesso questo enorme ciondolo dorato di Horus del valore di oltre $300,000, vuole far sapere che la sua fame creativa è ancora intatta. Anche da superstar multimilionaria, Ye continua a percepirsi come qualcuno che deve ancora conquistare il mondo ed è soprattutto stufo delle stupid question like is he gonna be dope again? Have you seen him? Has anybody spoke to him? Ma Kanye non ha certo problemi di autostima, lo si capisce perfettamente nella linea this beat deserves Hennessy, a bad bitch and a bag of weed, the holy trinity. Ancora una volta mescola immagini religiose e piaceri terreni, sostituendo padre, figlio e spirito santo con alcol, ragazze e marijuana. La ricompensa perfetta per aver creato un beat così potente. Blasfemo, sicuramente, ma anche perfettamente coerente con l'estetica di Watch the Throne.
1: What up, you rocking with Kareem Riggins and you are checking out. Wait, before I say that, Bilal wrote a song about it. Soul Sister. Peace.

0: o il successo della stagione invernale, arriva anche quella estiva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, as usual, le storie di Luca De Gennaro e la musica di Malika Ayane e Paola Turci. Mi raccomando, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco, i biglietti sono disponibili su Ticket One. Noi ci ritroviamo la settimana prossima alle 20, sabato e domenica, qui su Radio Capital con Soul Sista. Grazie per essere stati con noi, vi lascio con Gianluca Costella e Funky Town. Alla prossima, sono fuori, grazie Steve.
1: Soul Sister, the only Soul Sister.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: Radio Capital ti consiglia
5: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14

0: Dal 18 maggio, a Lingotto in città, torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosnahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Da Troni fino al 20...

0: netto dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I-Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
5: Mongemono Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
6: non si spegne.
4: Funky Town. Funky Town.

0: Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Capital Red Carpet.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
3: Capital Red Carpet.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: On air with Mangigit. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.

Tony, non ci sono paragoni. Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari.

0: Da Gianluca Costella, in regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. E se non riesci a stare senza Funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital e ascolta Funky Town Web Radio, 24 ore di non stop funk.
1: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
2: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
3: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
1: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
3: Una produzione One Podcast.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
6: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold.
6: Da questo momento
8: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica. Radio Capital.
2: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Avete presente quella sensazione di dover fare da traduttore simultaneo a una cena quando i vostri genitori e il cameriere non si capiscono? Ecco, moltiplicatelo per una vita intera. Il film di cui sto parlando si intitola Non abbiamo bisogno di parole. Sì, lo so, il titolo è un ossimoro vivente per un film musicale, ma funziona. Eletta Musso ha 16 anni, vive in una famiglia di allevatori piemontesi. Allevano asini, producono formaggi pregiati e creme per la pelle di altissima qualità. E lei è l'unica persona udente in casa. Suo padre, sua madre e suo fratello comunicano nella lingua dei segni italiana e lei fa da ponte tra il loro mondo silenzioso e quello esterno, ogni giorno, in ogni situazione, anche durante le visite dal medico. Anzi, soprattutto durante le visite dal medico. Il film è diretto da Luca Ribuoli, lo stesso della Mafia uccide d'estate e Call My Agent Italia, è un remake italiano del francese La famiglia Bélier, che a sua volta ha ispirato il pluripremiato agli Oscar Coda I segni del cuore. Ha un'arma segreta, interpreti non udenti nei ruoli dei genitori. Emilio Insolera e Carola Insolera, coppia anche nella vita, portano sullo schermo un'autenticità rara. Poi c'è Alessandro Parigi, al suo debutto dopo una carriera nelle MMA, che ha trasformato la disciplina delle arti marziali in presenza scenica. Al centro, Sara Toscano, vincitrice di Amici e partecipante a Sanremo 2025, qui la vediamo alla sua prima prova da attrice nei panni di Eletta. Ha studiato la lingua dei segni per 3 mesi e ammette: essere sordi non è un handicap, ma una cultura con una propria identità. La storia è semplice e bella. Eletta scopre di avere una voce eccezionale. La sua insegnante di musica, Serena Rossi, perfetta nel ruolo del mentore autorevole, la spinge a coltivare il talento. Ma andare avanti significherebbe lasciare la famiglia, che senza di lei rischia di restare muta davanti al mondo. C'è un momento nel film, ve lo anticipo, in cui parte Try, quel verso che dice You gotta get up and try di Pink, cioè devi alzarti e provarci, smette di essere una canzone e diventa il vero inizio di tutto. È lì che la commedia si fa profonda e il pubblico si accorge di avere qualcosa negli occhi.
3: E poi che fanno?
4: Abbiamo una fattoria.
5: La famiglia Musso.
6: Piacere, dico, non mi sento.
4: Perché sono sordi profondi.
3: Farei quello per cui sei nata.
4: Non posso. Come faccio con mamma, papà, la fattoria?
2: La colonna sonora è firmata da Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro, con il brano inedito Atlantide, scritto e cantato da Sara Toscano. E poi c'è la canzone di Ron, quella del titolo, e l'incantevole Dal giorno in cui sei nato tu, di Andrea Laszlo De Simone. Il film ha fatto il botto, nelle prime 24 ore su Netflix è diventato il più visto in Italia ed è rimasto nella top 10 di 46 paesi, con il titolo internazionale di Feel My Voice. Canada, Messico, Venezuela, mezza Europa, non male insomma per una storia di allevatori piemontesi. Certo, non aspettatevi colpi di scena rivoluzionari, il percorso è quello che immaginate e i temi sono esattamente quelli che pensate. Ma il film ha il coraggio di essere onesto, empatico e soprattutto necessario. È il primo film italiano sulle persone sorde interpretato da persone sorde. Questo, da solo, vale la vostra visione. Non abbiamo bisogno di parole è disponibile su Netflix. Fazzoletti 2 su 5, Popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché è un film che parla di inclusività. Buona visione!
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold,
8: Capital Gold,
0: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Little Gold.
1: Solo grande musica su Radio Capital.
2: E correndo incontrò lungo le scale quasi nulla, mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse.

0: Capital Gold.
1: Tutto il meglio della musica. Lo ascolti solo su Radio Capital.